0: Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da 1 euro.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 2:03.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 3:06.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Sono le 4.
16: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e un minuto.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6:02.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:01.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovi i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
8: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate, 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per 1 milione di euro. 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi.
9: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
8: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Li Schlein respinge le accuse di connivenza. Basta strumentalizzazioni, lavoriamo insieme per isolare la violenza, l'invito della segretaria Dem, seguito poi da un giudizio impietoso. In 4 anni di governo hanno fallito miseramente sulla sicurezza.
7: Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che domani sarà ricevuto a Washington dal presidente americano Trump, ha informato i membri del governo che, nonostante le pressioni degli Stati Uniti, Israele non ritirerà le sue truppe dalle zone di sicurezza di Siria, Libano e Striscia di Gaza. Il 26enne tunisino, che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli nel Salernitano, rimane in carcere. E quanto è stato deciso dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP del Tribunale di Salerno. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. A 2 mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico. Svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia, sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Spunta l'ipotesi Thiago Motta, rimane in bilico Maldini. Ci saranno novità, garantisce Malagò. Jenny De Gaetano.
10: Cerca SCT disperatamente. Mancano meno di 2 mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica. Tra l'altro, nell'anno che dovrebbe essere quello del rinascimento dopo il terzo flop mondiale, ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
11: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
12: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
13: Il mondo che Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
10: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta, che eviterebbe, condizionale d'obbligo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, in caso di altro ribaltone in arrivo Giorgio Chiellini, magari con Antonio Conte 2.0.
7: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto.
6: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
0: Buongiorno. Già ieri a Casalecchio abbiamo sfiorato i 36 gradi con una facilità disarmante e stiamo andando incontro a un periodo di caldo, possiamo dire, atroce. Torneremo alle temperature estreme della settimana scorsa, di un paio di settimane fa, come quelle di giugno, come quelle di fine maggio. Già oggi le temperature massime torneranno sui 35-36 gradi, con cielo sereno e afa in aumento, disagio bioclimatico che diventa sempre peggiore, e per domani mercoledì ancora più caldo, torneremo sui 36-37 gradi. E diciamo che farà ancora fresco rispetto alle temperature che avremo nel fine settimana, che probabilmente toccheranno i 40 gradi. C'è il rischio che questa situazione duri almeno una decina di giorni, quindi prepariamoci, perché stiamo andando incontro a una fase di caldo veramente, veramente insopportabile. Staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
12: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: La frasca in Andrea Costa
14: o la frasca al vicolo?
15: E perché no a Villa Cassarini?
16: Stop! Ho detto alla frasca!
17: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
18: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
19: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
21: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il Ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovi i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
6: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate, 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per €1 milioni. 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi.
7: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
6: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Li Schlein respinge le accuse di connivenza. Basta strumentalizzazioni, lavoriamo insieme per isolare la violenza, l'invito della segretaria Dem, seguito poi da un giudizio impietoso. In 4 anni di governo hanno fallito miseramente sulla sicurezza.
5: Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. Il primo ministro israeliano Netanyahu, che domani sarà ricevuto a Washington dal presidente americano Trump, ha informato i membri del governo che, nonostante le pressioni degli Stati Uniti, Israele non ritirerà le sue truppe dalle zone di sicurezza di Siria, Libano e Striscia di Gaza. Il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli nel Salernitano, rimane in carcere. E quanto è stato deciso dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP del Tribunale di Salerno. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. A 2 mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico. Svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia, sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Spunta l'ipotesi Thiago Motta, rimane in bilico Maldini, ci saranno novità, garantisce Malagò. Jenny De Gaetano.
8: Cerca SCT disperatamente, mancano meno di 2 mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica, tra l'altro nell'anno che dovrebbe essere quello del rinascimento dopo il terzo flop mondiale. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
9: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
10: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
11: Il mondo che Andrea Bodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tante parti, quindi non dico altro.
8: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta, che eviterebbe, condizionale d'obbligo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, in caso di altro ribaltone in arrivo Giorgio Chiellini, magari con Antonio Conte 2.0.
5: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
3: Buongiorno. Già ieri a Casalecchio abbiamo sfiorato i 36 gradi con una facilità disarmante e stiamo andando incontro a un periodo di caldo, possiamo dire, atroce. Torneremo alle temperature estreme della settimana scorsa, di un paio di settimane fa, come quelle di giugno, come quelle di fine maggio. Già oggi le temperature massime torneranno sui 35-36 gradi, con cielo sereno e afa in aumento, disagio bioclimatico che diventa sempre peggiore, e per domani mercoledì ancora più caldo, torneremo sui 36-37 gradi, e diciamo che farà ancora fresco rispetto alle temperature che avremo nel fine settimana, che probabilmente toccheranno i 40 gradi. C'è il rischio che questa situazione duri almeno una decina di giorni, quindi prepariamoci, perché stiamo andando incontro a una fase di caldo veramente veramente insopportabile. Staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
14: La frasca in Andrea Costa
15: o la frasca al vicolo?
16: E perché no a Villa Cassarini?
17: Stop, ho detto alla frasca!
18: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
19: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
0: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
8: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti. Smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
9: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi, come abbiamo fatto in precedenza. Monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
8: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
7: Non solo carburanti, nel decreto varato ieri previsti anche 100 milioni di euro destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. E prima del Consiglio dei Ministri, la Premier Meloni con il Ministro dell'Interno Piantedosi è stata in Val di Susa per un sopralluogo dopo l'assalto dei Notav. Non è stato dissenso, ma violenza organizzata.
10: 120 operatori delle forze dell'ordine sono rimasti feriti negli scontri di sabato scorso contro l'infrastruttura dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, premeditata, e come tale deve essere trattata. E noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia e chiediamo anche, ovviamente, a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
7: Sul fronte delle indagini sale a 800 il numero delle persone identificate, ieri fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. E l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. La segretaria Dem Schlein respinge le accuse di connivenza e lancia un appello: no a strumentalizzazioni, lavoriamo insieme per isolare la violenza. Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Dopo una tregua parziale dall'AFA, l'Italia nelle prossime ore torna sotto la cappa dell'anticiclone africano. Lorenzo Tedici del Meteo.it al microfono di Nicola Compagnone.
11: Dopo la quarta ondata di caldo è confermata, inizia tra poche ore dal centro Italia già la giornata di martedì con 36 gradi a Firenze, Roma, Napoli, 38 a Terni, soprattutto poi l'escalation del caldo anche verso il nord Italia da mercoledì 29 fino a circa purtroppo il 9-10 di agosto, quindi come è successo in precedenza anche la quarta ondata durerà più o meno 2 settimane.
12: Tutte queste ondate di calore però portano anche un rovescio della medaglia, cioè gli eventi estremi a livello climatico.
11: Si verificano spesso con grandine, con fenomeni molto forti, diciamo che mercoledì ad esempio sulle Alpi orientali ci sarà rischio già di temporali forti, tra il martedì e il mercoledì anche in Sicilia, ma quelli sono collegati a una piccola perturbazione. Comunque ecco, si parla sempre di caldo, ma dobbiamo stare attenti alla grandine e ai temporali proprio quando fa caldo.
7: Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro Maduro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia, si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
3: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, ma Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
13: Mi ricorda un po' Gigi Proietti, ma ognuno sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario direttore della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
3: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT in panchina, il ritorno chissà dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petroldollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
14: Buongiorno. Già ieri a Casalecchio abbiamo sfiorato i 36 gradi con una facilità disarmante, e stiamo andando incontro a un periodo di caldo, possiamo dire, atroce. Torneremo alle temperature estreme della settimana scorsa, di un paio di settimane fa, come quelle di giugno, come quelle di fine maggio. Già oggi le temperature massime torneranno sui 35-36 gradi, con cielo sereno e afa in aumento, disagio bioclimatico che diventa sempre peggiore, e per domani mercoledì ancora più caldo, torneremo sui 36-37 gradi. E diciamo che farà ancora fresco rispetto alle temperature che avremo nel fine settimana, che probabilmente toccheranno i 40 gradi. C'è il rischio che questa situazione duri almeno una decina di giorni, quindi prepariamoci, perché stiamo andando incontro a una fase di caldo veramente, veramente insopportabile. Staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
15: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
16: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
17: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
19: Arredissima.
20: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
21: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: società da iscrivere?
1: Super Mega Trebo Club.
0: Avete le divise da gioco?
1: Certo, eccole.
0: E cosa volete giocare con quelle lì?
1: Perché cos'è che hanno?
0: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
1: Ma sono nuove.
0: Ma volete giocare con quelle divise lì?
1: Sì, sì.
2: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
5: Ah, pare proprio di sì. Pare proprio che ci sia l'ora Dario anche questa mattina, incredibile. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, amiche, amici di Nettuno Bologna 1, le 8 e 10 minuti, ben ritrovate, ben ritrovati. Cominciamo questa giornata insieme nel palinsesto estivo di Nettuno Bologna 1 in formato ridotto fino alle 10 con l'ora Dario, poi dalle 10 alle 12 Manfredi Campione con Mezzogiorno Rossoblù, che insomma, evidentemente è anticipato, ma resta comunque mezzogiorno, se non altro perché invece di iniziare si chiude a mezzogiorno. Tanti temi questa mattina da trattare con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ci sono due macro temi che credo occuperanno gran parte dei vostri messaggi. In primis il mercato degli attaccanti del Bologna. Ieri Santiago Castro è arrivato a Roma alla stazione Termini, con tantissimi tifosi ad accoglierlo. Parla di circa 300 tifosi giallorossi. Oggi le visite mediche, quindi poi arriverà anche l'annuncio ufficiale da parte dei due club. 35 milioni con il 10% riconosciuto sulla futura rivendita del giocatore, contratto fino al 30 giugno 2031, quindi 5 anni, che è quello massimo che si può firmare per le regole italiane. Questi numeri dell'affare Castro. Farà il percorso inverso invece Artem Dovbik, che arriverà in prestito con diritto di riscatto, da capire bene quanto sarà effettivamente questo diritto, 17, 18, 16, insomma balliamo su quella cifra lì, non prestito secco, anche perché credo che dal punto di vista proprio prettamente burocratico e finanziario la Roma il prestito secco per Dovbik non potesse farlo, e quindi ci sarà questo prestito con diritto di riscatto e con visite mediche previste anche per lui, se non oggi al massimo domani, insomma non andiamo comunque oltre le 24 ore, quindi nel giro di poche ore Tedesco si ritroverà con un nuovo centravanti, ovviamente da inserire in squadra, con caratteristiche molto diverse rispetto a Santi Castro, e con un'operazione di mercato che era ormai sempre più nell'aria nel weekend, che si è concretizzata in queste ore. Quindi abbiamo questo macro tema, sicuramente ne abbiamo già parlato anche ieri, ma ci torniamo quest'oggi anche per provare un po' a intuire quali potranno essere poi le future mosse del Bologna a proposito del mercato e soprattutto a proposito di quello che può essere anche la costruzione della squadra attorno ad Artem Dovbik, che come detto ha caratteristiche diverse rispetto a Castro, meno partecipativo nella manovra, più uomo d'aria, più realizzatore, anche più fisico, pur non usandolo in maniera diciamo così preponderante. Non ha questa, forse è un po' il suo difetto principale rispetto alla mole che si porta dietro, non è un giocatore che riesce a sfruttarla sempre a dovere, però la porta sa bene dov'è. La porta sa bene dov'è, e su questo ovviamente bisogna lavorare per sfruttarlo al meglio in maglia rosso-blu. L'altro tema naturalmente è la nazionale che di fatto ha perso due settimane sostanzialmente, con ieri Maldini e Leonardo che si sono dimessi, perché dopo lo stop ad Andrea Pirlo ne è arrivato un altro legato al nome di Thiago Motta. Non so quanto, mi tengo questo dubbio, non so quanto Maldini e Leonardo abbiano proposto Thiago Motta pienamente convinti dell'opzione Thiago Motta, o sostanzialmente per farsi dire di no e quindi avere un ulteriore appiglio per poter salutare la compagnia. Ci teniamo questo dubbio, fatto sta che Maldini e Leonardo si sono dimessi dal loro ruolo. A questo punto le ipotesi fondamentalmente per la panchina della nazionale sono due: o Antonio Conte, che è il candidato dei club di Serie A, che ricordo sono quelli che hanno piazzato Malagò, e quindi prima di dire di no a Conte Malagò ci deve pensare. Non è un caso che oggi il nome di Conte sia portato in estasi da Gazzetta e Corriere della Sera, cioè dai quotidiani che fanno riferimento a Urbano Cairo, mentre l'altro nome, quello di Roberto Mancini, ci sputano sopra. Sostanzialmente non saprei definire in altro modo quello che oggi i due quotidiani scrivono a proposito di Roberto Mancini, puntando sul fatto che, peraltro, insomma, un pensiero anche condiviso da tanti è sicuramente, cioè il fatto che Mancini paghi e debba pagare il fatto di aver abbandonato la nazionale per andare in Arabia Saudita ormai tre anni fa, nell'estate del 2023. Il candidato però di Malagò è Mancini. L'idea di CT che ha Malagò è Mancini, non è Conte. Vediamo un po' come se ne esce fuori da questo ginepraio. C'è anche da capire se la figura del direttore tecnico, che Malagò ha fortemente voluto, cucendola poi addosso a Paolo Maldini, verrà mantenuta scusate, o meno. In tal senso c'è il nome di Chiellini, c'è anche quello di Bergomi come figura che può occupare appunto il ruolo di direttore tecnico. Sarebbe molto curioso che il direttore tecnico della nazionale sia uno molto più giovane del commissario tecnico, allenato peraltro dal commissario tecnico nell'ultima estate azzurra di un certo spessore, quella del 2021. Ma a parte questa curiosità, stiamo a vedere un po' quello che succede. Sono ore piuttosto convulse. Oggi c'è il Consiglio federale, che così en passant dovrebbe anche far sapere che il Foggia è ripescato in Serie C, che poi è il vero argomento principale del Consiglio federale. Il commissario tecnico viene dopo, chiaramente. Vediamo cosa viene fuori dal Consiglio federale. Di certo, in questa vicenda che ha accompagnato il luglio del calcio italiano, io personalmente faccio molta fatica a vedere qualcuno, una sola figura, che ne esca in maniera totalmente positiva. Anche lo stesso Maldini, la gestione della ricerca del CT, non, anche dal punto di vista comunicativo, molto rivedibile. Mi hanno cercato Ancelotti, ci ha detto no, allora siamo andati su Guardiola, però abbiamo anche l'idea Pirlo. Non è stato il massimo. Da un certo punto di vista però anche Malagò, nel momento in cui dai carta bianca a Maldini e Leonardo per scegliere il commissario tecnico, non puoi poi sovrastarli perché il nome che hanno scelto non ti piace o ti può creare problemi a livello politico. Se dai carta bianca, dai carta bianca, molto semplicemente. Pirlo si è sorpreso del dibattito attorno al commissario tecnico della nazionale, ma caro Andrea, sei nel calcio da non so quanti anni, lo sai benissimo che si dibatte e si combatte attorno al nome del commissario tecnico molto più che attorno al ministro delle finanze o al ministro degli esteri, perché siamo in Italia, quindi sorprenderti di questo francamente mi sembra un po' eccessivo, tenendo anche conto del motivo per cui si è aperto il dibattito Ne parlavamo anche noi a gamba tesa con Nicola Sbetti un po' di tempo fa sull'opportunità da parte di Pirlo e Materazzi di fare da testimonial a Fonbet. Detto che però questa situazione qui va inserita in un contesto più ampio di calcio italiano che è totalmente legato al mondo delle scommesse per recuperare qualche spicciolo in più, e vale anche per gli ex giocatori, basti pensare a Totti, a Baggio e a Cannavaro che sono testimonial di un'altra agenzia di scommesse che qualche scheletro nell'armadio pare avercelo a leggere un po' di articoli al riguardo. Quindi insomma, chi è senza peccato scagli davvero la prima pietra nel calcio italiano. Quindi da un certo punto di vista è una vicenda piuttosto esemplificativa del caos in cui versa il nostro calcio. Ci mettiamo dentro naturalmente anche i club di Serie A, anche le parole di Urbano Cairo che abbiamo citato anche qualche giorno fa, e bisogna fare in 100 giorni, 8 anni sono troppi. E questa è una frase che si può dire, che può dire un tifoso al bar la mattina mentre fa colazione, non un presidente di una squadra di calcio che in teoria dovrebbe sapere molto bene che la costruzione di un percorso calcistico necessita di tempo e non ha la fretta come sua caratteristica principale. Dovrebbe saperlo, probabilmente lo sa, ma non gli conviene saperlo, mettiamola così. Quindi diciamo che ecco, scegliete voi il personaggio che volete, e si fa fatica a pensare che esca insomma in maniera totalmente positiva. Forse l'unico è Guardiola, che ha detto vabbè ragazzi ci penso, o ci ho pensato, no, forse l'unico è lui in tutta questa vicenda, almeno per ora. È una situazione certamente molto delicata, molto tesa anche naturalmente, che però, e poi andiamo con i messaggi che sono tanti, che però non inquadra il vero problema, parlando appunto di progettualità. Il commissario tecnico della nazionale senior è nei migliori dei casi la punta dell'iceberg. Se, come è giusto che sia da questo punto di vista, Maldini e Leonardo avevano ragione, ci vuole un progetto a medio termine se ci va di lusso, ma tendenzialmente a lungo termine, cioè medio termine se è già nato, diciamo, tra il 2011 e il 2015, se è nato un fuoriclasse assoluto da qualche parte in Italia, allora ci può andare di lusso, medio, ma se no è lungo termine. Più che il commissario tecnico della senior, sono molto più importanti i commissari tecnici delle under. Quella è la struttura fondamentale. E in tutto questo c'è la figura di Maurizio Viscidi, che è il coordinatore responsabile di fatto delle nazionali giovanili, a cui, a quanto risulta, non è stato chiesto nulla. È il figura precisa, coordinatore delle nazionali giovanili. E allora, se è lui che è il coordinatore delle nazionali giovanili e se dobbiamo lavorare lì per tornare competitivi, forse bisognerebbe coinvolgere lui nella scelta non solo dei commissari tecnici degli under, ma anche del commissario tecnico della senior. Penso, Invece non risulta minimamente che sia stato coinvolto nel dibattito, quantomeno. Quantomeno coinvolto, ecco, poi non è che deve scegliere lui, ci mancherebbe, però sarebbe il caso di coinvolgerlo in qualche modo. Ma per il resto direi che va tutto bene e siamo a posto. Detto ciò, andiamo con i messaggi al 366 402 4022. Contento che non ti sia dimesso anche tu, scrive Fede. No vabbè, adesso non ce l'ho la lettera di dimissioni, ce l'ho pronta, non si sa mai nella vita, ce l'ho nel cassetto, come si suol dire, no Fede? Allora, Dobbik, grande presa, 29 anni appena compiuti, bomber e giocatore già pronto, con gli assist di Rowe, qui c'è però un lapsus, Fede, nel tuo messaggio, con gli assist di Rowe e Castro, no, No, gli assist di Castro, forse Orso volevi dire, ma gli assist di Castro no. Secondo te il 10% è su rivendita o su plusvalenza? Allora, di solito in questi casi si parla di percentuale sulla plusvalenza, di solito, però dobbiamo aspettare l'ufficialità della formula per avere certezza, però di solito è sulla plusvalenza. Poi sono curioso di vedere Mondarain, non lo conosco come giocatore. Ah, Mondarain, che è la pronuncia che usano tutti i cronisti argentini, quindi la diamo per buona, poi a meno che non arrivi lui e dica no, si dice in un altro modo, però per ora usiamo Mondarain, la usano tutti i cronisti argentini, quindi ci fidiamo dei colleghi. Secondo voi può essere funzionale come caratteristica per giocare assieme a Ferguson o assieme a Moro? So solo che è un nome difficile per i tifosi che lo bolognesizzeranno. Ci sta Alberto. Di base può giocare con tutti, anche con Pobega. Giocatore molto duttile, molto versatile. L'interpretazione del ruolo di centrocampo è un'interpretazione appunto molto fluida. Non è un regista puro, non è una mezzala pura. Può fare tante cose lì in mezzo al campo, potenzialmente. Dipende ovviamente, soprattutto, in primis, da come lo vede Tedesco. Perché poi decide lui, ovviamente, e che tipo di soluzione vuole avere in mezzo al campo. Quanto vede a Mondarain palleggiatore, se non oggi, domani. Quanto lo vede invece mezzala, diciamo, di accompagnamento, mezzala di inserimento, ho i miei dubbi, almeno nell'immediato. Quindi dipende ovviamente dalle visioni di Tedesco, che detto così sembra che c'ha tipo Blues Brothers, ho visto la luce. Pierpaolo, ma Dobby che non è rotto? No, è tornato pienamente a disposizione, ha fatto un brutto ingresso nell'amichevole l'altra sera della Roma contro il Cannes. Però francamente, ragazzi, non mi baserei su quello, nel senso che su quell'amichevole lì, su quei minuti giocati lì, con la testa già di fatto via da Roma, se non proprio già a Bologna, quindi no, non ci perderei troppo tempo su quei minuti lì. Vediamolo all'opera col Bologna. Però non è rotto, è tornato dall'infortunio. Volevo sapere, visto che Dobbic ha fatto bene nel Girona, diventando capocannoniere, come giocasse il Girona e se assomiglia al calcio che propone il Bologna di Tedesco, scrive Ale. Era un calcio molto dinamico, molto veloce, Girona che ha fatto benissimo, tra l'altro non solo Dobbic, ma proprio tutta la squadra che arrivò in Champions quell'anno lì. Non so onestamente, Ale, quanti punti di contatto col Bologna di Tedesco, secondo me pochini. Girona che andava molto in verticale, che cercava di servire appunto Dovbyk, avendo un attaccante in grande spolvero, quindi di andare rapidamente in area. Vediamo se Tedesco vuole impostare la squadra anche in quella maniera, giocando per lo più per vie centrali. È un'idea sicuramente che può anche aggiungere Tedesco, cioè abbiamo Dovbyk lì davanti, bene, cerchiamo di arrivare in area il prima possibile e fargli arrivare più palloni possibili. Potrebbe essere un'idea. Tedesco, ragazzi, non è, l'abbiamo detto anche in sede di presentazione al momento del suo arrivo, non è un allenatore integralista. Ha le sue idee, chiaramente, e anche i suoi punti di partenza, i suoi paletti sui quali non deroga, ci mancherebbe. Però non è un allenatore integralista, per cui o si fa così o si fa così, e se non volete far così, quella è la panchina. Non è quel tipo di allenatore lì. Il fatto che abbia chiamato Dovbyk, un po' per convincerlo, un po' per sedurlo calcisticamente parlando, mi fa pensare che la sua idea sia anche quella di creare i presupposti per metterlo nelle migliori condizioni possibili, quindi per andare in aria il prima possibile, per servirlo il prima possibile, più possibile anche, cioè, da questo punto di vista, anche la quantità di palloni, naturalmente non solo la qualità dei palloni che gli arriveranno in area sarà importante. Diego, sai se la Roma pagherà parte dello stipendio di Artem? Sì, assolutamente sì, perché se no non si sarebbe fatto nulla, proprio manco ci si sarebbe seduti al tavolo, e quindi sì, la Roma pagherà parte dello stipendio di Dovbyk. Davide, penso che la mossa del Bologna sia positiva sotto tanti punti di vista, hai le tasche piene, penso che il prezzo di Castro sia questo. attaccante di Lampadina, insomma, che comunque non è mai andato in doppia cifra. Non rimani senza attaccante, anzi hai subito quello nuovo, con già esperienza in Italia, un potenziale di gol. Dovesse andare bene, un riscatto molto conveniente. Ah, su questo qualche dubbio, Davide, eh? Comunque, completo il messaggio. La possibilità, spero vivamente, di non dover vendere Raw al primo che passa e tenere un altro anno. Questa è la speranza che abbiamo tutti, Davide, ovviamente, su Raw. Sul riscatto conveniente, e questo è un concetto, secondo me, molto fumoso. Non quello che hai espresso tu, Davide, ci mancherebbe. Ma se la cifra è, mettiamo, 17 milioni, tanto più o meno siamo su quella cifra lì. L'anno prossimo il Bologna dovrebbe pagare quindi 17 milioni per un attaccante di 30 anni. Non lo so quanto sia conveniente, soprattutto nell'ottica del Bologna. Detto che, ed è la cosa più importante, è un tipo di affare che, come succede nel 99,9% dei casi, nel momento in cui il Bologna decidesse di riscattare Dovbyk, su quella cifra si può lavorare. Ovviamente, come è successo con Pobega, come è successo. Poi non è detto che si lavori, che il lavoro porti poi alla conferma del giocatore, ma intanto si può lavorare. Secondo me 17 è una cifra che il Bologna pronti via non sgancia l'anno prossimo per Dovbyk, anche se Dovbyk dovesse diventare capocannoniere. Però è un, diciamo, non lo inquadrerei in questo senso, lo inquadrerei nel senso proprio della stretta attualità. Cioè, questo campionato ti serviva un attaccante a quel punto, e hai preso uno che ti piace, che seguivi da tempo, che a Tedesco convince, e che potenzialmente ti può dare tanto. La speranza ovviamente è quella che dia anche molto più di tanto. L'anno prossimo si pensa, a giugno si ragiona su quello che c'è da fare. Naturalmente un riscatto di Dovbyk dovrà essere necessariamente accompagnato anche dal fatto che lui si riduca lo stipendio per rimanere a Bologna. Quindi, come vedi, Davide, da quel punto di vista lì entrano in gioco tanti fattori. Io sul resto sono d'accordo, sul resto, è un pensiero che condivido, Davide, diciamo, il resto del messaggio lo condivido, e anche il mio pensiero sul riscatto ci ragioniamo fra un anno, perché in un anno cambiano le cose totalmente. Pubblicità, torniamo subito.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune, tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.

0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
1: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
1: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
2: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo. Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
3: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
3: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Alle 8:33 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, tantissimi messaggi al 366-402-4022. Allora, resto sui temi del Bologna, poi andiamo anche sulla nazionale, poi nella seconda ora insieme avremo prima Leo Bosello, Manuel Minguzzi, poi Filippo Cotti per chiacchierare anche naturalmente insieme a loro. Vado con i messaggi che devo andare a recuperare. Eccolo qua. Allora, buongiorno Dario, per me oggi giornata molto brutta. Vedere Castro arrivare alla stazione dei Termini ha fatto male. Io mi auguro che con i soldi di Santi venga preso un altro attaccante giovane, altrimenti non mi spiego l'operazione Dovbik. No, non c'entra nulla però, Francesco. L'operazione Dovbik è perché ti serviva un centravanti titolare, quello sicuro. L'attaccante giovane arriva se viene ceduto da Linga. Mi pare abbastanza evidente, così come il terzino destro arriva se viene ceduto Holm, così come il difensore centrale arriva se viene ceduto Casale. Cioè, in questo momento il Bologna forse un centrocampista in più potrebbe pensare di prendere, ma in questo momento la rosa è tale per cui se parte qualcuno può arrivare qualcuno. Non vedo un Bologna che va a prendere un altro attaccante centrale tenendosi anche Dall'Inga, non ce lo vedo proprio. Quindi sarà un mese di agosto particolarmente interessante per questo. L'operazione Dobby, che è molto semplice, via Castro ceduto a una cifra tutto sommato ci sta, che ci può stare. Preso un attaccante, diciamo, più pronto, più rifinito di Castro, anche, diciamo, che potenzialmente vede più la porta e che di fatto diventa titolare, al netto di quelli che possono essere ovviamente i suoi problemi fisici eventuali. Operazione Dobby che si spiega molto semplicemente così. Se diventa capocannoniere lo prendi a 17 e lo rivendi a 50 dopo 7 minuti. A 50 un attaccante di 30 anni, secondo me, non lo vendi mai. Però non si sa mai nella vita. Non vorrei che 17 di scatto fosse la cifra che a fine dell'anno prossimo non faccia fare una minusvalenza alla Roma, o comunque le faccia fare una minima plusvalenza, scrive Fabio. Ma infatti la cifra va in quella direzione lì. Non poteva essere un prestito secco Dovbik per tanti motivi, e quindi è molto più facile che ci fosse un diritto di riscatto da quantificare, ovviamente. E se la cifra è quella, evidentemente perché la valutazione anche nell'ottica di non fare una minusvalenza, come scrive giustamente Fabio, è andata in quella direzione lì. Manu, vedere Castro arrivare alla stazione con una folla di tifosi romanisti e mettere la sciarpa al collo, mi è venuto il magone, grazie Santi, hai dato tutto per la nostra maglia. Ah, ma lo capisco Manu, lo capisco benissimo. Bussare ora al Napoli per Lucca in cambio di Lucumi e poi siamo da Europa con Lucca? Mi tengo molti dubbi, ma tanti dubbi, proprio tanti su Lucca, onestamente. Proprio la vedo durissima che sia l'uomo giusto per alzare ulteriormente il livello del Bologna. Quindi grande traffico all'aeroporto stamattina. Sì, può essere Fabio, grande traffico, sì, mi raccomando, andate piano anche voi. Medovic che piace da matti, destro, sinistro, potenza fisica, tutto per far bene, soprattutto in profondità. Sì, potenza fisica, come dicevamo, però non è che riesca a metterla sempre in auge, al dovere. Questo è un po' il suo, forse il suo limite strutturale. In questo senso, insomma, bisogna un attimo vedere bene quanto da questo punto di vista possa migliorare. Grande fisico sicuramente, ma con tanta difficoltà in questo senso. Il discorso legato a Dovbik è, dal punto di vista, insomma, della lacuna, secondo me è soprattutto quella. Io ero su a Valles per come si allenava e per la fotta che ci metteva, mai avrei pensato che andasse via Castro, dispiace soprattutto per il professionista che è. E poi Castro 35 più il prestito di Dovbik, se così diventano vicino ai 40 o sbaglio, non le metterei sullo stesso piano finanziario le due operazioni, cioè è chiaro che sono collegate, ci mancherebbe, ovvio che sono collegate, però non credo che vadano messe sullo stesso piano finanziario, cioè sono due piani diversi. Poi le puoi anche calcolare così, ma poi dal punto di vista prettamente finanziario credo vadano intese in maniera diversa. Spartaco, buongiorno Dario, non affanniamoci per il riscatto di Dovbik, quest'anno il capocannoniere del Bologna sarà Dallinga. Ah vabbè, allora Dallinga 50 l'anno prossimo, sì, allora si può fare. Poi Dovbik a 17 non verrà mai riscattato, si tratta del giocatore parcheggiato qui un anno senza una strategia futura, ma a sentire molti commenti tutti sembrano felici, come se una parte dei milioni incassati finissero nelle tasche di noi tifosi. Alla data odierna ambizioni al minimo, scrive Beppe. Ambizione al minimo. Vabbè, questo sai che facciamo, Beppe? Questo te lo lascio a Manfredi. E Manfredi si diverte con questi messaggi. Io no, io francamente non mi diverto. Lui si diverte. E quindi io lo lasciamo a lui. A me basterebbe che Dovbik ripetesse la prima stagione. Beh, non sarebbe male. Non sarebbe fatto male. Che noi alla fine di luglio Bologna non gioca, il mercato è fermo, non succede mai niente, vero, niente proprio, un periodo, abbiamo vissuto 27 giorni di vuoto assoluto o quasi sul mercato, almeno adesso siamo un po' più pimpanti ragazzi, guardiamo il lato positivo. Vogliamo parlare dell'offerta del Como per Lucumi, si parla di 20 milioni, sì, perché il Como ha bisogno di un centrale difensivo e sta guardando anche a Lucumi, vediamo come procede quell'affare lì. Non sono d'accordo, per me se fa anche solo 15 gol e spero li faccia vivamente, 17-18 milioni di riscatto sarebbe un'operazione fantastica, chi li fa in Italia? Ma io non discuto poi il costo del giocatore, io pensiero precedente era legato alle strategie del Bologna. Il Bologna si spende 18 milioni per un trentenne, per quanto sia forte, quando li recupera? Cioè è quello il punto. E quello è il punto. E per quello che Dovbik l'anno prossimo, per quanto possa fare una stagione fantastica al Bologna, oltre una certa cifra non potrà andare, per una questione legata all'età, non per altro, non per il valore, tanto lo sappiamo che funziona così, tranne rarissime eccezioni. O magari Dovbik finirà in quell'eccezione lì. Non credo. Da bolognese vedere Castro vestito di viola sarebbe stato molto peggio, scrive Ale, lo capisco. Ma capisco benissimo. Eh, Non capisco quello che quelli che dicono che al posto di Castro abbiamo preso Dovbik. Ma allora che scambio è? Quando ci si mette a capire che l'operazione non c'entra nulla con la sostituzione di Santi? Ma in che senso, scusami? Manuel, in che senso non c'entra nulla? C'entra parecchio, ma però spiegati meglio il messaggio, poi andiamo a parlarne. Castro 35 secondo me è molto poco, secondo me è una cifra giusta, ragazzi. Per un attaccante sicuramente giovane, di prospettiva, ma che in due anni di Serie A non è mai andato in doppia cifra, è una cifra che ci può stare. 35-40 è quella cifra lì, ci può stare. E poi Espinone più nome papabile per il Bologna, ma guarda, finché c'è quella clausola lì che balla per Espi è un po' complicato secondo me. E onestamente, visto il peso che ha Dovbik dal punto di vista, insomma, prettamente calcistico, io non so se Espi, non Espi, Espi perché c'è l'accento finale, non so se Carlos Espi abbia voglia di venire a giocarsi il posto quando magari c'è chi può pagare la clausola e farlo giocare titolare. Mi sembra più facile la seconda, onestamente. Ci sono tanti messaggi sul calcio, sulla nazionale, li andiamo a leggere tra poco. Recuperare 18 lo puoi fare se vai in Champions, cosa difficile ma non impossibile, scrive Matteo. Dispiace per Santiago, ma questo è il mercato. Dovbik è probabilmente il tipo di centravanti che si adatta al gioco di Tedesco. Se dovessi investire parte dei soldi incassati, punterei su Espi del Levante oppure su un altro giovane di prospettiva, scrive Beppe. Max, ho seguito la Roma l'anno scorso e ho visto Dovbik spesso in panchina e niente di che. Grazie che l'hai visto in panchina, ma Max non ha minimamente legato con Gasperini. Gasperini non voleva vederlo manco in fotografia, come è accaduto anche con altri giocatori che poi, andati via dalle sue mani, hanno reso e tanto. Quindi in più ha avuto anche un bel po' di infortuni e ci credo che l'hai visto poco. Ci credo che hai detto che è niente di che. Lo dovevi vedere l'anno prima, in cui comunque i suoi gol li ha fatti. La dovevi vedere col Girona, lo dovevi vedere col Dnipro. Dovevi vedere in altri contesti, mi pare abbastanza evidente che se prendi l'anno scorso e basta, Dovbik è un attaccante anche la bassa Serie B probabilmente, lo devi vedere in contesti forse un po' più consoni a lui. Non era un attaccante che piaceva a Gasperini, come Ferguson del resto, come Ferguson, che infatti è tornato al Brighton senza tante difficoltà dal punto di vista proprio logistico. Allora torno invece alla nazionale, poi tra poco andiamo con Le Bosello anche a recuperare un po' di considerazioni sul Bologna e sul mercato. Quello che è successo in nazionale è lo specchio dell'Italia, si chiede il cambiamento, si cerca di portarlo ma non lo si accetta. Allora cosa si fa? Si torna indietro continuando a chiamare il cambiamento, oppure cambiando o facendo finta che siano modificate le cose. Tutto molto gattopardesco in questo senso. Non sarebbe giusto che si rimettesse anche Malagò, scrive Giovanni. Non vedo onestamente perché, Giovanni, nel senso, ha appena iniziato il suo cammino, ha ancora comunque la fiducia dei suoi elettori. Quindi no, onestamente, doveva sicuramente gestire meglio la situazione anche lui, non c'è dubbio, però francamente non vedo motivi per cui Malagò si debba dimettere e debba allontanarsi. Lega di Serie A vuole Conte perché così possono decidere le convocazioni a tavolino, ci aspettano altri 4 anni con De Politano e Di Lorenzo. No, non è per le convocazioni a tavolino, ma è per avere voce, ancora più voce in capitolo. Ecco, se devo imputare qualcosa a Malagò è quello di aver concesso alla Lega Serie A, che d'altronde però è quella che l'ha messo lì fondamentalmente, quindi in qualche modo qualcosa bisognava fare dal suo punto di vista, però ecco, affidarsi anche Simonelli vicepresidente per esempio, affidarsi a chi in questi anni ha contribuito in non poco al calo di qualità e organizzativo del calcio italiano, cioè la Lega Serie A, ecco, affidarsi a loro, io onestamente ci avrei pensato un attimo, Cioè, mi sembra veramente l'ultimo tassello, o il penultimo se volete, a cui fare riferimento. Ma questo rientra anche nei discorsi che

ovviamente insieme agli altri, ma fondamentalmente la Lega di Serie A. Dopodiché, ecco, se la volete mettere anche su questo punto di vista, non induce a essere particolarmente ottimisti, visto il grado di, scusate, di disorganizzazione che la Lega Serie A ha avuto in questi anni. E poi saluto Fra, mi scrive: prendiamo Infantino, avrà sicuramente un patentino anche per pescare, va bene. Sì, ma, tra l'altro, mandando anche il link della notizia in cui Infantino si autocelebra e attacca i critici. Voi seminate odio, noi uniamo il mondo. Sì, che è un post di Infantino che su Instagram che è stato una roba imbarazzante. Imbarazzante, ecco, lo mettiamo nel lungo elenco di cose imbarazzanti che la presidenza Infantino ha fatto in questi anni. La vicenda del CT della Nazionale è purtroppo allo specchio del nostro campionato. Mi pare che i vari candidati giochino a ciapanò. Troppi rischi a partire da una non quarta qualificazione contro poche gioie e la forse consapevolezza che il materiale umano non sia poi così di livello. Spicherei un Serse Cosmi dei tempi belli. Scrive un Luca triste. Ah, Luca, mi dispiace che sia triste, ma capisco la tristezza. Tristezza condivisa, perché evidentemente quello che sta accadendo, come dite in tanti, se non lo specchio proprio del paese, quantomeno lo specchio del nostro calcio, sicuramente. Ma la GO dovrebbe lavorare per organizzare i mondiali in Italia, è l'unico modo per qualificarci. Guarda, non ci mettere la mano sul fuoco, considerando come siamo messi. Potrebbe anche la FIFA dire: guardate, sì, li facciamo da voi, ma state a casa, tranquilli, vedetevi i mondiali. Potrebbe anche accadere così, assolutamente. Steve, buongiorno Dario. Vanno di moda le fiction, potrebbero farne una sulla querelle nazionale, tipo l'allenatore nel pallone, che era molto più serio, tra l'altro, di tutto questo che sta accadendo in queste cose qui, in questi giorni qui. Domenico Maldini, sopravvalutato come dirigente, si è dimostrato ampiamente incompetente. Secondo me, tra l'altro, insistere su ex giocatori mi pare ancora un errore. Pensare che andasse bene Pirlo come CT era una pura follia. No, però aspetta Domenico, scusa, su ex giocatori in che senso? Se no, dobbiamo tornare agli anni 50 quando c'era Aldo Bardelli che era un giornalista a fare commissario tecnico. Io sono d'accordo, mi candido a quel punto, ma in che senso ex giocatori? Forse mancano dei pezzi questo messaggio. E poi, più che incompetente, Maldini si è dimostrato non incline a compromessi, che può essere anche un pregio. In quel ruolo lì probabilmente è più un difetto che un pregio, però incompetente mi pare un po' eccessivo, onestamente. Cioè non lo vedo come il termine giusto, ecco, per definire Maldini dirigente. Insomma, incompetente no, orgoglioso fin troppo sì. Sì, quello sì. Rimango della mia idea, la soluzione come DT e CT è andare a pescare in federazione. È possibile che tra tutti quelli non ci siano profili competenti? Io, se vuoi il mio nome, è da mo' che l'idea di mettere Enunziata è un'idea che a me personalmente piace, perché li ha cresciuti tutti i ragazzi che ora sono, insomma, tra i 21 e i 23 anni, li ha cresciuti tutti dalle giovanili. Ha fatto un percorso lungo, è un uomo di calcio, le sue nazionali hanno anche giocato un bel calcio. Qual è il problema di Enunziata? Un problema tra virgolette, è che non ha il physique du rôle mediatico, non è un nome mediatico, e invece conta anche quello, non perché abbia un valore, ma per come è fatto il calcio italiano, per come è fatto il sistema mediatico italiano, c'è bisogno anche di quello. Spagna e Argentina non si sono preoccupati molto del physique du rôle mediatico dei loro commissari tecnici, però evidentemente mi sembra che abbiano avuto la capacità di andare oltre, ma Enunziata non verrà mai preso in considerazione per tanti motivi, e non calcistici. Come direttore tecnico, campione in campo nella vita, Baggio. Ragazzi, però anche Baggio fa da testimonial a un'agenzia di scommesse un po' borderline. E che facciamo? Che facciamo? Pirlo no e Baggio sì? Non va bene così. Non ha legami con la Russia, ma è un'agenzia.

0: sia di scommesse, uguale, uguale. A proposito dei piani a lungo termine, Cairo, quello che nell'estate 2006 annuncia ho comprato un campione del mondo e prende per quasi 5 milioni di euro Simone Barone. Grande Barone. Oh, campione del mondo anche lui, cosa vuoi? Ancora lì credo che aspetti il passaggio di Inzaghi ad Amburgo. Credo sia rimasto ancora lì. Ieri ho sentito il nome di Motta, potrebbe essere un'idea per la nazionale, scrive Max. Credo che sia stato sostanzialmente già bruciato dal fatto che sia stato proposto da Maldini. Lei Loma, forse sono scemo io, ma Malagò quando ha messo su Maldini e Leonardo non gli ha chiesto quali erano i loro piani sulla rosa dei CT e non ha riferito in Lega prima? Sì, e il nome era Guardiola. Raccontano colleghi stamattina, non mi ricordo quale giornale, quindi non lo cito per evitare di fare figuracce, che Malagò aveva anche trovato lo sponsor per coprire lo stipendio di Guardiola. Era lui il nome che Maldini e Leonardo gli avevano messo sul piatto. Poi è saltato e sono andati su Pirlo e Pirlo non piaceva. Non piaceva. Il discorso Fondet è un discorso diciamo di appiglio, ma fondamentalmente Pirlo non piaceva a Malagò. Matthew, mai nella vita avrei pensato di dover ringraziare Putin che ha fatto sponsorizzare Pirlo. Qualcosa è stata presa a pretesto per non prenderlo. Vabbè, ci accontentiamo di poco, Matthew, ci accontentiamo di poco, ma va bene, ci sta. Nella telenovela nazionale abbiamo toccato il fondo, oppure si potrebbe fare peggio con Cannavaro e Materazzi direttore tecnico? Ah, Materazzi era con Pirlo, ragazzi, se viene coinvolto Materazzi senza batter ciglio diventa veramente una buffonata. Era con Pirlo lì in Russia, cioè, se viene coinvolto lui siamo veramente oltre la buffonata. No, no, per carità. Tutto questo sembra una puntata degli Occhi del Cuore 2, però gli Occhi del Cuore 2 aveva più capacità attoriale rispetto a questi personaggi qui. Erano molto più, dica direttore, no, non bestemmiamo, hai ragione direttore, non bestemmiamo. Lì comunque negli Occhi del Cuore 2 c'erano attori di maggior carisma e bravura tecnica rispetto a questi qui, non c'è dubbio. Nick, se Maldini è incompetente allora non so chi lo sia, anzi è troppo competente per certi dirigenti italiani. No, ma infatti Nick, ripeto, non è incompetente la parola che userei per Maldini, francamente. È orgoglioso, non diplomatico, tutto questi sicuramente, ma incompetente francamente mi sembra un po' eccessivo, ecco. Andrea, non drammatizziamo la vicenda della scelta del nuovo CT da parte della nazionale, no? Con l'epilogo delle dimissioni. Non mi sembra poi così grave, semmai gravina. Vabbè, Andrea, ti blocco immediatamente dopo questa. Te la sei anche studiata, tre righe di messaggi. No, meriti di essere blocca totalmente e manda la neuro. Beh, ciao Andrea, buona giornata anche a te. Qual è il problema delle agenzie di scommesse se poi in Italia non è illegale? Non mi sembrano spacciatori o legati alla malavita? No, il problema delle agenzie di scommesse non è che è illegale. È illegale fare pubblicità attorno al calcio. È quello che non si può fare. E il proliferare di tanti siti bla bla bla bla bla punto news, che non sono di informazione ma sono legati alle scommesse, è proprio per aggirare quella norma lì. O il punto sport, o il punto qualcosa, è proprio per aggirare quella norma lì. Formalmente è illegale fare pubblicità attorno agli eventi sportivi. Poi che passi tutto in cavalleria è un altro discorso, però formalmente non si può fare. Formalmente non si può fare, quello è il punto. Va bene, non scommettete ragazzi, ho perso la partita della vita per colpa di quella robaccia. E con questa grande citazione che merita un cuoricino, diamo la linea alla regia, pubblicità, torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8:57 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei Notav non è stato dissenso. Insomma, violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha dichiarato il neo primo ministro britannico Barnum. Fiamme nell'Interland di Milano. Un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT, più remota l'ipotesi di Conte che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Già ieri a Casalecchi abbiamo sfiorato i 36 gradi con una facilità disarmante e stiamo andando incontro a un periodo di caldo, possiamo dire, atroce. Torneremo alle temperature estreme della settimana scorsa, di un paio di settimane fa, come quelle di giugno, come quelle di fine maggio. Già oggi le temperature massime torneranno sui 35-36 gradi, con cielo sereno e afa in aumento, disagio bioclimatico che diventa sempre peggiore, e per domani mercoledì ancora più caldo, torneremo sui 36-37 gradi. E diciamo che farà ancora fresco rispetto alle temperature che avremo nel fine settimana, che probabilmente toccheranno i 40 gradi. C'è il rischio che questa situazione duri almeno una decina di giorni, quindi prepariamoci, perché stiamo andando incontro a una fase di caldo veramente, veramente insopportabile. Staremo a vedere. Bene, per oggi è tutto. Una buona giornata su Nettuno Bologna 1. Da Mauro Pacioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Mobili Olmi. Tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi. Una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa. Da soggiorno alla cucina. Dalle camere da letto al bagno. Sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa. Con la qualità di Mobili Olmi. Sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info, olmiarredamenti.it.
14: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
16: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
17: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Alle 9:04 minuti in questo martedì 28 luglio, i vostri messaggi al 366-402-4022. Rispondo al volo a un ascoltatore su un tema di cui parlavamo prima della pausa. Se riesco a recuperare i messaggi, 366-402-4022 era sulle sponsor. Eccolo qua. Ma Inter e Lazio non hanno come sponsor un sito scommesse. L'Inter non ce l'ha più perché è finito il contratto. La Lazio non ha un sito di scommesse perché Polymarket non è un sito di scommesse, è una truffa sostanzialmente. Tant'è vero che adesso è proprio bloccato dall'agenzia dei monopoli e non si può accedere più in Italia. Poi non so quanto durerà questo blocco onestamente, ma Polymarket è un sito truffa sostanzialmente, non è una piattaforma di scommesse, è una roba ancora più complessa che solo la Lazio di Lotito poteva andare, e anche la Serie A potevano andare a invischiarsi in quella roba lì. E ne abbiamo parlato un po' di puntate fa, del fatto che Polymarket sia un sito che sostanzialmente permette di scommettere su qualunque cosa senza nessun tipo di controllo, senza nessun tipo soprattutto di controllo su chi scommette. Cioè io per esempio, Dario, potevo scommettere 5 minuti fa 100.000 dollari sul fatto che Leo Bosello mi avrebbe risposto 5 minuti dopo, cosa che ha fatto, quindi ho vinto, grandissimo, ciao Leo.
20: Ciao Dario, buongiorno. Però vabbè, comunque possiamo dire che questa situazione non ci sta, non ci sta per niente.
0: Cioè, fai te.
20: Una situazione non proprio comoda e francamente anche allucinante per quello che si vede in giro, perché è allucinante, dai. Cioè, stiamo vedendo comunque che in Serie A continuano a non accettare la pubblicità del betting, che ci sta, però poi alla fine ci vanno sugli sponsor delle maglie, le case di scommesse con dei finti siti, no?
0: Leobosello.news suggerisce, esatto. Ascoltatore, io leggerei.
20: Esattamente. Io leggerei. Esatto, leobosello.news, ronzulli.net, capito, no? Queste cose qua che poi alla fine sono semplicemente degli escamotage per arrivare a guadagnare dei soldi di sponsorizzate da delle case di scommesse, e ti dicono che sono dei siti, però insomma credo che nessuno degli ascoltatori si sia mai informato attraverso questi siti, e basta, sono cose abbastanza ridicole, però vabbè, allo stesso tempo uno si mette a fare una pubblicità in Russia, è pagato, è un rapporto commerciale, mi sembrava tutto ok, però vabbè, non credo neanche sia stata una decisione esclusiva FIGC, ma penso proprio che sia arrivata da sopra, ancora più sopra della FIGC.
0: Chi c'è al quarto piano?
20: Non lo so. Da me c'è un medico, però non so.
0: È stato il tuo medico.
20: È probabile. Non so se è stato insomma il medico, però potrebbe essere stato al piano sopra della FIGC. Qualcosa a livello del governo, sicuramente.
0: Il grande vecchio.
20: Potrebbe.
0: Ok, che salutiamo, tra l'altro so che ci ascolta sempre, il grande vecchio, grandissimo. Va bene, allora, detto ciò, Leo, qua abbiamo parlato di nazionale, ovviamente abbiamo fatto un po' il punto della situazione, però ovviamente i nostri ascoltatori fremono soprattutto per le questioni bolognesi e per le questioni attaccanti. Certo. Allora, facciamo il punto un po' sulla situazione Castro Dobbic, partiamo da qui.
20: Ma la situazione Castro Dobbic è pressoché definita, sono cambiati un po' di dettagli, però dai, rispetto a ieri più o meno non è che è variato moltissimo, sono cambiate un po' di cifre, ma in realtà quelle che erano di Castro sono state confermate fortunatamente, quindi circa 35 milioni di parte fissa con bonus che dovrebbero essere 2 milioni più o meno e 10% sulla futura rivendita, quindi potenzialmente è un affare che contando questa percentuale può arrivare serenamente a 40 e quindi è un'operazione molto, molto grande. Comunque il giocatore, abbiamo visto il video, è già arrivato a Roma, quindi ci aspettiamo semplicemente che faccia le visite mediche, poi verrà ufficializzato questo trasferimento. Dobbic e Amondarain stanno arrivando e poi nella seconda parte di mattinata su Nettuno Bologna 1 vi faremo vedere anche gli arrivi di questi due giocatori, quindi sono due acquisti che arrivano oggi a Bologna. E questa è un'ottima notizia sicuramente. Il centravanti ucraino classe 97 alla fine arriva in prestito con diritto, che vabbè, era quello che già dicevamo domenica, però la cifra del diritto di riscatto non è sopra i 20 ma è intorno ai 17, e questo dovrebbe portare al Bologna anche a pagare la totalità dell'ingaggio, quindi pagherà sicuramente 3 milioni e mezzo netti, che poi bisogna capire quanti sono lordi, però comunque
0: è praticamente un prestito oneroso. Sì, sostanzialmente, sì. Cioè il Bologna non dà nulla alla Roma, ma dà tutto a Dobbic, però esatto. È sostanzialmente un prestito oneroso.
20: Sì, è come se pagasse 2 milioni di ingaggio e poi ce ne aggiungiamo 2 o 3 di oneroso, più o meno, ecco, compreso il lordo, quindi siamo comunque su delle cifre che per un prestito e un ingaggio abbastanza grande, ma che possa entrare nei limiti, ci siamo. Poi ovvio che se la guardiamo dal punto di vista prende 3,5 è completamente fuori parametro dal Bologna, certo, però se vogliamo suddividerlo tra un possibile prestito oneroso e ingaggio, non sono cifre allucinanti. È chiaro che è molto alto il diritto di riscatto per un calciatore che ovviamente il prossimo anno farà 30 anni, ha per me grandi qualità fisiche, è bravo a finalizzare, è l'unico dubbio, è un attaccante numero 9 importante, insomma il Bologna un 9 del genere con quelle caratteristiche lì, con quei numeri che ha avuto lì, con constatando che insomma fino a tre stagioni fa è stato il capocannoniere della Liga, quindi insomma non è un attaccante di secondo piano. L'unico vero dubbio è legato alle condizioni fisiche, ma se starà bene penso che potrà essere un giocatore molto molto valido per il Bologna, che comunque poi prende insieme a lui il centrocampista argentino Mondarain, che arriva lui a titolo definitivo. Sappiamo che sono circa 8 milioni qualcosa più bonus, più il 10% sulla rivendita, quindi è un'operazione da circa 10-11 milioni. È un centrocampista che ha giocato anche l'altra sera praticamente, poi dopo aver fatto 90 minuti è partito e tra poco arriva al Marconi con Dovbyk.
0: Arrivano insieme? Passato a prenderlo?
20: Sì, praticamente sì.
0: Ah, beh, carini, dai. Almeno
20: carino, non credo che usciranno a braccetto, però usciranno insieme.
0: Sì, bello, sì, sì. Beh, almeno andate una volta sola al Marconi.
20: Questo è il grande motivo per cui siamo contenti, fondamentalmente, no? È sempre, si fa tutto in uno, quindi va molto bene. Però dai, sono comunque più fiducioso su il genere di operazione fatta per l'attacco da ieri pomeriggio, quando il Bologna comunque è risultato non solo da quello che potevamo dire noi in generale, ma da fonti spagnole molto certe, è risultato ancora molto molto dentro alla trattativa per SP, e questo è sicuramente confortante, perché il Bologna non ha offerto direttamente la clausola, però pare che si è avvicinato molto a trattare per una cifra intorno ai 20-25 compresi di bonus per l'attaccante del Levante. Ecco, ieri non eravamo sicuri di questa cosa, non eravamo sicuri che una volta preso Dovbyk il Bologna avrebbe anche cercato di prendere un altro attaccante spendendo quelle cifre lì.
0: Senza cedere dall'Inga?
20: No, ovviamente dall'Inga va ceduto.
0: Ok.
20: Ovviamente dall'Inga va ceduto, però credo che non serva in assoluto dover fare a livello temporale prima una cosa e poi l'altra, no? Cioè si può anche acquistare un terzo attaccante centrale e poi con l'uscita di Dalling da qui alla fine del mercato rimanere con Dobby, che è questa seconda punta, SP o non SP, cioè che possa essere l'attaccante del Levante o meno. È ovvio che è il profilo per cui il Bologna in questo momento si fida ciecamente di mettere una cifra del genere sul piatto. Poi magari sul giocatore c'è la Premier che offre ingaggi più elevati, anche se insomma la clausola da 25 più o meno è la cifra per cui anche con i bonus anche il Bologna non è distante davvero, però insomma gli ingaggi che sono offerti e sono messi sul piatto dalle squadre in Premier, che però sono due neopromosse al momento, l'Hull City e l'Ipswich, sono più alti. Però ecco, credo che in assoluto il Bologna con questa mossa dia dimostrazione che non vuole prendere Dovbyk e poi non pensare, cioè lasciare l'attacco a Dovbyk e non andare anche tra virgolette un po' a programmare, ma anzi il profilo di SP è un profilo costoso, quindi per cui il Bologna andrebbe particolarmente a spendere, e poi anche insomma prendendo un giocatore futuribile con un'età molto diversa da Dovbyk, sono 8 anni in meno, quindi non è solo presente, non è solo certezza per l'attacco prendendo Dovbyk, ma possiamo aspettarci ovviamente, trovando la soluzione per Dalling e rimanendo con due punte sole, che poi il Bologna un altro attaccante oltre a Dovbyk importante a livello economico lo farà con un profilo di età molto diverso.
0: Un po' di dubbi degli ascoltatori sul fatto che Dovbyk conti fatti sfora il celeberrimo tetto degli stipendi.
20: Certo. Chiaramente è una situazione unica e è dovuta al fatto che non è un ingaggio spalmato, cioè non è un ingaggio firmato per diverse stagioni, è un ingaggio firmato per la stagione corrente e vale per questa stagione. E come detto prima, si può entrare nell'ottica di pensiero che l'ingaggio che paga il Bologna è un po' come se pagasse anche un oneroso, anche se poi va al giocatore, e quindi non è diviso tra giocatore e Roma. Però ecco, penso che da questo punto di vista bisogna ragionare al fatto che è un prestito e non è un contratto di 3-4 anni che viene firmato dal giocatore a quella cifra. È un prestito e vale per 9 mesi, vale per 10 mesi, cioè vale da adesso fino alla fine di giugno. Quindi non credo che vada equiparata la cosa. È ovvio che è una differenza rispetto al solito, però non è un contratto lungo che viene firmato. È una decisione forte che è presa dal Bologna, diversa. Molte volte per situazioni del genere piani di acquisto di giocatori sono stati abortiti, però poi ci sono anche state trattative simili. Non ha le stesse cifre, però quella di Arnautovic non è troppo distante. Poi cioè, è tutt'altra fattezza di attaccante, cioè Arnautovic arrivava dalla Cina e in Italia comunque aveva fatto poco o niente. Qua parliamo di un giocatore che questa stagione appena finita ha avuto un infortunio, è stato fuori 6 mesi, ma la stagione prima comunque con la Roma complessivamente tra tutte le competizioni ha segnato 17 reti, un giocatore che ha fatto il goleador in Liga fino a 3 stagioni fa, cioè parliamo veramente di un pedigree di un attaccante che sinceramente il Bologna non aveva da forse Marco Livaio. Vogliamo metterci Gilardino, possiamo metterci Alberto Gilardino, però è veramente un livello di attaccante molto alto. Poi bisogna sperare che il giocatore stia bene fisicamente, perché
0: certo,
20: quel punto di vista è il punto interrogativo principale.
0: Sì, sì. Poi dicevamo anche ieri, leggendo con Matte Negri l'elenco degli infortuni di Dovbyk, c'era quel ferita minore che non ho ancora capito che cosa sia stato, però ha avuto anche una ferita minore e poi soprattutto un'accelerata degli infortuni nell'ultima stagione, soprattutto alla coscia, che evidentemente è quella che andrà tenuta d'occhio nel corso dei prossimi giorni. Guarda, ti giro un messaggio al volo un paio di messaggi al volo prima di salutarti. Sul discorso legato a Caso, in bocca al lupo Santi, una grande perdita, così giovane, così leader in campo, speriamo abbia il polpaccio destro per tatuarsi il Colosseo.
20: Effettivamente dovrà trovare uno spazio, anche se credo che lo farà poi dopo che avrà raggiunto un legame e sarà stato importante, perché col Dall'Ara è stato così, però sì, particolare vedere il video di lui che arriva con centinaia di tifosi che lo abbracciano e altri colori addosso. Sono situazioni ovviamente che succedono sempre, però quando ci sono giocatori a cui ci si è legati tantissimo, con cui si è gioito tanto insieme, ci si è abbracciati molto, è diverso, ecco. Quindi non è facile, perché è un calciatore che anche a livello personale mi lascerà sempre il ricordo di averci portato in semifinale di Coppa Italia esultando in quel modo così, così folle, ma anche così goffo, cadendo platealmente davanti al settore ospite di Bergamo. Però eravamo tutti in visibilio e lui ha un po' acceso quella scintilla, quindi niente, quel ricordo lì secondo me ce l'avremo un po' tutti. Poi ci sono state anche tante altre reti belle e importanti sicuramente, però quel gol lì per me è indimenticabile, quel momento lì. E a livello di giocatore perdiamo sicuramente uno che ha una propensione al sacrificio che non so se ce ne sono poi così tanti ancora che giocano a calcio in questo momento qua, a questi livelli così alti, che si veramente sbattono come lui e fanno come lui per quello che riguarda insomma la fase di non possesso, la ferocia nel cercare la riconquista della palla, poi ovvio la bravura anche nel gestire il pallone, nel saperlo smistare, distribuire. Bravissimo Santi, assolutamente. Vediamo con Gasp che evoluzione tecnico-tattica avrà, poi ci interesserà il giusto, sperando che si ricorderà di non essere protagonista nelle partite contro il Bologna.
0: Ricordati degli amici, ricordati di chi ti ha voluto bene.
20: Ricordati dove sei cresciuto.
0: Ecco, va bene. Caro Leo, ti saluto, noi ci sentiamo domani, ma anche più tardi con Manfred.
20: Assolutamente. Sì,
0: va bene. Allora ti becchiamo più
20: piano.
0: Tardi.
20: C'è un piano in azione anche video e audio in diretta. Io e Loretti tutta la mattina.
0: In sincro?
20: Sì, no, vabbè, in sincro.
0: Ok, fuori sincro, perfetto.
20: Quello che succede.
0: Perfetto, ecco. Eccellente così.
20: Però se gli amici si collegano, non avranno problemi.
0: Perfetto così. Ciao, Leo.
20: A dopo, un abbraccio, ciao Dario.
0: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo subito.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
23: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
24: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
23: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
24: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
25: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
26: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
25: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
26: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
25: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
27: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
28: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
29: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
30: Vuoi una nuova macchina da giardino?
29: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
30: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
29: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
30: Manferdini, la certezza dei professionisti.
29: Approfitta ora degli extra sconti.
31: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
32: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
33: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
32: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
33: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
32: www.sorcevannini.it.
34: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
35: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua nuovamente in diretta con Laura Dario. Continuiamo a parlare del mercato del Bologna, di Castro e Dovbik in primis, con Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Buongiorno.
36: Ciao Dario, buongiorno.
0: Ti hanno lasciato a Valles o sei tornato?
36: No, purtroppo sono tornato.
0: Ah, ok. No, pensavo fossi rimasto lì. Sai come si dice, no, in fine vacanze, lasciatemi qui.
36: Esatto, sì.
0: Quelle cose così. Va bene, no, invece sei tornato. Non è tornato Castro invece, dovevi portarlo tu. E invece non l'hai portato. Guarda un po' che casino hai fatto.
36: Potevo effettivamente portarlo indietro in treno, un viaggio poi abbastanza lungo perché ovviamente con le tratte ferroviarie è un periodo un po' difficile, però potevo pensarci, sì. Se me lo dicevano prima avrei fatto questo sacrificio, ma non ci hanno detto nulla,
0: mannaggia.
36: Quindi...
0: Mannaggia. Sì, tra l'altro, parentesi, anche Castro per andare a Roma non deve aver avuto un viaggio facile visto il casino che c'è a Firenze, ma quello è un altro discorso. Dimmi la tua su questa operazione, Castro, Dovbik, tutto quello che ne consegue.
36: Ma allora, tecnicamente non si può certo dire che Bologna stia prendendo un giocatore scarso, quindi con caratteristiche diverse. Dobbik, se vogliamo, un po' più centravanti d'area, un po' più prolifico quando ovviamente sta bene, speriamo stia bene dal punto di vista fisico. Da valutare più che altro i contorni economici sull'ingaggio, perché sul riscatto non me ne preoccupo, perché credo sia difficile per il Bologna andare a riscattare tra un anno un giocatore di 30 anni a 17-18 milioni di euro. Sull'ingaggio invece è importante sapere come sta andando, cioè se l'ingaggio lo paga una parte la Roma oppure no, perché anche io ho informazioni contrastanti, come un po' ho letto anche stamattina sui giornali, semplicemente perché se il Bologna si sobbarca tutto l'ingaggio di Dovbyk da 3,5, credo che si andrà poi a creare uno scompenso sulla trattativa del rinnovo di Orsolini, perché è da settimane, mesi che stiamo limando di 200-300 mila euro. Se poi Orsolini si ritrova in spogliatoio, seppur un giocatore forte, ci mancherebbe, ma un giocatore da 3,5 milioni, credo che il suo agente potrebbe passare un po' all'incasso e rialzare ulteriormente. Se invece Bologna sta dentro i parametri, quindi corrisponde a Dobbyk 2-3, cioè più o meno la stessa cifra fissa di Orsolini, ovviamente il discorso cambia. L'altra cosa da valutare, secondo me, è strategicamente parlando cosa vuol fare il Bologna sui centravanti, nel senso che Dovbyk è sicuramente un giocatore che ti può mettere lì una toppa importante sull'uscita di Castro, però formare la coppiata Dovbyk Dallinga, già come caratteristiche abbiamo qualcosa, se vogliamo, di simile tra loro, ma a livello strategico il Bologna io credo che abbia bisogno, visto che sta incassando e incasserà probabilmente anche da Lukumi, quindi avremo 35 da Castro, 20-25 da Lukumi, quindi stiamo già vicini ai 60, senza dimenticare i 15 di Fabian, quindi c'è margine. Il Bologna deve riprendere ad investire sui giovani di prospettiva, nel senso che ti servono sia dal punto di vista tecnico, ovviamente, perché se sono buoni ci guadagni sul campo, e visto che stiamo agendo di autofinanziamento, gli investimenti su giovani di prospettiva poi ti generano in futuro delle plusvalenze. So che adesso sanguineranno alle orecchie ai tifosi perché si parla sempre di soldi, ma Bologna agisce così e noi stiamo finendo gli uomini da plusvalenza, perché ceduti un po' tutti, ceduto Castro, cederemo Lukumi, di fatto rimane Rowe, l'altro futuribile se crescerà è Elland, tutti gli altri della rosa sono meno giocatori da vedo plusvalenze, quelle grosse 30, 35, 40, 50. Ferguson non lo è più post infortunio, Orsolini e Bernardeschi sono già giocatori esperti, quindi non hai più la quota monetaria sul potenziale. Cambiaghi è un buon giocatore ma non vale 40-50 milioni. Vitic non è sbocciato, Eggem non è più un ventenne, quindi Bologna ha bisogno, oltre a Mondrain, di altri, secondo me, due o tre innesti di quel tenore lì, quindi buoni tecnicamente ma giovani, per ricostruirsi una nidiata di prospettiva. Ecco, io non vedo altra soluzione.
0: E l'innesto di Dobbyk in questo Bologna come lo vedi?
36: Ma io credo che possa fare bene da questo punto di vista, cioè è un attaccante, insomma, lasciando stare l'ultima stagione dove magari si è preso poco con, anzi togliamo il magari, si è preso zero con Gasperini, poi si è anche fatto male, però insomma la prima stagione alla Roma era andata in doppia cifra, quindi diciamo l'attaccante straniero
0: Manuel?
36: Segnando.
0: Ecco, aspetta che ti abbiamo perso per un attimo. L'attaccante straniero
36: che impatta bene, perché Dovbyk era partito un anno in doppia cifra, direi il primo anno, adesso non vorrei sbagliarmi. Quindi significa che insomma le qualità 12. Ci sono, per cui esatto, per cui se lui fisicamente sta bene nel Bologna può impattare sicuramente segnando, forse anche più di Castro. Poi dopo è lecito aspettarsi magari una struttura di gioco diversa, perché Castro, lo sappiamo, veniva un po' dietro a fare il regista, non che Dovbyk non sia capace di fare il perno, far salire la squadra, però forse in termini di mobilità nello stretto Castra da qualcosina in più, le aperture, no, anche di 20, ed è per quello che dico al Bologna, se mi ascoltano, cerchiamo, non è facile, ma cerchiamo di, esatto, cerchiamo di trovare una sistemazione ad Allinga e facciamo un investimento su un centravanti giovane, in modo tale che, di proprietà, in modo tale che il prossimo anno, se non riscattiamo Dovbyk, abbiamo comunque già un profilo in casa pronto all'uso, cosa che non sarebbe Dall'Inga, perché insomma dopo un biennio direi che no, il progetto si può chiudere. Poi Dall'Inga non è neanche più giovanissimo, cioè non è vecchio ma non è neanche un ventenne, quindi fai fatica a costruire un qualcosa a lungo termine su Dall'Inga.
0: No, no, questo sicuramente. Poi che ci sia il dispiacere da parte dei nostri ascoltatori per Castro, un dispiacere umano, vabbè, questo mi sembra abbastanza inevitabile. Confesso la lacrimuccia nel vedere Castro che si gode l'abbraccio dei tifosi romanisti, scrive per esempio un ascoltatore. La mette su un altro piano invece Federica. Santi è un bolognese doc, va alla Roma per impedire che ci intralci il nostro percorso verso l'Europa, fa l'infiltrato praticamente.
36: Sì, sarebbe molto bello, diciamo, se l'intento fosse questo, ma non credo, diciamo.

0: Dici di no?
1: Dico di no.
0: Uffa, uffa. Vabbè, vado con altri messaggi al 366-402-4022. Dovbyk alla media di un gol ogni tre partite. Sì, più o meno la Roma ha fatto quello, una ventina di gol in 60 partite. Sono anni che non abbiamo una punta del genere.
2: Allora, questo discorso vale, poi vale anche il come metti la punta nelle condizioni di segnare.
0: Beh, ovvio.
2: Nel senso che poi i palloni ad Dovbyk li dobbiamo fare arrivare in un qualche modo. Allora, sicuramente la batteria degli esterni offensivi e anche quella degli esterni difensivi, soprattutto Miranda, è molto offensiva e quindi si può mettere in area tanti palloni, però credo che il Bologna debba trovare anche un po' più di qualità in zone centrali, quindi vediamo. Per quello che dicevo, che Tedesco qualcosina con Dovbyk potrebbe modificare nella sua struttura di gioco, poi che Dovbyk sia effettivamente un po' più prolifico di Castro negli ultimi 16 metri, sì, Castro magari aveva caratteristiche migliori in altre zone di campo. Dopo sta ognuno di noi decidere, valutare se è meglio avere l'uomo d'area di rigore o se è meglio avere un giocatore che fa tutta una serie di lavori anche in non possesso palla in aiuto alla squadra.
0: C'è Marchino Salus che ti chiede se faresti lo scambio Lucumi-Lucca, che ha proposto stamattina un ascoltatore. Io ho manifestato un po' di perplessità sulla bontà di questo scambio, però vabbè.
2: Beh, tu lo sai che io verso Lucca proprio una sorta di, è un po' la mia criptonite, non ce la faccio, non riesco.
0: Povero Lucca.
2: Quindi, lo so, è una colpa mia, ci mancherebbe.
0: Vabbè. Ho letto che Libre è stato promosso in prima squadra. Ritengo l'abbiano fatto bene, scrive Andrea. No, più che promosso, continuerà ad allenarsi con la prima squadra. Ecco, tra Libre, Badori, Papazov, chi è che ti ha impressionato di più nel ritiro di Valles?
2: Per qualità direi Libre. Libre a me sembra il classico giocatore che, insomma, bisogna avere il coraggio di, cioè, poi non sto dicendo sia un fenomeno, attenzione, però per quello che ho visto è il classico giocatore che devi avere il coraggio di utilizzare, di sfruttare, pur non avendo, diciamo, una struttura fisica di 2 metri, 1,90 m, quindi è un giocatore molto agile, non molto grosso, ma tecnicamente valido. Cioè quel prototipo di giocatore che in passato è stato, ma non dico dal Bologna, poi in generale nel calcio, è stato un po' sacrificato in nome della fisicità, della struttura fisica, anche se magari le qualità tecniche erano inferiori. Cioè nel calcio è stato un periodo nel calcio dove i mediani dovevano per forza essere grandi e grossi, anche se tecnicamente un po' più scarsi. Libra è tecnicamente molto valido, sembra, per quel che ho visto in ritiro, insomma, conoscere bene il calcio, saper cosa fare dentro al campo, i piedi sono educati, la visione di gioco ce l'ha, ha personalità. Devi aver coraggio perché sai che comunque dal punto di vista fisico, magari su una palla alta, insomma su qualcosa, potrai perdere, ma in termini di qualità mi sembra valido. Badori l'ho visto rispetto all'under 18 dove mi aveva impressionato, il ritiro mi ha impressionato un po' di meno, però da quel che mi dicevano, insomma, Tedesco li sta apprezzando entrambi. Non credo invece ci siano chance per Papazov, diciamo, i terzini che sono saliti in ritiro.
0: Matteo Danimola vuole sapere se Pellegrino del Parma è così fuori mercato per il Bologna.
2: Sì, perché dovrebbe costare circa un 30 milioni di euro e nemmeno la Juventus ha raggiunto quella cifra lì. Quindi è un giocatore che piace molto, però sai, molto simile a Dovbyk, quindi credo che oggi non avrebbe molto senso andare su quel tipo di giocatore lì. Bologna, sai, oggi Bologna ha margine in entrata. Adesso direi che possiamo chiudere questa cosa qui del non possiamo spendere. Se poi cediamo anche Lucumi, direi che i soldi ci sono, quindi spero che... sai, Como credo che, avendo offerto più di 30 per Chalobah, possa anche avvicinarsi per Lucumi alla clausola e quindi trovare il sì del Bologna. Poi bisogna vedere se Lucumi vuole aspettare qualcos'altro, però sai, anche oggi è un mercato strano, perché ecco, per esempio, se la Juve facesse la Champions, un giocatore come Lucumi avrebbe senso, no? Aspettare i bianconeri, spingere per andare lì. Col fatto che la Juve non fa la Champions, mentre il Como sì, Galatasaray sì, la Roma con Castro per esempio, questo può essere un fattore fondamentale per convincerlo.
0: E su Ro invece?
2: Vabbè Dario, c'è cioè, da subito a tenerlo.
0: Non lo dire, non lo devi dire a me, figurati.
2: No, nel senso, dai, ad un certo punto bisogna anche
0: sono d'accordo. Sono d'accordo, certo. Fai come Lucumi l'anno scorso.
2: Esattamente,
0: cioè, sì, no, ma sono d'accordissimo.
2: Punto,
0: la strategia deve essere quella.
2: A questo punto, cioè, io credo che l'ho scritto anche ieri: l'ambizione stagionale del Bologna passa da Jonathan Rowe. Se lo teniamo e contestualmente facciamo quei 2-3 innesti funzionali di cui ho parlato prima, ma non perché la rosa del Bologna sia profondamente scarsa, ma proprio una questione dal mio punto di vista di quale visione hai. Cioè, messo dentro il recinto, o meglio ci delimitiamo in questo recinto di autofinanziamento, quindi sappiamo che Bologna agisce dentro questo perimetro, tu oggi hai estremamente bisogno di investire di nuovo su giocatori di prospettiva. Ovviamente devono essere forti, non è che devi prendere il giocatore giovane anche se scarso, devono essere forti e giovani, che dici è facile dirsi ma è più difficile da farsi, sono d'accordo, però ne abbiamo urgentemente bisogno. Cioè, noi abbiamo bisogno di altri 2 o 3 a Mondragon, uno in difesa, io prenderei un altro mediano se Freuler non rinnova, e hai bisogno di un centravanti al posto di Dallinga. Questi tre profili dovrebbero essere forti e di prospettiva, proprio per rigenerare questo meccanismo di autofinanziamento, visto che stiamo agendo su questo, perché stiamo finendo le plusvalenze. Se tu ci pensi, tolti Castro e Lucumi, tanto Lucumi mi sembra difficile tenerlo, rimane solo Rowe, proprio di plusvalenza, quella da 40-50 milioni, e quindi devi rigenerare questo meccanismo se vuoi campare così.
0: Su Amondarain, poi ti saluto, ti sei fatto un'idea di come possa essere utilizzato da Tedesco?
2: Questa è una bella domanda, perché lui domenica ha giocato addirittura da esterno del 4-4-2, quindi, o comunque in una posizione magari
0: alla De Paul, alla De Paul in nazionale, praticamente.
2: Un po' tutto campista, un po' così, lo metti dove, quindi non è esattamente un mediano centrale fatto e finito, cioè è il classico giocatore d'utile che puoi mettere un po' ovunque ed è una qualità. Quindi io mi chiedo, se Freuler non rinnova, e per me resta difficile se lui non cala le pretese economiche, e se la Zuzzi chiaramente resta un giocatore col punto interrogativo, beh, io una mediana a Mondragon, Ferguson più un altro diciamo centrocampista perno davanti alla difesa non sarebbe male, con magari poi Pobega e Moro dalla panchina ed eventualmente la Zuzzi se vuoi tenerlo nelle rotazioni. Poi qua scatterebbe un altro discorso, ma con Odgaard e Bernardeschi cosa facciamo? Soprattutto con Odgaard, perché Bernardeschi possiamo mettere ovviamente largo. Vediamo, però io un altro centrocampista lo prenderei, a meno che non si faccia un mese di lavoro intenso su Amondragon, mediano centrale, per arrivare più o meno pronti al 24 di agosto. Allora qui bisogna un po' valutare le strategie.
0: Caro Manuel, ti saluto, ci sentiamo giovedì, buon lavoro.
2: A giovedì, grazie Dario.
0: Ti leggiamo ovviamente su tutto Bologna Web. Grazie a Manuel Minguzzi, pubblicità, torniamo tra poco.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99€. Scopri di più su conad.it.
8: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
1: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
0: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
1: Info su csavic.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua con l'ultima parte di questa mattinata insieme per l'ora d'Ario, alle 10, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione, che comincerà in modo particolare, diverso dal solito. Non vi dico altro, si state qua collegati e aspettate di capire perché inizierà in modo diverso dal solito. Intanto i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a, ritroviamo la mattina, Filippo Cotti. Ciao Pippo.
4: Ciao, buongiorno.
3: Com'è andata a Valles?
4: Molto bene, è stato un ritiro molto bello, mi è piaciuto tantissimo. Di tutti quelli che ho, questo sicuramente avrà un posto nel mio cassetto dei ricordi, perché è stato molto, molto bello a livello di gestione della kids, di famiglie, di bambini, dell'abbraccio dei tifosi che c'è stato, dei numeri pazzeschi che ci sono stati nelle prime amichevoli, la curiosità, la voglia di vedere questo nuovo Bologna, tanta bella community anche tra giovani colleghi, bello, è stato molto bello anche con i ragazzi giovani della località che lavoravano lì. Sono stati tanti momenti anche di palco belli tra il mister e i bambini, proprio una bellissima cosa, senza star, senza celebrity, che servono, sono utili, ci mancherebbe, e magari ce ne saranno altre di situazioni di questo tipo, però mi è piaciuto molto perché sembrava di essere tornati indietro nel tempo, e quindi questa cosa, io che sono un inguaribile romantico, la vivo sempre. Ma era bello anche l'entusiasmo della gente, delle persone, una bellissima cosa, un bellissimo abbraccio, senza isterismi, senza diciamo andare oltre, da parte del pubblico, che mi è piaciuto moltissimo. Poi il posto si presta molto anche a queste gite bucoliche, a scoprire la natura, a mangiare cose diverse e a vedere gli allenamenti, cosa che non fai mai durante l'anno. Quindi questo stare lì in tribuna e vedere gli allenamenti è una cosa che vedo che sta piacendo veramente tanto. Quindi sì, bellissimo, bellissimo ritiro, ma neanche il tempo di scendere, che salutiamo un nostro ragazzo.
3: Esatto, che ha fatto tutto il ritiro, ha segnato anche un gol, e poi però va a Roma con già un abbraccio dei tifosi giallorossi, un bagno di folla, come si suol dire in questi casi. Dimmi la tua sull'affare Castrodovic. Come lo vedi?
4: Allora, inevitabile follia, voglio citare una canzone. Non è detto che se tu sappia una cosa poi tu non ci rimanga male, perché comunque non lo sapevamo, ci è stato detto ampiamente, detto, ridetto, stradetto da Fenucci, da Di Vaio, dai dirigenti, dall'allenatore, tutti ce l'hanno detto, però ci rimane male lo stesso. Poi dopo è questo che il Bologna farà, è questo che fanno le squadre di calcio, questo che ha fatto l'Atalanta prima di noi e tante altre squadre, però sinceramente ci rimane male, comunque ci rimane male, perché Santi Castro è un giocatore che agarra, un giocatore caliente, un giocatore da curva, che scalda

0: è così il calcio, così va la vita. Invece ogni volta ci casco e ogni volta mi viene un po' così di tristezza, di malinconia, però poi mi passa e penso che è così che deve andare, perché davanti a certe cifre, a certe cose, nessuno può dire di no.
1: Ma il nome di Dobbik ti piace?
0: Beh, è un giocatore che se sta bene è forte, a numeri, a gol. È un giocatore che credo che a Gasperini non piaccia tanto, e quindi
1: cosa te lo fa pensare?
0: Ma cosa così lo... me l'ha detto un amico che non gli piace.
1: Ah, le fonti. Ah, ok.
0: Certo. No, credo che questo ragazzone possa venire a Bologna a fare molto bene, come farà molto bene Santi a Roma. Però a Roma non ti perdonano certe cose. Santi questo lo deve sapere bene. Là devi essere sempre perfetto, fare sempre gol. Là sono i 70.000 che fischiano o parlano, qua sono un po' meno. Però vederlo con una maglia diversa un po' ci farà specie, perché qua lui ha fatto parte della nostra storia, ce lo ricorderemo sempre. Però ieri saremmo in 2000 a prenderlo. Insomma.
1: Sì, niente male. Vabbè. Allora, guardo, vado con i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022. Non c'è da gioire, anche se tengono Rowe, andrà via a gennaio o giugno.
0: Rowe, ecco, io non lo so, però potrebbe essere che ci sia anche questo tipo di cessione. Cioè, tutte cose dette e messe in conto. Poi che, cioè, ripeto, capisco il tifoso, anch'io stesso ieri sera o stamattina quando vedevo, cioè, perché sai, una volta non c'erano i social, vendevi uno, non vedevi, lo leggevi sul giornale il giorno dopo, quindi invece adesso vedi le foto, le cose, l'entusiasmo, la sciarpa già al collo, e che cavolo, ieri eri lì a firmare autografi a Valle, adesso già la sciarpa di Roma al collo. Non ce la faccio io, non ce la faccio.
1: Comprensibile.
0: No, non ce la fa. Ero lì con lui sul palco quanto ore fa, e adesso c'ha la sciarpa. Cioè... lo so, è così che va il mondo, Cioè, ci mancherebbe, sono io che sono vecchio, però è così che va il mondo. Loro sono professionisti e ci sta che poi si immergano immediatamente. Poi a Roma è una città tentacolare, grossa, l'Olimpico, le situazioni, le partite, il gioco, la Champions, tanti impegni, poi dopo non hai tempo per emozionarti, non ce l'hai, anche se credo che siano esseri umani, e Santi comunque ha un tatuaggio sul polpaccio di un padre e figlio che vanno verso lo stadio con la torre di Maratona, quindi lui si è fatto tatuare questa roba addosso, quindi vuol dire che il suo legame con Bologna è un legame che ci sarà per sempre, anche tatuato.
1: Sì,
0: quindi...
1: questo non c'è dubbio. Stefano invece... Ah vabbè, gliel'hanno messa, che doveva farla, doveva buttare via, poveretto.
0: No, per l'amor di Dio.
1: Lo capisco, l'impatto emotivo, ecco, della scena, però gliel'hanno messa addosso.
0: No, certo.
1: Poi fa freschino a Roma la sera, lo sai, quindi...
0: La stazione c'è un caldo, si muore.
1: Stefano è convinto che il Bologna abbia rifilato un bel pacco alla Roma?
0: Per me no, perché Santi alla corte del Gasp, se lo ascolta, diventerà un giocatore top player della nazionale argentina, che peraltro era già in odore di nazionale, quindi no. Quando scopre di essere un bomber, può fare gol quando vuole, basta andata e ritorno di una certa partita, lì no.
1: Poi su altri temi, Jack, per esempio, come vice Miranda mi sarebbe piaciuto Angori, giovane italiano, tutto sommato ha fatto bene nel Pisa, nonostante fosse una squadra terrificante.
0: Beh, bene nel Pisa no. Beh, se è nato in Serie B non può aver fatto bene. Comunque credo che stiano lavorando molto bene per prendere giocatori internazionali in casa Bologna, quindi alla fine Sartori ci accontenterai e faremo bene.
1: Io insisto, scrive Matteo da Imola, il problema che abbiamo ora è il terzino destro, se parte Holm, Zortea non può essere il titolare.
0: No, ma ne prendono un altro, infatti, se parte Holm, ne prendono assolutamente un altro.
1: E parte, certo. Holm?
0: Bisogna vedere come sta, perché è un ragazzone che ha qualche problema fisico, si fa spesso male, ha lavorato a parte a Valles... Bisogna capire, ci saranno secondo me ancora due o tre uscite e due o tre entrate, non solo illustri, parlo anche di Dominguez e Casale, giusto per far nomi.
1: Abbiamo salutato Castro sabato sera a Valles mentre lasciava l'hotel. Se avessi saputo che finiva così, lo chiudevo in una camera. Scrive

0: Ale.
1: Ah, ma poi usciva, eh.
0: Si scappava, dici?
1: Sì, no, no, beh, tutti l'abbiamo salutato. Io poi, cioè, venerdì sera ho condotto la serata con Gloria Gardini, erano tutti lì sul palco, tutti festanti, tutti così, quindi forse non se lo aspettava neanche lui. Credo che sia stata una trattativa abbastanza rapida e repentina,
0: Aver perso Santi mi piange il cuore, vederlo con un'altra sciarpa mi rattrista, ma sono felice per lui. Credo che il cambio con Dovbyk sia comunque più congeniale per il gioco di Tedesco. Con Berna mezzala, il gioco di Santi di rientrare, raccordare e aprire in fascia sarebbe servito molto meno, scrive Delfo.
1: Sni, nel senso che comunque Castro questo gioco qua lo sa fare molto bene, protegge bene la palla, con l'anca, le cose, no. Dovbyk lo sa fare bene anche lui, va anche di testa, è potente, forte, però Santi è un giocatore che ha qualità, numeri. A me piaceva molto come giocatore, cioè, io sinceramente preferivo sacrificare Roma piuttosto che lui. Poi uno mi dice adesso arriva anche lui, così siamo perfetti, ma purtroppo il rischio c'è il rischio di Castro, Lucumi, Rove.
0: Fabio, pensi che oltre a Dovbyk, per me operazione clamorosa, possa arrivare un'altra punta giovane?
1: Sì, assolutamente sì, con le caratteristiche di brevilineo diverse rispetto a quello che arriva adesso, cioè un giocatore un pochino più dinamico.
0: Ora tenerò imperativo, scrive Omar, che pensiero credo piuttosto diffuso dei nostri ascoltatori. Ricky, penso di essere uno dei due che ha comprato la maglia di Holm, spero rimanga. No, forse qualcosina in più di due avrà.
1: Ma sì, qualche maglia, anche se la maglia più venduta in assoluto per il distacco è quella di Bernardeschi,
0: Ci sta.
1: Ai ragazzi dello store, la sua Orsolini è lì. Adesso appena firma, poi magari salgono anche le quotazioni. Benedetto figliolo.
0: Ecco, in tutto questo Orso, appunto, ti chiedeva Enzo.
1: Ma io con la comicità di Divaio l'ho fatto parlare un po' sul palco, a prendere questo saluto, eccetera, eccetera. Lui è l'anno prossimo, quindi se uno dice l'anno prossimo, io mi auguro di essere molto confident che a breve arrivi, ecco.
0: Stiamo aspettando da un po'.
1: Troppo, effettivamente un po' troppo. Adesso è giunta l'ora.
0: Decisamente. Va bene Pippo, è giunta anche l'ora di salutarti. Noi ti ritroviamo venerdì in questo palinsesto estivo ridotto dell'ora d'ario. E quindi buona giornata e buon lavoro
1: in questa Summer Edition.
0: Esatto.
1: A venerdì. Ciao.
0: Ciao. Grazie mille a Filippo Cotti. Un paio di minuti prima di chiudere la puntata e dare spazio poi a Manfredi Campione. Un paio di minuti, dicevo, li dedichiamo al basket, giusto per ricapitolare un po' la situazione di Virtus e Fortitudo, non sul mercato della Virtus, perché da questo punto di vista sul mercato della Fortitudo, scusa, perché da questo punto di vista la squadra è completa. Domani esce il calendario di A2 a formazione, invece aspettare ancora per la Serie Cup. La Serie A non si può muovere, quindi bisogna ancora aspettare qualche giorno, e l'Eurolega che si fa desiderare sostanzialmente, che sta avendo più difficoltà del previsto evidentemente nell'incastrare tutti gli impegni e tutte le necessità. Se non esce il calendario di Eurolega e di Eurocup, quello di Serie A non può uscire. Ci sono 6 squadre impegnate solo in Eurocup, più le 2 di Eurolega, sono metà delle squadre del campionato. Poi ci sono anche Varese e Reggio Emilia che sono impegnate in Champions, anche se con un calendario più gestibile in tal senso per le quantità di partite. Per il mercato Virtus manca sempre un tassello, il nome l'ultimo associabile alla Virtus è quello di Wendell Moore Jr., che pareva destinato a Roma, ma che invece su cui invece la Virtus ha fatto un accelerato, Roma ex Cremona per intenderci, SPQR, su cui invece la Virtus ha fatto un accelerato. È un giocatore che corrisponde dal punto di vista atletico e fisico al profilo che sta cercando la formazione bianconera, cioè un giocatore di maggiore, una guardia ala di maggiore stazza rispetto a quelle che sono già arrivate, classe 2001, non ha sfondato in NBA e quindi come tanti ragazzi che ci hanno provato e non ci sono riusciti, provano ad aprirsi uno spazio nel mercato del basket europeo. Vedremo se sarà lui poi effettivamente la firma. E un nome caldo in queste ore, certamente quello di Wendell Moore Jr. per la Virtus. Virtus che comincerà il suo lavoro un mesetto prima dell'inizio dell'Eurolega, quindi intorno al 24 agosto,

0: Pensa, Ferrari e Baldasso, che sono stati convocati da Luca Banchi per le amichevoli, per l'amichevole sì che c'è con la Trentino Cup, ma poi soprattutto per le gare di qualificazione al mondiale contro Bosnia e Serbia. Sono i due virtussini presenti. Non è stato convocato Casarin, che nel gruppo degli atleti a disposizione, che una volta si chiamavano riserve a casa, ma insomma il concetto è quello. Non è stato convocato Diouf, neanche nelle riserve, a casa. Questa è una scelta sicuramente particolare, cercheremo poi di capirne meglio le motivazioni più avanti. C'è una pletora di ex virtussini, tra cui Alessandro Paiola, che ieri è stato raggiunto al Partizan anche da Luca Vildoza, nuova firma anche per la squadra serba. Abbiamo chiuso anche Roma ex Cremone da pelle d'oca. Ah, Lorenzo, hai ragione, hai perfettamente ragione, ma è per capirci, perché essendoci due Roma, finché non prendiamo confidenza con SPQR e Maxima, è più facile farci capirci così, credo, quindi vediamo insomma se nei prossimi giorni c'è qualcosa di un po' più solido, un po' più definito da parte delle due società, che per il momento continuano a essere quantomeno latitanti nell'annunci nella struttura, nell'organizzazione, nello staff, ma manca ancora tantissime cose, ma vabbè, contenti loro. Siamo i saluti per questa puntata dell'Ora Dario, ci ritroviamo domattina alle 8, naturalmente come sempre puntuali, tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu, che come detto comincerà in maniera un po' diversa dal solito. Buona giornata a tutti!
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 10.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti nel decreto, sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affrontano nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino, che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta al presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
7: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
8: È vero, ci sono moltissime novità
2: nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
7: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
2: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
7: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
2: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
3: È tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente. Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
4: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
1: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
4: Info su csavic.it.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Buongiorno a tutti, sono le 10.06, fra poco inizia Mezzogiorno Rosso-Blu, però oggi è un giorno speciale per Bologna, anche per noi di Radio Nettuno Bologna 1, perché è il 50° anniversario di Radio Alice, radio storica bolognese che sfonda dentro l'FM quando l'FM di fatto diventa praticamente un canale autorizzato per la comunicazione nel nostro paese. 50 anni di Radio Alice, 50 anni di una storia splendida, forse vi ricorderete anche diversi film e racconti comunque di una radio che poi ha fatto la storia di questa città, ma non solo, delle radio italiane. È con noi, non è ancora con noi, allora partiamo prima col filmato che potete vedere sul canale 93.
4: 28 luglio 1976. Una sentenza della Corte Costituzionale sancisce la legittimità delle trasmissioni radiofoniche private, purché a diffusione locale. Inizia l'era delle radio libere e finisce il monopolio della radio di Stato. In ogni parte d'Italia fioriscono centinaia di nuove emittenti che danno voce a una parte del paese tradizionalmente ignorata dalla grande emittenza. Il 10 marzo 1975 aveva già cominciato a trasmettere Radio Milano International, la più famosa delle prime radio libere, la prima a rompere il monopolio sulle frequenze. Il 9 febbraio del 1976 si aggiunge da Bologna Radio Alice.
5: A Bologna, ad esempio, prima che anche a Bologna esplodesse la violenza, il 77 è stato un anno di grandi passioni, con la nascita delle prime radio libere, l'ironia trasgressiva degli indiani metropolitani.
6: Qui è nata Radio Alice nel 1976, una radio perché in quegli anni era difficile avere accesso ai mezzi di comunicazione di massa, e una radio in quel momento, un momento di rinnovamento del mercato radiotelevisivo dopo la sentenza della Corte Costituzionale che in una qualche misura liberalizzava l'accesso, sembrò sicuramente una grande possibilità che volevamo sfruttare.
7: Qui c'era un via vai continuo di gente che entrava, usciva e si mescolava con quella che era la vita della strada.
8: La rottura si consuma la mattina dell'11 marzo, quando nella città universitaria viene ucciso lo studente di lotta continua Francesco Lo Russo. È uno shock per tutti, per il movimento e per la città. Una ferita che innesca una catena di reazioni di cui nessuno, da una parte e dall'altra, riesce a mantenere il controllo.
9: A Bologna le forze dell'ordine entrano a Radio Alice e chiudono la radio appunto che dava le notizie della rivolta, che poi era la radio storica del movimento.
10: Senti, c'è la polizia alla porta.
11: Sono entrati.
10: Sono entrati. Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
11: Ecco, sto strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto. Questo è un posto rimandabile.
3: E questo video finisce, si chiude con lo sgombero del 1977 e dentro proprio il radio, in quel momento, ne avete sentita anche la voce, c'era proprio il nostro ospite di oggi, Valerio Minnella, fondatore e conduttore, no? Di Radio Alice. Buongiorno.
12: Buongiorno a te Simone, mi senti bene?
3: Io sono Manfredi, Simone è in regia, ma va benissimo, non ti preoccupare,
12: okay, ciao,
3: oggi
12: Manfredi,
3: la faccio
12: scusa.
3: Io. Ma figurati, la doveva fare Simo, ma invece ho detto che la facevo volentierissimo. Allora, intanto buongiorno e buon compleanno. Si dice così.
12: Grazie. Anche se è un compleanno un po' sdrucciolo, perché è vero che c'è la sentenza della Corte Costituzionale, ma è vero che noi stavamo trasmettendo già da alcuni mesi.
3: Sì, perché vedo, e perché mi sono informato e stavo guardando un po', in realtà era a febbraio, no? In Via del Pratello.
12: Esatto, il 9 febbraio in Via del Pratello cominciano le trasmissioni ufficiali di Radio Alice e succede una cosa strana a Bologna in quei mesi, a differenza delle altre città dove i pretori, il vescovo chiudono tutte le radio libere, diciamo così, in attesa della sentenza della Corte Costituzionale, a Bologna il pretore decide di attendere la sentenza della Corte Costituzionale prima di emettere un giudizio, ma senza chiudere le radio. Quindi noi, che avevamo cominciato in febbraio, stiamo trasmettendo e trasmettiamo anche il giorno prima della sentenza della Corte Costituzionale.
3: Senti, Radio Alice è stata poi protagonista anche di tanti racconti, no? Film, mi ricordo benissimo almeno un paio di film dove un po' ripercorrono quella storia, perché fu un periodo anche molto intenso dal punto di vista politico, no? e culturale della storia del nostro paese, e soprattutto Radio Alice, come Radio Libera, è stata un po' la voce, no? Di questo momento, e con delle regole anche di ingaggio molto particolari, no? Mi ricordo per esempio che una delle cose che mi affascinò tantissimo fu che praticamente chiunque poteva entrare in studio, parlare al microfono liberamente, proprio come Radio Libera, una cosa che oggi francamente io da direttore di questa radio non permetterei mai, per spiegare come sono, no? le cambiate anche un po' le logiche che muovono, no? Tutto il mondo editoriale, ma soprattutto quello delle radio attuali di oggi.
12: Ma assolutamente sì, ma se io devo essere sincero, noi abbiamo sempre detto che Radio Alice non era una radio, usava il mezzo radiofonico, ma il suo intento era altro. Oggi, se fosse nata oggi, sarebbe un social, un posto orizzontale nella comunicazione, in cui chiunque può dire quello che vuole, quando vuole, come vuole, senza nessun tipo di filtro di censura. Noi avevamo un motto allora, che era: chi trasmette a chi, che è una frase che si può leggere nelle due direzioni e che cambiava la logica della comunicazione di massa, tipo le radio, no? Tradizionali, in cui c'è un parlatore e n ascoltatori. Noi non cercavamo ascoltatori, non cercavamo un audience, cercavamo parlatori.
3: Che bello! È bellissimo. E come trasmettitore, non so se è vero, però utilizzavate, ho letto, un apparecchio militare recuperato da un vecchio carro armato americano. È possibile? È vera questa cosa?
12: È vero per metà. Era un mezzo militare americano. Non so se tu hai mai visto il film Good Morning Vietnam con Robin Williams.
3: Uno dei miei preferiti.
12: Benissimo, gli americani avevano delle radio FM per l'intrattenimento delle truppe in giro per il mondo, e poi questi li vendevano come usato. A Bologna, a San Lazzaro, c'era un negozio di surplus militare americano e lì recuperammo questo trasmettitore. Poi la leggenda l'ha trasformato in un trasmettitore da carro armato, ma non è vero.
3: Okay.
12: Ecco, però era un mezzo militare recuperato, sì, anche perché allora, quando noi cominciamo, non c'erano produttori di trasmettitori radiofonici, o te lo costruivi in casa o non c'era praticamente altro. Dopo è nato un mercato nel giro di qualche mese, ma in quel momento bisognava fare con quello che c'era.
3: Ma quel periodo fu, dicevo, no, un po' nel racconto, insomma, la storia di Radio Alice è spesso, anzi, molto legata un po' ai movimenti studenteschi, a tutto quello che accadde in quel periodo, dove ci fu a dir poco, no? Burrasca, abbiamo visto il video poco fa della chiusura dello sgombero, tu eri lì dentro, no? E raccontavate in diretta quello che stava accadendo. Questo accadeva praticamente tutti i giorni, ma anche quando poi c'erano momenti di sommossa, possiamo chiamarla così, perché di fatto era così, insomma, quando ci fu l'uccisione poi di fatto di Francesco Lorusso, no? Si aprirono le proteste, Radio Lice fu un po' la voce, no? Il racconto di tutto quello che stava accadendo in città. E come si vivevano quei momenti, che sono un po' lontani, ma neanche così troppo lontani dal periodo che stiamo vivendo oggi, no? 50 anni di distanza, dove sicuramente è cambiato tutto, noi non siamo i nostri genitori o probabilmente anche la generazione precedente, siamo sicuramente cresciuti in un periodo completamente diverso, anche grazie a tutto quello che è accaduto negli anni 70, ma com'era la vita di quei giorni, raccontare quei momenti attraverso uno strumento che poi di fatto era un filtro tra la cittadinanza, no? E il racconto di un racconto però molto complicato poi da trasferire.
12: Ma è difficile raccontarlo, al tempo stesso è molto semplice. Perché noi oggi siamo abituati che qualsiasi cosa succeda nel mondo, istantaneamente dopo 12 secondi tutto il mondo la sa, no? In questo momento qui di fianco a me potrebbe esserci uno che col suo telefono scrive sul social: Valerio sta parlando in diretta a una radio, no? Allora non esisteva la diretta, non esisteva nulla di quello a cui siamo abituati noi, perché la RAI, per dire, non trasmetteva mai nulla in diretta, tutto veniva registrato, tutto veniva filtrato e poi, dopo essere stato filtrato, si decideva se mandarlo in onda o meno. Noi facciamo questa cosa che non aveva mai fatto nessuno fino a quel momento, che è quella di collegare il telefono strutturalmente al mixer. Ma chiunque a quel punto può fare radio senza venire in radio, senza bisogno di filtro alcuno. E non siamo più noi che raccontiamo. Ecco perché dico è facile da raccontare e al tempo stesso complesso. Noi non siamo più radio, siamo voce diretta dell'ascoltatore. Noi veniamo accusati e per questo che viene chiusa la radio, ci processano, poi ci assolvono ovviamente. Per avere diretto gli scontri, ma in realtà non abbiamo diretto nulla, abbiamo continuato a mandare in onda le telefonate che arrivavano, e quindi la persona che si trovava che so io in piazza e vedeva lo scontro della polizia con gli studenti dopo l'assassinio di Lorusso, appunto, e metteva un gettone nella cabina del telefono, allora c'erano i gettoni, cose pensabile oggi, e raccontava quello che vedeva. Ma quello che viene raccontato nel momento in cui un fatto succede modifica il fatto stesso. È una legge proprio della comunicazione, cioè se io vedo che la polizia va da destra a sinistra e dico in radio vedo la polizia che va da destra a sinistra, automaticamente uno che sta ascoltando la radio e voleva andare a sinistra va a destra, no? Che non è direzione degli scontri, certo. Che non è, ma è una narrazione che modifica la realtà. E questa è la cosa che oggi sembra assurda, ma che è quella che ha funzionato poi nelle primavere arabe o nei fatti di a Parigi, non mi ricordo più, la piazza, eccetera eccetera, insomma, ci sono movimenti popolari e questi vengono raccontati nel momento in cui succedono e non a posteriori.
3: Valerio, ma Una domanda te la faccio, cioè io sono, a me piace tantissimo leggere un po' i numeri, quelle cose lì, sono, è una mia deformazione. La radio in questi 50 anni ha avuto una curva leggermente calante, poi è risalita tantissimo. In questo momento la radio va, non dico per la maggiore, perché non posso dire per la maggiore, ma nei vari strumenti di comunicazione e media la radio ha ripreso un passo incredibile. Tu avresti mai pensato, non dico quando avete aperto 50 anni fa, ma nel corso di questi 50 anni avresti mai pensato a una radio come comunque un mezzo di comunicazione che difficilmente potrà sparire, anzi forse quello più diretto, quello più immediato, quello che poi alla fine riscontra tanto tanto successo come mezzo appunto tra le preferenze di chi poi no? Si informa o comunque preferisce avere anche solo un semplice intrattenimento, cioè la radio sembra non poter morire mai.
12: Ma noi da decine di migliaia di anni, noi esseri umani, abbiamo uno strumento di comunicazione fondamentale che è la voce umana. Allora noi non eravamo così coscienti di questo strumento, anche se un gruppo di noi veniva dagli studi di Umberto Eco e di Celati sulla comunicazione, avevamo studiato le teorie di Marshall McLuhan sulla comunicazione e tutto quanto, però non avevamo questa coscienza. Ma c'è un fatto fondamentale: la voce umana è lo strumento di comunicazione fondamentale per l'uomo. Tuttora la radio è lo strumento che privilegia la voce umana, più della TV, più di internet, più dei giornali di sempre e così via. Quindi secondo me rimarrà a lungo uno strumento insostituibile, anche se le quote di mercato saranno via via maggiori o minori a seconda dei periodi, a seconda delle occasioni e così via. La radio è uno strumento principe.
3: Pronto? Ricordo, no, ti stavo ascoltando e stavo pensando a quello che dicevi. Ricordo, tra l'altro, siamo con Valerio Minnella, fondatore e speaker. Sì, speaker, diciamo, e voce, fondatore e voce, così sono più coerente un po' il tuo racconto di Radio Alice, che oggi compie 50 anni dalla sentenza della Corte Costituzionale, anche se Radio Alice, l'abbiamo detto in apertura, no? Fu fondata un po' prima, in febbraio, in via del Pratello 41, tra l'altro una via che amiamo tantissimo in questa radio, Leo ci vive e spesso facciamo delle trasmissioni direttamente da lì. E Valerio, volevo semplicemente chiudere con te, qual è l'augurio? Oppure tu trovi che ci sia ancora questa libertà di poter gestire, cioè nel momento attuale tu vedi la possibilità che possa esistere ancora una radio che possa impostare il racconto come lo avevate fatto voi 50 anni fa, o lo vedi molto complicato? Perché non è una situazione semplicissima oggi, anche se oggettivamente forse un po' più i tempi sono cambiati, mettiamola così, però tu lo vedresti possibile un progetto come il vostro nei tempi d'oggi, attualmente?
12: Ma in termini radiofonici non credo, perché oggi la comunicazione dominante è globale, non è legata alla piccola area come potrebbe essere la città di Bologna e così via, e quindi non credo che potrebbe nascere in termini radiofonici puri. In generale, la comunicazione libera può esistere e in parte esiste anche sui canali social, sui canali internet in generale. Quello che oggi frena una comunicazione totalmente libera è la quantità di comunicazione che c'è, cioè l'eccesso di comunicazione libera che genera un rumore, possiamo dire, di fondo tale per cui è difficile che la tua voce venga ascoltata. Occorrono capacità di filtratura degli argomenti e dei dati, dei numeri che vengono dati per riuscire a capire, districarsi fra quelli che ha senso valutare e quelli che vanno rifiutati. Però trovando sistemi di filtratura, di interconnessione delle persone e delle voci, secondo me altri progetti di veramente liberi di comunicazione possono nascere, sì.
3: Valerio, io ti ringrazio tantissimo. Ricordo Valerio Minella, fondatore e voce di Radio Alice. Vi ricordo anche, ne approfitto, se volete, se qualcuno vuole un po' ripercorrere la storia di Radio Alice, potete trovare due o tre dei riferimenti molto belli. Lavorare con lentezza di Guido Chiesa, un film scritto col collettivo insieme al collettivo Vumig, che racconta un po' le vicende della radio. Partendo dalla storia dei due ragazzi che sono della periferia bolognese, protagonisti del racconto. C'è un documentario molto bello, Alice in Paradiso, sempre di Guido Chiesa, e poi potete trovare diversi podcast, se non sbaglio, in questo periodo in particolare, che stanno un po' riassumendo e raccontando le varie tappe della storia di Radio Alice. È stato per me un privilegio parlare con te, Valerio, sono veramente onorato.
12: No, sono onorato io e ringrazio te e gli ascoltatori per la pazienza.
3: Ma che pazienza, guarda che è un pezzo fondamentale della storia della nostra città e quindi ti ringraziamo tantissimo, per noi è veramente un grande privilegio.
12: Grazie.
3: Ti faccio il migliore in bocca al lupo e poi ci risentiamo prestissimo, noi siamo qua.
12: Volentieri quando vuoi. Grazie a tutti. Grazie, ciao.
3: Ciao. Grazie mille a Valerio Minella. Oggi abbiamo fatto gli auguri di compleanno dei 50 anni di Radio Alice, che oggi compie 50 anni dalla sentenza della Corte. Adesso salutiamo, apriamo Mezzogiorno Rosso Blu e ci trasferiamo all'aeroporto Marconi.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
14: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
15: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
14: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Nettuno Bologna 1, Mezzogiorno Rosso Blu, con Manfredi Campione.
3: Buongiorno a tutti, allora siamo con Mezzogiorno Rosso Blu, sono le 10:28, siamo in anticipo di un'ora e mezzo ma in ritardo di 28 minuti perché abbiamo fatto un bel augurio a Radio Alice, a Valerio Minella, fondatore, cofondatore, voce di Radio Alice, che oggi appunto compie 50 anni. Ci spostiamo dalle frequenze radio alle immagini video dell'aeroporto Marconi con Leo Bosello, che è inviato per noi. Attendendo, dov'è Leo? Lo vedo. Ma comunque, non eccolo, vedo un Frank e che compare davanti al video. Insomma, siamo lì agli arrivi dell'aeroporto Marconi perché oggi dovrebbero sopraggiungere da quella parte che vedete lì alle spalle di Frank e di Leo, che è appena arrivato, sia Dovbik che Amondarain, quindi due nuovi acquisti de Bologna. Sono il secondo e il terzo in ordine cronologico, perché è arrivato anche Sandro, io l'ho ribattezzato così, ad aiutare Miranda sulla fascia sinistra lì come terzino. Buongiorno ragazzi.
16: Ciao Manfred, ci senti?
3: Io vi sento benissimo.
16: Perfetto, buongiorno a tutti. Allora, Leo è andato dietro a verificare l'inquadratura.
3: L'inquadratura è perfetta, te lo dico io.
16: Perfetto, allora direi che mi posso spostare anch'io, così vi facciamo vedere, perché a momenti dovrebbe uscire, dovrebbero uscire i due nuovi giocatori del Bologna che non sono ancora stati ufficializzati, però svolgeranno le visite mediche, dovrebbero essere atterrati già da qualche minuto e tra poco li vedrete uscire dalla porta, dai cancelli degli arrivi qui al Marconi di Bologna.
3: Allora, uno di voi, beh no, intanto comunque vedo che comunque c'è un bel arrivo e c'è gente che passa, ma voi potete stare tranquillamente davanti, poi nel caso vi spostate. E raccontami un pochino le due situazioni. Partiamo da Mondarain, visto che comunque è rimasto un po' sotto traccia in questi giorni, si è atteso moltissimo per la chiusura effettiva, no, dei documenti necessari alle studiantes per chiudere la pratica. Alla fine, sotto traccia, eravamo già abbastanza convinti ieri che questa mattina sarebbe potuto arrivare a Mondarain per le visite, di fatto è stato così. Mi riassumi la trattativa, le cifre, come arriva Mondarain a Bologna?
16: Arriva a titolo definitivo, Manfred firmerà un quadriennale con opzione per il quinto anno, quindi questa è la durata del suo contratto, per 8 milioni più 2 di bonus, ecco, con questa dovrebbe essere la formula del trasferimento. Io sento, scusami se faccio un po' di fatica, ma sento un ritorno veramente molto molto alto, quindi ti chiedo scusa se ho delle defiance. In ogni caso, questa è la formula per il nuovo giocatore argentino, che tra l'altro ha fatto negli ultimi giorni 90 minuti con le Estudiantes, è stato schierato titolare.
3: Incredibile questa cosa.
16: Sì, sì, davvero incredibile. Penso che comunque non siano stati troppo felici qua a Bologna nel vederlo schierato per 90 minuti, però ecco, questa è la formula per il trasferimento del centrocampista argentino, che quindi arriverà insieme all'altro nuovo acquisto del Bologna, che però è un titolo temporaneo con possibilità di riscatto. Ovviamente ci riferiamo ad Artem Dovbyk, che arriva in prestito secco con il riscatto 17 milioni di euro, ingaggio tutto a carico del Bologna per questa stagione.
3: Ma Dobby, che tra l'altro che ha giocato mezz'oretta abbondante, no? Un tempo quasi, in amichevole con la Roma due giorni fa.
16: No, un tempo intero.
3: Un tempo intero? Bene. Allora, fa discutere un po' la formula, la riassumiamo, poi raccoglieremo dopo le firme tutti quelli che sono i numeri più certi, però mi sembra che già si sia lavorato bene da questo punto di vista e sappiamo tutto. Allora, Dovbyk arriva a Bologna per in virtù comunque della cessione di Castro, che va da Gasperini a 35 milioni più 2 di bonus e 10% sulla futura rivendita. Questo è quanto. Lui andrà a percepire circa 2 milioni e 2, quindi quasi il doppio rispetto a quello che prendeva a Bologna, e va bene. Nella partita rientra il discorso relativo a Dovbyk. Ieri se ne è scritte di ogni, che era un prestito secco, che era un prestito condizionato, che era un prestito con diritto, la formula è prestito con diritto. Ieri vi avevo anticipato che la cifra sarebbe stata tra i 15 e i 18 milioni, alla fine sono 17 e lì ci siamo andati bene. Dove non siamo andati bene, dove Bologna ha dovuto mollare nella trattativa, molto probabilmente sono andati un po' ieri. Tra l'altro avevamo anticipato che sulla questione dell'ingaggio ci saremmo riservati poi anche un secondo momento, magari dopo la finestra di gennaio, che sarà il momento dove Bologna potrà ridiscutere eventualmente il contratto con Dovbyk. Bisogna vedere come vanno i primi mesi in questo senso, e Bologna probabilmente ha dovuto mollare un po' per chiudere con Dovbyk e la Roma soprattutto, accollandosi l'ingaggio del giocatore. Fondamentalmente diventa un prestito oneroso, prendete voi la cifra che volete, ma con la destinazione che va tutta nelle tasche del giocatore. Il giocatore non cambia niente, tanto quei soldi ce li ha contratti e li avrebbe presi. Per la Roma semplicemente un alleggerimento del monte ingaggi, che è una cosa per loro fondamentale. Vi ricordo che la Roma ha un problema piccolino, non così piccolo, che a ottobre dovrà sistemare col UEFA, e ha un problema serio oggettivamente, perché se n'è completamente fregata di quelli che sono stati non i paletti UEFA, ma gli accordi che ha preso successivamente ad aver sforato i paletti UEFA col UEFA, e questa è una situazione più grave. Quindi aveva degli obblighi cui attenersi e li ha completamente disattesi. stanno lavorando tantissimo su Monte Ingaggi, hanno lavorato su quello di Dybala portandolo da 7 a 2 o qualcosina, per ora 2 mi ricordo, forse 2 e mezzo voleva Gasperini ma non ce l'ha fatta, lo stesso discorso per Pellegrini e così via, dentro alleggerirsi di quello di Dovby, che per loro diventa una questione fondamentale. Per questo motivo Bologna è andato incontro a Roma. Ora, ho sentito mille pugnette per il discorso dell'ingaggio di Dovbyk, è un giocatore in prestito gratuito, non credo che ci sia un agente sano di mente che andrà da Bologna a bussare alla porta dicendo perché a lui date, perché loro dicono perché lui non paghiamo i cartellini. Molto facile, e sta qua un anno per quello che è l'accordo, poi a gennaio stai tranquillo che ridiscuteremo il contratto, e su questa ridiscussione ne parleremo a gennaio quando in realtà verrà fatta, e soprattutto quando sapremo Dobby che tipo di campionato starà facendo del Bologna, con che ruolo. Frank?
16: Sì, infatti, mi senti?
3: Sì. È incredibile, no, perché, cioè, ogni giorno, cioè, ogni informazione è una polemica, ovviamente sempre, sempre su Facebook, sempre su chi magari ogni tanto scrive in radio, poi dipende dagli orari perché sa che con me tira burrasca e quindi arrivano sempre meno, e questo sinceramente mi rincuora, però ogni argomento, santa pazienza, è per tirare fuori una polemica. Ti preoccupa l'ingaggio di Dovbyk? Ti sconvolge?
16: Guarda, nel momento in cui va visto come un pagare il prestito, cioè noi non paghiamo il prestito, quindi tutti i soldi che diamo adesso in questo momento li diamo a lui per il suo ingaggio, quindi va vista in questo modo qua, cioè senza il prestito che paghiamo, quindi non c'è un prestito oneroso, noi i soldi li diamo direttamente al giocatore.
3: Senti, dal punto di vista dell'operazione del giocatore e quant'altro ne abbiamo parlato ieri io e te, però io ritorno un po' sul tema e magari la prendo anche un po' più larga, ma Bosello in tutto questo si sta intrattenendo con...
16: No,
3: dov'è?
16: No, è pronto a fare il video verticale, Manza, perché
3: io ho visto una biondina dietro di tre passare e quindi quel momento non ho più visto Bosello, non so se devo fare delle associazioni.
16: No, al telefono pronto per riprendere l'arrivo,
3: per la parte social.
16: L'apertura delle porte, sì, è la parte social fondamentale, quindi deve stare pronto. L'altra volta era lui al mio posto e io al suo, ci siamo invertiti.
3: Sì, con l'hostess invece dell'altra volta. Comunque va benissimo, io faccio uguale.
16: Siete i miei eredi. Non ho aggiunto un'informazione, che c'è anche il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, qui ad attendere due giocatori.
3: Bene, esatto. Ti volevo dire questo.
16: L'ufficio stampa.
3: Allora approfittane e chiedi a Di Vaio magari se stiamo andando avanti su SP. Perché una delle cose che ci chiedevamo ieri, su cui abbiamo lavorato tutto ieri pomeriggio, io, te e Leo, è stato proprio l'argomento Espino, perché la trattativa di Dovby, che l'arrivo di Dovby, che ci aveva messo un po' di dubbi su quelle che potevano essere le scelte del Bologna lì davanti. Su Espino sono arrivate notizie anche da Valencia e magari se vuoi riassumerle le chiedo a te.
16: Ah, che ci sono altri due club, a differenza di quelli che potevamo pensare, inglesi, cioè, mi riferisco a Hull City e all'Ipswich Town, sul giocatore, che sarebbero disposti a pagare questa clausola da 25 milioni, insieme al Bologna, che è il terzo club. Poi in realtà l'informazione è leggermente sbagliata, come ne abbiamo parlato insieme ieri fuori dalla trasmissione, che il Bologna starebbe cercando di verificare quanto si possa magari abbassare questa cifra di 25 milioni o raggiungere in un altro modo, non tutti subito. Quindi è quella un po' la questione. Il Bologna è ancora sul giocatore. Nella serata di domenica sembrava essere finita la possibilità, finite le nostre possibilità di prenderlo, invece nella giornata di ieri qualche informazione positiva relativa al Levante l'abbiamo avuta, no Manfred? L'abbiamo commentata io e te, Leo, quindi siamo leggermente più positivi rispetto a ieri mattina e a domenica sera, dove sembrava essere diretto veramente quasi definitivamente in Premier.
3: La questione di SP è una questione abbastanza complicata, sappiamo che Bologna dal punto di vista del Levante è più avanti. più avanti anche per una questione temporale, ha spinto tantissimo e anche da fonti spagnoli spagnole ce lo davano in cima alle preferenze per il club, forte appunto del fatto che Bologna è partito sulla trattativa molti mesi fa e si è avvicinato parecchio a quelle che sono le condizioni. Ovviamente in una formula composta questi 25 milioni potrebbero arrivare tra bonus e cifra e base fissa. Il giocatore, già Romano ci aveva dato un brutto indizio un paio di giorni fa, sembra essere molto orientato per la Premier, gli aveva dato addirittura praticamente quasi un benvenuto, aveva parlato di profumo di Premier per SP due giorni fa nei social, senza andare oltre. È ovvio che per quello che avevo ricostruito io fino a 36 ore fa, ricordavo Brighton, Leeds molto forti sul giocatore con proposte molto rotonde di ingaggio. Ricordiamo che Spia ha giocato 28 partite in Liga e già in Leeds è arrivato a 2 milioni e mezzo di ingaggio da proporre al giocatore, che si è fatto tentare. Quindi col giocatore sarebbero in vantaggio le squadre di Premier, squadre di Premier che non sono Brighton e Leeds oggi, ma sembrano appunto quelle che hai citato tu, Ipswich e Hull City. Bene, sì, la cosa che sorprende però è che Bologna stia cercando una punta. Fondamentalmente è vero che SP è l'obiettivo che da marzo aprile conosciamo, sono andati a vederlo veramente tante volte, l'hanno seguito tante volte nel limite di quelle partite che ha giocato, però così è. Ci sono delle alternative che non conosciamo e il fatto che Bologna stia cercando una punta giovane da affiancare a Dovbyk ci porta a ritenere che comunque su Dallinga si stia lavorando per l'uscita, perché ovviamente Bologna non è che può fare tre punte senza averne anche le coppe. Già l'anno scorso l'italiano non è riuscito a gestirne tre con Europa League, Supercoppa e campionato, quindi no. Oh,
16: sì sì, assolutamente, scusa, mi stavo comunicando con Leo attraverso gesti per gestire i prossimi minuti, capito?
3: Ce la fate vedere almeno questa ragazza benedetta? Almeno condividiamola.
16: Si tratta di Leo. Il discorso ovviamente è giustissimo, Manfred, riguarda Dallinga. È chiaro che il Bologna adesso sta cercando per lui una sistemazione, però quello che volevo sapere da te effettivamente è se questa nuova punta può arrivare a prescindere da una partenza di Dallinga, ecco, quindi anticipare questa partenza e magari procrastinarla per gli ultimi giorni anche e tenere al momento quindi Dovbyk, Dallinga e questo terzo attaccante.
3: Per il resto nulla di nuovo all'orizzonte, però ecco, queste sono notizie secondo me confortanti dal punto di vista del mercato, perché poi per il Bologna riuscire a completare il pacchetto con un giocatore giovane da mettere dietro a Dobic è un po' la soluzione che sembra andare per la maggiore, no? Nelle preferenze dico dei colleghi, non lo so, ma dei tifosi sicuramente sì.
16: Non ti ho sentito, scusami Manfred.
3: Allora, tienti l'auricolare lì nell'orecchio e ti dicevo e il fatto che comunque Bologna sia alla ricerca di un attaccante da affiancare a Dallinga, magari giovane, scusami, a Dovbyk, magari giovane, e da farlo entrare progressivamente, no? Piano piano nel campionato italiano, credo che sia la notizia più gradita, ecco, mettiamola così, più che altro ai tifosi che ieri erano un po' scettici nella coppia Dovbyk-Dallinga. Fondamentalmente per Dallinga c'è preoccupazione chi dal punto di vista della salute è fisico, quindi chi invece dal punto di vista proprio tecnico. Su Dovbyk c'è tanta preoccupazione dal punto di vista fisico più che tecnico, credo che nessuno possa dire che è scarso, tranne qualche lucido di turno come al solito, ma quelli li conosciamo.
16: Anche contrattuale, Manfred, perché comunque il prossimo anno, se tu dovessi interpretare la stagione con Dovbyk e Dallinga, ti ritroveresti probabilmente senza Dovbyk, perché comunque la cifra di riscatto per un giocatore che avrà 30 anni è piuttosto alta, e con Dallinga, che è giocatore che negli ultimi due anni ha giocato poco, quindi avresti un reparto praticamente da rifare ex novo completamente. Quindi è anche per quello che la notizia che il Bologna è in cerca di un altro attaccante oltre a Dovbyk, e credo anche a prescindere da quello che sarà il futuro di Dallinga, è molto positiva. Cioè, la cosa fondamentale secondo me è cercare di affiancare ad Ovbic un attaccante giovane che sia magari già pronto per questa stagione, ovviamente, ma che sia prontissimo quindi per la stagione successiva, quella dove probabilmente non ci sarà né Dallinga e forse, dico forse perché comunque la cifra di riscatto è abbastanza alta, neanche l'attaccante ucraino. Però noi ovviamente dobbiamo ancora vederlo con la maglia del Bologna, quindi queste sono cose di cui parliamo per spiegare un po' quanto sia importante, secondo me, almeno un'altra punta, un altro acquisto per una punta che secondo me c'è bisogno, e i tifosi devono stare tranquilli perché su questa cosa siamo abbastanza certi.
3: Per il resto, per il Bologna, secondo te come si dovrà continuare a lavorare? Intanto c'è un dubbio ancora lì sulla destra per Holm, anche se poi alla fine mi ricordava Leo che Tedesco a valle, se tu c'eri, l'ha poi ributtato nel mucchio. Cioè, fondamentalmente, senza starci troppo a girare attorno, ha detto fra un po' torna anche Holm.
16: Sì, non è scontata la sua partenza, Manfred, quindi sembrava magari essere molto lontano dal Bologna un mese fa, o comunque dopo l'infortunio che tra l'altro gli ha compromesso il mondiale, quindi non ha potuto giocare il mondiale. Invece sembra che queste intenzioni, magari anche da parte sua, di andare altrove siano, non dico che siano completamente scemate, però la possibilità di vederlo ancora rossoblu c'è. Va valutata ovviamente la sua condizione fisica. Direi che nei prossimi giorni potrebbe iniziare il lavoro con il gruppo, dato che non l'abbiamo mai visto insieme ai compagni di squadra fare un po' di allenamento con il pallone durante il ritiro. Però ecco, su questo siamo, almeno io sarei molto contento, perché il giocatore che se sta bene mentalmente, fisicamente, è un valore aggiunto, per me è uno dei migliori giocatori della squadra, quindi io sarei veramente molto contento di una sua permanenza. Riguardo invece a... No, dimmi.
3: No, vai avanti. Riguardo invece a...
16: No, riguardo ad altri giocatori, ieri ne abbiamo parlato, Manfra, serve probabilmente un altro centrocampista, e mi tengo anche qualche riserva sul difensore, perché la situazione poi è chiarissima. C'è Lukumi che è partente in questa sessione di mercato, però è chiaro che c'è ancora Nicolò Casale, che in questo momento è il quarto difensore centrale. Io ti dico anche, se dovessimo rimanere con Casale quarto centrale, poi gli altri tre che conosciamo bene, Gemella, De Vitic, non so quanto il Bologna abbia bisogno.

0: Guarda, il silenzio è basito. Poi oh, magari no, se ne va, ne servono veramente tanti per portarlo via.
1: No, sì, ne servono veramente molti. Io sono convinto che dopo aver ceduto Caster, Bologna abbia magari già avuto un colloquio con Rowe e gli abbia spiegato un po' la situazione. Credo che il suo solo unico anno di permanenza qua a Bologna possa portare delle facilità nel trattenerlo qui a Bologna per un'altra stagione. Gli si parla con lui, gli si spiega un po' come bisogna fare per la prossima stagione e si spera, dobbiamo sperare e credo che riusciremo a trattenerlo. Non sarà facile perché comunque è giocatore forte, però credo che dopo la cessione di Castro sia quasi blindato al 99%, dai, quindi mi sento di dire di dare questa percentuale, poi vedremo quello che succederà. Io in questo momento sono abbastanza tranquillo perché ecco, è chiaro che cedere anche Rowe dopo che cedi Castro e probabilmente cederai anche Lucumi sarebbe un po' un problema, però,
0: sì, però oggettivamente
1: sono abbastanza sicuro che non succederà.
0: Beh, la storia almeno recente ci dice di no. Il primo anno sono partiti il Calafiori e Zirze, il secondo anno sono partiti il Doi e Beukema, quest'anno dovrebbero partire Lucumi e Castro, alla fine sono due per finanziare il mercato e la squadra dell'anno successivo, cioè mi sembra molto, abbiamo soltanto due anni alle spalle come esempio, però ecco, non c'è due senza tre, mi sembra che comunque la linea sia quella.
1: No, ma infatti siamo d'accordo. Io credo che poi dopo con la cessione di Santi, credo che Rowe diventi ancora più incedibile di quanto non lo fosse già, perché sapevamo del gradimento da parte del nuovo staff riguardo all'esterno inglese, quindi questa trattativa per Castro ce l'ha confermato ulteriormente. Ci auguriamo, ma siamo abbastanza sicuri anche con la cosa che dicevi tu, che Johnny rimarrà un altro anno, dai, anche perché così ce lo godiamo almeno per due stagioni.
0: Esatto. Altro che mi dimentico, sul centrale cosa potrebbe succedere secondo te?
1: Credo che dipenda molto da Casale, Manfred.
0: Beh, direi
1: oltre
0: di sì.
1: A Lucumi che sì, dipende quasi tutto da Casale e credo che il Bologna, come io ho ripetuto veramente sta cosa all'infinito, debba andare su un giocatore giovane, può anche per me non essere troppo pronto per quest'anno, però che possa mettere magari qualche minuto in campo, possa allenarsi insieme a giocatori forti, perché comunque il Bologna, mi sento di dire, abbia dei difensori e dei giocatori in generale abbastanza forti per averlo pronto per la prossima stagione. Ecco, io credo che il Bologna debba ragionare in questo modo qua, quindi con una cessione di Casale non andrei a spendere 15-20 milioni per sostituire un giocatore già pronto per fargli fare il titolare, per il solito discorso che per Viti, Kelland e Eggem sono stati spesi più di 30 milioni di euro, quindi rischieresti di andare ad oscurare, a mettere in ombra uno di questi giocatori per cui tu hai speso veramente tanti soldi, quindi da prendere un giocatore giovane cercando magari anche di fare una scommessa senza spendere troppo.
0: Allora, il confronto tra ritorniamo su Dobbik adesso, dai, visto che oggi la giornata abbiamo fatto un po' un riassunto delle possibilità, più che altre esigenze di mercato, possiamo chiamarle così, e mi dici le differenze che vedi tra Dobbik e Castro, come cambia Bologna, perché Tedesco è andato così forte nelle convinzioni, no? Che Dobbik fosse l'attaccante giusto per il suo Bologna, e anche perché Bologna è così convinto che Dobbik, lo ricordo ancora, la cosa nasce da gennaio, il Bologna l'aveva, anzi in realtà da dicembre, il Bologna l'aveva già portata a casa e doveva essere il giocatore ad aiutare il reparto al posto di Dallinger. Succede che però quell'infiammazione al tendine arriva nella fase più acuta e preferiscono operarlo. Nel momento in cui viene operato, il Bologna svira su Ferguson, incredibilmente Ferguson viene operato alla caviglia e quindi salta tutto il giochino per il Bologna di gennaio, ma poi ritorna fuori con un interesse della Roma su Castro, il presupposto per riprovare su Dobby.

0: Questo lo dico perché Bologna evidentemente sul giocatore è veramente fortissimo, cioè convintissimo che sia il giocatore giusto. Ora, fatte queste premesse, quali sono le differenze e perché Bologna è così convinto che Dobbik sia il giocatore giusto per il Bologna?
1: Allora, sulle differenze, Manfred, parto da lì. Sicuramente è un giocatore che viene un po' meno incontro rispetto a Castro, che ha magari meno proprietà proprio sul pallone, nel gestirlo, nel legare il gioco con i compagni, però è molto più attaccante, è un bomber, è un giocatore che in area di rigore si sa muovere, sa fare tutto, sa colpire di testa, sa calciare ovviamente di sinistro che è il suo piede forte, sa calciare di destro, sa andare al volo, attacca bene il primo palo, un giocatore che riesce a districarsi molto bene anche in situazioni complicate, nello stretto all'interno dell'area. È chiaro che magari perde qualcosa quando viene fuori per andare a prendere il pallone, per far salire la squadra. Poi sul duello, sulla palla lunga, comunque con il fisico che ha, anche lo stacco imperioso di testa che si ritrova, è sicuramente una caratteristica che ha, quella di cercare di far salire la squadra. Sullo smistare, cosa che invece Castro fa veramente quasi alla perfezione, è ovvio che lui perde qualcosina, perché magari nel passaggio, nell'allargare il gioco, anche nello stop proprio spalla alla porta, non si trova troppo a suo agio, però è un giocatore completamente diverso, almeno io lo trovo completamente diverso. È un bomber d'area di rigore che, se gli arriva una palla, teoricamente fa gol. Ecco, Tedesco è abituato a lavorare comunque con giocatori molto fisici, molto strutturati, grossi. Ecco, André Silva, che ha fatto una delle sue migliori stagioni all'Ipsia con Tedesco, è un giocatore che per certi versi gli può assomigliare, forse un po' più tecnico, un po' meno fisico, però un giocatore che secondo me gli assomiglia, quindi potrebbe avere dei tratti in comune, ecco, con Dovbik per quanto riguarda appunto Tedesco, che ha lavorato già tante volte con attaccanti molto grossi, molto strutturati fisicamente.
0: Allora, poi l'entusiasmo su Dobbik e la salute fisica non ha tolto conto neanche più, va bene. E vediamo di recuperare un po' di messaggi. Tantissimi per Radio Alice, eh? Li salto per dopo recuperarli. No, stiamo un attimo sul... Adesso stiamo un attimo su Dobbik e a Mondarain, perché su Mondarain volevo vedere se c'era qualche domanda. Oh, vedo un bel Dani Fabbri. Oggi vado un po' a braccio, abbiamo preso un grandissimo attaccante, punto e basta. Tutto il resto è chiacchiera quasi inutile, dice Dani Fabbri. Grande mister, ti voglio bene. Sono d'accordo con te comunque. Un po' di preoccupazione ce l'avevi anche tu però ieri, Frank? Cioè, il dubbio per me è legittimo, il dire che abbiamo preso un giocatore rotto, che abbiamo fatto un'operazione uguale a quella di Immobile l'anno scorso, ragazzi, è veramente insopportabile. No, cioè, uno non può vivere la vita così. Io mi chiedo, ma scusami, ma io ti faccio una domanda, ma secondo te questi qua, la vita in generale, cioè tutto il resto, le altre notizie che succedono nella vita quotidiana, la prendono così? O solo il Bologna? Cioè, non riesco a capire questa cosa qua, perché è tosta stargli vicino tutto il giorno.
1: Può essere,
0: serve uno stipendio,
1: può essere, ma spero di no, dai. Comunque si tratta di una passione, di una cosa che muove tantissimo, quindi sai, ognuno reagisce in diversi modi. Poi noi proviamo a cercare di far capire alcune cose. Io ieri i dubbi che avevo, Manfred, ce li avevo principalmente al discorso dell'altra punta, cioè l'acquisto di Dovbik. Cioè, se prendiamo Dovbik, è un attaccante che ha fatto un sacco di gol in carriera, ha vinto il Pcici nel 23-24 in Liga, quindi è uno che i gol li sa fare e si sa comportare molto molto bene. Poi reputo anche però che questo tipo di acquisto in prestito con diritto di riscatto, quindi con la possibilità di non averlo più tra un anno, me lo faccio giudicare in maniera completa quando abbiamo anche l'altro attaccante, se c'è un altro attaccante, perché se rimaniamo con Dovbik e Dallinga io qualche dubbio ce l'ho.
0: Frank,
1: quello ieri te l'ho detto all'infinito praticamente.
0: Certo. Dimmi. Io ho tirato più a lungo possibile per averlo subito, ma devo andare in pausa, però appena arrivano tu me lo dici, io ritorno da te. Interrompo la pausa.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
6: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
7: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
8: Oh Marco, pronto per lo stadio?
9: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
8: Un disastro. Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
9: Davvero?
8: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
10: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina al centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Le 11.01, mezzogiorno rosso-blu, ritorniamo con le immagini all'aeroporto Marconi perché stiamo aspettando i due nuovi acquisti del Bologna, Dovbyk e Amondarain, o Amondarain, adesso vediamo e dove metteremo l'accento, così siamo a posto. C'era Frank Loreti con noi, le immagini sono ancora lì agli arrivi, c'è Marco Di Vaio, il direttore sportivo del Bologna, ad attenderli. E per poi portarli all'isokinetica e fare le visite che credo che interessino tutti qua. Quanti. Mettiti dove vuoi, Frank, mettiti a tuo agio. E no, c'è una signorina che sta arrivando, vedo, ma noi stiamo un attimo anche un po' sulla cronaca. Avevamo fatto anche un riassunto di quelle che potevano essere le idee del mercato. Dal punto di vista realizzativo non si discute Dovbyk, direi, anche perché nella sua parentesi a Roma, nel confronto con Castro, la media tra minuti e gol segnati è devastante, pur avendo saltato una stagione, fondamentalmente mezza, perché poi di fatto ha giocato fino a dicembre, se non ricordo male, poi c'è stato l'infortunio e l'intervento che hanno deciso di fare. Posso assicurarvi che comunque prima ancora di passare dall'isokinetica sono arrivati tutti i segnali che dovevano arrivare da Roma, dove comunque ci sono dei canali abbastanza preferenziali, e quindi si hanno avuto tutte le certezze necessarie per pensare che Dovbyk stia bene, poi ci penseranno i nostri, no?
1: Ah beh, certo, tra poco, tra l'altro. Quindi tutte le verifiche del caso verranno fatte oggi, ma come hai anticipato tu, sono già state fatte a Roma. Ecco, diciamo che se Bologna prende un giocatore in prestito e gli dà circa 6 milioni di euro di ingaggio lordo per una stagione, ecco, sta bene.
0: Ah, ma io ti devo leggere il tenore delle domande, poi per l'amor di Dio io capisco, però non capisco, ma perché pagare pure un ingaggio così alto per un giocatore che forse verrà qui per farsi curare? Quindi in poche parole noi paghiamo 6 milioni, più o meno all'ordo siamo a quelle cifre, per curare Dovbyk. cioè, siamo una sorta di Ollus. Te li vedi? Cioè, tu pensi che, visto che lesinano anche il 5 euro, te li vedi spendere 6 milioni per prendere un giocatore e curarlo? No, a te sembra razionale dopo 12 anni di Saputo e 3 anni dove Bologna viaggia a costo zero? A te pare una domanda da fare, e guarda che non è mica l'unico, ce ne ho una ventina da recuperare di questo tenore, eh?
1: Manfred, c'è preoccupazione, dai, c'è preoccupazione, ma dai, tra poco ci saranno le risposte sul campo. Direi che questo possiamo escludere comunque completamente, che il giocatore sia venuto qua a prendere 6 milioni quasi di euro l'ora di ingaggio per essere curato. Cioè, questo proprio lo escludiamo a priori, sono pensieri che non dovrebbero esserci, però sai, cosa vuoi fare? Quando ci sono, che devi fare? Noi proviamo a far capire che non è così, perché è una cosa proprio impossibile, fuori dal mondo.
0: E poi ancora, per fortuna che l'ottimismo è il succo della vita, come certi messaggi bisogna tenerla a mente, grazie per quello che ci date quotidianamente, Atos. Questo lo rivolgo a te e a Leo, ovviamente. Se fa 20 gol è stato curato bene, poi per fortuna va bene, questo sì. Vorrei chiedere, signor Minella di Radio Alice, purtroppo alle 11.01 l'avevamo salutato mezz'ora prima e quindi purtroppo non glielo posso trasferire. Aspetta che recuperiamo da qua, arrivo, Frank, ti guardo.
1: Sì, vai tranquillo. Noi comunque siamo qua, aspettiamo i due giocatori che a breve, poi dico a momenti, ma ormai lo dico da quanto.
0: Leo più Frank, gemelli diversi, sempre sul pezzo, un abbraccio Monica, è una vostra fan. Poi ancora, quale sarebbe la differenza tra una società forte come sarebbe Bologna, che comunque vende ogni anno, e una che sarebbe forte che vende uguale, che non sarebbe forte che vende uguale? Non lo so, guarda, è ancora troppo presto per me per rispondere a queste domande. Non riesco, non lo so, la trasferisco a te. Tu ce la fai a quest'ora?
1: No.
0: No? Ti stai manfredizzando?
1: No, assolutamente, quello mai.
0: Va bene. Poi, buongiorno. Ma ha senso pagare tutto l'ingaggio all'ucraino fronte di uno sconto su un eventuale riscatto? E se non lo riscattiamo?
1: Io penso che in base a quello che hai detto tu, Manfred, il giocatore aveva bisogno di essere pagato da un'altra squadra, no? L'hai detto te prima, riguardo ai problemi che può avere la Roma, quindi
0: io ci provo, ma poi alla fine
1: era così o non c'era, cioè, quindi bisogna scendere a dei compromessi delle volte. Non abbiamo pagato il prestito oneroso, paghiamo l'ingaggio. Cioè, comunque è un giocatore che
0: non solo
1: è stato pagato troppo, secondo me, dalla Roma 2 anni fa, 40 milioni, però comunque è stato pagato 40 milioni, quindi qualcosa bisogna darla alla squadra che l'ha pagato 40 milioni 2 anni fa.
0: Sì, anche perché hanno pagato 40 però milioni anche Castro. Allora, il Bologna, esatto, ha tirato su Castro, allora attenzione, su Castro ha tirato in Italia, perché all'estero, sì, vi ho già spiegato, e basta che vedete, se siete curiosi, un po' curiosi, voi andate a vedere come viaggiano i trasferimenti in Inghilterra tra squadra inglese e squadra inglese, poi come viaggiano i trasferimenti e gli acquisti dalle squadre inglesi alle squadre europee, e poi i mercati interni degli altri paesi. Per essere un'operazione interna in Italia, 40 milioni è una cifra molto alta. Perché diciamo 40 milioni, Frank? Perché sono 35 di base fissa, 2 di bonus. Guarda, ti dico la verità, in tutta onestà, se gioca tutte le partite, per me Castro, io non vedo per quale motivo Gasperini, che ha fatto segnare tutti, non possa far segnare uno che comunque a Bologna ha segnato poco, ma in un contesto di gioco diverso, e quindi comunque ci metti quello di bonus. La rivendita di Castro a 21 anni, se per caso dovesse fare una stagione, e io purtroppo lo penso, dico purtroppo perché rosico, però per me Castro è uno che può arrivare a fare anche 20 gol in Serie A con Gasperini, non ho la certezza, ma non parto dicendo che non li fa, capito? Li ha fatti Reteghi, li fa, li può fare anche Cast. Ecco, quindi sulla futura rivendita sono d'accordo, quindi sulla futura rivendita quindi Bologna tira fuori almeno 40 milioni da questa operazione. Ci sta che dall'altra parte loro ti dicono: io te lo do Dovbyk, ma non è che posso calarmi le braghe, no? E quindi si sono trovati un po' di compromessi. Mi dai una mano ad alleggerire sto monte ingaggi, che già mi devo portare dentro anche Castro e devo portare una relazione a UEFA dove faccio vedere che sto facendo di tutto per abbattere i costi, perché sennò mi impiccano. E così dovrebbe essere andata, molto semplice. Non credo che ci sarà nessuno a bussare alla porta di Sartori dicendo perché. Poi ciao Manfred, per me a prescindere Dobic è un'operazione clamorosa, giocatore che non avevamo da anni, ha tutto per far bene, lo speriamo, poi potrà anche andare male, ma santa pazienza, un minimo di ottimismo sulla partenza ci sta, poi lo valuteremo, sulla carta è un gran giocatore. Ecco, se fa anche solo 15 gol non pensiamo più ai soldi del prestito o riscatto. Per dire, Fabio, comunque Manfred, mi piace l'idea delle due torri davanti, simbolo della nostra città, SP è molto interessante, SP piace a tutti. Strano, perché comunque credo che nessuno abbia visto una partita del Levante, 28 partite in Liga, 25 milioni di clausola, sono tantissimi.
1: Sì, sono tanti, però sappiamo che il Bologna lo segue da tantissimi mesi, quindi piace molto alla dirigenza, è un giocatore che piace anche a me, 25 sono tanti, sono veramente un sacco di soldi, però il giocatore ha potenziale, si vede, è alto, è tecnico, viene fuori, gioca con i compagni, attacca l'area di rigore, insomma... è un giocatore che a me piace molto, c'è un tipo di attaccante che a me piace veramente tanto.
0: Saluto Bettini che ci scrive.
1: C'è Jonathan Rowe, Manfred.
0: È venuto a prendere Johnny? No, davvero?
1: Sì, è qua.
0: In aeroporto.
1: Te lo sto inquadrando, sta parlando in questo momento con Marco Di Vaio, che gli ha fatto uno scherzo dandogli una sciarpa del Bologna e poi gliela tolta quasi subito.
0: Ah, si vede che ha approfittato dei due giorni dopo ritiro per andare a fare un salto a casa.
1: Sì, anche perché prima è passato anche Benjamin Dominguez, quindi in diversi hanno
0: preso due
1: giorni, hanno fatto così, sì esatto, quindi ecco, vedi, abbiamo beccato anche Ro oggi all'aeroporto, ma perché sta avendo un dialogo con Di Vaio, magari c'è Di Vaio che gli sta dicendo: ma guarda che tu devi rimanere qua un altro anno,
0: ti tocca. Sì, esatto. Saluto, dicevo, Michele Bettini che mi scrive e lo saluto volentierissimo, tra l'altro dice: guarda che verrà ridiscusso e rinegoziato eventualmente il contratto con Dovbyk, state tranquilli, esatto, comunque Michele è così, e comunque Bologna ha già messo le mani avanti, sono andati abbastanza lunghi su Dovbyk, su diverse questioni, anche questa con lui e già con la gente. Poi vedremo se sarà così, comunque Bologna da questo punto di vista si può dire tutto, tranne che è fesso. Dobbic al posto di Castro ci guadagniamo noi dal punto di vista offensivo, non ne sono sicuro di questo, forse dal punto di vista di produzione, per quelli che sono i numeri che seguono i due giocatori, sì. Chi se ne frega dell'ingaggio, lo devono forse pagare loro, Nick Dauzano. Sono d'accordo, cosa dici tu, Frank? Sì, quello che fondamentalmente dicevamo prima.
1: Cioè dell'ingaggio?
0: No, che dal punto di vista offensivo ci guadagno. Offensivo detto non lo so, realizzativo potenzialmente sì.
1: È realizzativo sì, perché è un giocatore d'area di rigore, è un giocatore che fa più gol rispetto a Castro, poi Castro ha 21 anni, quindi magari a 28 anni avrà un killer instinct maggiore, superiore rispetto a quello di Dovbyk. Adesso parliamo di un giocatore che in area di rigore si muove meglio rispetto a Castro, quello sicuramente, fuori dall'area no. Dall'area perdiamo un po' a livello di produzione, di coinvolgimento della punta.
0: Adesso gli ottimisti, li chiamiamo così, diranno che Rowe è in aeroporto per partire perché è venduto, ovviamente. È in partenza, sta andando a Birmingham, eh? Era andato a Birmingham a parlare, e va bene. Poi ancora mi sono perso. Mi scrivono dappertutto. Scusate, ma non capisco. Siamo pieni di gente che si proclama orgogliosamente non commercialista e poi non fa altro che ragionare su cifre percentuali. No, no, la girano come vogliono loro. Da un lato, se no, diventa tutto quanto da contabile, dall'altro, se no, diventa tutto quanto insensato per la parte contabile. È così, ma funziona così. C'è sempre qualcosa che non va bene a questi. Non sarebbe più coerente che aspettassero i risultati del campo seguendo il loro ideale. Secondo me questo è il consiglio più saggio. Non sbilanciamoci da una parte, non sbilanciamoci dall'altra. Siamo certi tutti del dispiacere enorme per Castro. Io sono ancora a lutto. Lutto è troppo, però sportivamente a lutto, mettiamola così, sono orfano di Castro sicuramente, speriamo che Dobbik ci renda la pillola meno amara e che segnino parecchio tutte e due.
1: Anche un altro caro Manfred, tutte e due,
0: sai, su ESP comunque siamo onesti, è veramente molto improbabile, cioè quando c'è il giocatore purtroppo tira verso altri lidi, il Levante no, quindi purtroppo ci manca un pezzo abbastanza importante, perché poi alla fine è il giocatore, no, che decide 9 volte, certo, su 10, no?
1: Certo.
0: E non credo che per squadre di Premier pareggiare l'offerta del Bologna sia un grande problema.
1: No, soprattutto non è un grande problema alzare il livello il discorso economico sull'ingaggio, quello fa, e poi sai, il campionato è percepito da tutti i calciatori come il migliore del mondo, quasi tutti, però vediamo quello che succederà. È chiaro che è difficile, però sai, non si sa mai, non possiamo escludere ogni qualsiasi possibilità. Devo dire, su quello volevo anche la tua, se il giocatore arriva qua con Dovbik, dici che è più invogliato o invece storce un po' il naso perché c'è concorrenza e quindi non è sicuro del posto?
0: No, secondo me Spi è invogliato, anche perché sa che c'è qua un giocatore che comunque è in prestito e che Bologna può fare le sue valutazioni. Per me sa che può adattarsi al campionato con calma, non ha tutta la responsabilità di aver parto addosso. Io credo che sarebbe una bellissima soluzione per lui. O no?
1: Sì, sì, no, io...
0: Fossi lui sarei più contento di vedere Dobbik che Castro, ti dico la verità.
1: Sì, no, vabbè, quello certo, quello assolutamente.
0: Ma non perché uno è più forte, sì, dell'altro, ma secondo me perché Castro aveva già un ruolo in questo gruppo che è veramente difficile poi da mettere a rischio, no?
1: Sì, sì, sì, sì, no, ma beh, certo, ma con Castro non, su questo non se ne parla neanche, secondo me. Dico proprio, sono un po' combattuto perché comunque sai, per convincere Dovbik credo che il Bologna gli abbia detto, non dato assicurazioni
0: tutte
1: totali, però gli ha detto insomma, ne giochi molte, sì.
0: Sì, aspetta,
1: SP.
0: Beh, metto in pace i tifosi spendendo poco complessivamente per tirare avanti un altro. Casale, dobbiamo sostituirlo da anni e niente. Serviva un sostituto per Freuler e niente. Quindi Mondarai non è arrivato. Solo queste due semplici cose hanno compromesso l'importante anno scorso in Europa, nonostante i tanti milioni entrati che hanno speso. Se siamo in tanti, fatti tu delle domande, mi dice questo, probabilmente siete in tanti qua, perché io tutte queste domande quando c'erano 2000 a vedere la partita a Valles non le ho visti, e quando vado allo stadio e ci sono 30.000 persone io queste domande non le sento. Quindi siete in tanti, seduti sul divano a casa a rompere le scatole agli altri, capito? Fatele tu delle domande. O no?
1: Eccolo, sta arrivando Dovbik, ma finalmente fatto l'inquadro. Eccolo qua. Nuovo attaccante del Bologna, Manfred.
0: È arrivato con una ciabattina. Allora, intanto Dobbik già con la sciarpa messa al collo da Marco Di Vaio e con la borsa, manca Amondarain, che che dovrebbe arrivare, che lo stanno infatti aspettando, le prime parole, tanta gente a fare i video. Che maglia prenderà, la 9 dici?
1: Sì, credo di sì, io credo che prenderà la 9, Manfred.
0: Beh, ci sta tutta, eh? Barbut?
1: Beh sì, direi proprio che il che è la maglia migliore che possa prendere un attaccante centrale come lui. Proprio fatta su misura, anche se in realtà poi in carriera ha avuto la 11, anche la 7, quindi comunque di maglie importanti ne ha avute. Ecco, la 9 l'ha avuta l'ultimo anno con la Roma, però sì, credo proprio che prenderà la numero 9 Manfred.
0: Intanto stanno aspettando, immagino, Mondaraj, no?
1: Esattamente, perché c'è un dialogo prolungato tra lui e Di Vaio in questo momento, quindi credo che Mondaraj stia per uscire anche lui dal portellone qua degli arrivi.
0: Ma come mai sono in volo insieme? Cioè, che giro hanno fatto per beccarsi? Lo sai te?
1: Hanno fatto
0: scalo a Roma?
1: Mondaraj ha fatto scalo, esattamente. Oh. A Mondaraj ha fatto scalo a Roma e sono arrivati tutti e due insieme. Qua è la classica, penso, situazione in cui arriva prima un bagaglio rispetto a un altro. E a Mondaraj probabilmente sta ancora aspettando il suo.
0: Mondaraj forse aveva più valigie da recuperare.
1: Ah, esatto, può essere.
0: Bene, ascolta, Mondaraj che centrocampista è? Sarà il vertice basso per te? Farà all'interno?
1: Sì, io ti dico sì, proprio deciso, secco, convinto. Farà il vertice basso.
0: Io non so cosa dire. Allora, io un 9 bomber, da quanti anni sono che non lo vediamo a Bologna? Potenziale, ovviamente.
1: Ah, Manfred, da Marco Di Vaio.
0: Anche per me.
1: L'ultimo acquisto di quel calibro lì, a livello di attaccante.
0: Per me sì.
1: Sì, anche perché poi Arnautovic non è mai stato un bomber.
0: Beh, Arne, aspetta.
1: Beh, no.
0: Però quando arriva a Bologna, senta pazienza.
1: Sicuramente ha fatto.
0: Io stavo volando.
1: A livello realizzativo. Realizzativo delle buonissime stagioni, però a livello di bomber non era mai stato giocatore quel giocatore lì d'area di rigore, quello che finalizza sempre l'azione. Si è ritrovato ad esserlo a Bologna, ma in carriera non lo ha fatto tantissimo. Un giocatore che veniva fuori, poi aveva fatto anche l'esterno alto, quindi veniva con un pedigree diverso. Dobby, che è giocatore, è una punta centrale, attaccante che quando gli arriva una palla fa gol. E era molto la situazione legata anche a Marco Di Vaio. Io lo vedo così. Molto
0: Gilardino mi scrivono. Ultimo bomber
1: Gira,
0: vero.
1: Gira, certo.
0: Allora siamo collegati con Frank Loretti e Leo Bosello all'aeroporto Marconi. State vedendo le immagini dell'arrivo in aeroporto di Artem Dobbik. Stiamo aspettando, come loro del resto, anche Michela Mondaraj, che oggi insieme a Dobbik farà le visite mediche. Oggi stiamo tutto il giorno su questo pezzo qua. Volevo mandare anche Frank all'Isokinetic, praticamente seguendo Di Vaio
1: la macchina.
0: Sì, in macchina, ma vedremo se poi avremo il tempo per farlo. Insomma, per me più tempo rimane qua fermo ad aspettare a Mondaraj, questo è oro per noi, quindi sono immagini che rimangono per una vita intera. Sì, se riesci a spostarti un pelo a destra, chi è che fa le immagini, Leo?
1: No, sono io sempre.
0: Spostati un pelino a destra o a sinistra, scegli tu.
1: Sto provando.
0: Sei perfetto, ma quello è Deju?
1: Ci sono molti, sì, esatto.
0: Cosa si fa Deju? Prendilo qua. Prendimelo un secondo se ci riesci dopo, appena lo saluto.
1: È colloquio privato.
0: Appena lo saluta, se me lo dai mi fai un regalo.
1: Esattamente.
0: E dicevo, stavamo aspettando e stanno anche loro aspettando a Mondaraj per l'arrivo, quindi così, della coppia di mercato. Ricordiamolo, dai, visto che comunque ne abbiamo parlato nella prima parte, che nonostante lo scetticismo di tutti, ieri da Levante l'hanno rilanciata anche altri colleghi italiani di mercato italiano, e Bologna continua la caccia ad Espi. È ovvio che sono nel mucchio, stanno combattendo contro corazzate, ma corazzate da un punto di vista più che altro di potenza di spesa, perché comunque ci sono l'Ipswich e l'Hull City, c'erano il Brighton e il Leeds sempre sul giocatore. Il Bologna fa la sua corsa ed è pare nelle tre, diciamo tre, almeno ieri diceva così qualcuno dalla Spagna, nelle tre candidate a poter arrivare al giocatore. Se arriverà o no al giocatore, questo non lo possiamo sapere. Bologna di certo non parte favorito, sebbene con Levante lo sia, ma col giocatore no. Però è un indizio su come Bologna sta cercando di muoversi sul mercato, e credo che anche questo dovrebbe mettere un pochino più di conforto anche ai più scettici. Speriamo che sia così.
1: Ma noi ci proviamo. Sta andando, quindi noi rimaniamo qua per aspettare. Esatto.
0: Prova a chiedergli un saluto. Vuoi provarci?
1: No. Voglio provare, certo. No, come no?
0: Seguilo,
1: sto
0: seguilo.
1: Sto provando a rendervi. Sì.
0: E a Mondarain è rimasto indietro.
1: Tema. Fai un saluto per i tifosi del Bologna.
16: Ciao, tifosi del Bologna.
1: Grande, grazie.
0: Beh, va bene, però è stato bravo, dai. bravo. Insomma, hai preso le prime parole. Hai preso le prime parole. Sei stato un grande, va benissimo così. Non è importante il contenuto, l'importante è farlo. E per il resto,
1: torno indietro che vado a prendere, vado a vedere se esce anche a Mondarain.
0: Perfetto, ottimo. Cosa vogliamo fare, Barbut?
1: Adesso inquadro me adesso mentre torno lì.
0: Aspetta che chiedo un aiuto alla regia. Vogliamo provare a fare una pausa aspettando a Mondarain? Velocissimi. Frank, ti do respiro, vado in pausa un secondo intanto che aspettiamo a Mondarain. No, è già arrivato?
1: Va bene, poi al massimo un attimo che sto tornando lì. Eccolo, ce l'ho,
0: perfetto.
1: È qua, sta uscendo.
0: E allora abbiamo sempre dall'aeroporto Marconi, dopo aver salutato Dobby, che abbiamo anche le prime immagini di Mondarain a Bologna, entrambi arrivati con l'aereo dall'aeroporto di Fiumicino.
1: Lo vedete così?
0: No. Sì, adesso è lontano, sì.
1: È qua. Nuovo centrocampista del Bologna. Michela Mondarain, che adesso è a colloquio con Rivaio. E
0: non ha il collo.
1: Tra pochissimo insieme. Ma in realtà no, una maglietta col collo
0: gliel'hanno trattenuta al check-in, dici?
1: Lo avvolge. No.
0: È enorme.
1: Molto il collo e poi c'è una sciarpa. Beh, sì, devo dire che non è piccolino, eh.
0: No, direi di no.
1: Michel, benvenuto. Un saluto ai tifosi del Bologna, Michel. No, vedi, ci provo, Michel, ma no. Non ce lo fa. Michel no.
0: Vabbè, Dobby, che dai, è già 2-3 anni che è in Italia, è più abituato. Poi Roma ti sgrezza, sì, da quel punto di vista. Michel si deve fare un po' le sue ossa. Va bene. Comunque, ottimo, Frank, gran lavoro. E tu seguilo pure, eh? Vedo Gianni Schicchi, come al solito, in pole position. Sì. C'è un ottimo Bulga alle spalle di Michel. E vuoi riprovarci?
1: Forza Bologna, Michel.
0: Bravo.
1: Vamo, grande. Ok, va bene.
0: Va bene, hai preso anche le prime parole.
1: Un debole vamo, però.
0: Ma va benissimo. Già scrivono al collo del Ruso Perez, non mi fare emozionare, per favore, amico mio. Però è vero, cioè è proprio grosso dietro. Bene. Me l'aspettavo meno piazzato, sai? Forse perché nelle immagini, io ho visto dei video, non molto. Pensavo fosse meno impostato. Bene. Allora, abbiamo sentito e ricordo ancora che siamo all'aeroporto Marconi, abbiamo beccato Dovbik l'arrivo, un saluto di Dovbik ai microfoni di Frank a Nettuno Bologna 1, un saluto di Michela Mondarain, sempre grazie a Frank su Nettuno Bologna 1. Adesso stiamo guardando come caricano le valigie.
1: scavalcando una transenna, mi sono stirato il quadricipite e qua c'è lo scambio bene. Di saluti tra
0: va bene due. E quindi tu vai a fare le visite con Aliso Kinetic e con
1: con accertamenti fisici anche per me.
0: La foto insieme è carina, sono contento. È una giornata sicuramente di novità dopo un mese di assoluto silenzio, a parte l'arrivo di Alessan, a cui non vogliamo assolutamente far mancare nulla, però insomma sono i due acquisti sicuramente fin qui più importanti di questa finestra estiva di mercato per il Bologna, no? Frank? Ti stai facendo già le terapie?
1: Scusami. No, è che non ti sento, c'è una confusione qua. Aspetta che torno a farmi vedere. Va,
0: va bene, ma c'è adesso Frank ci possiamo salutare, importante. Dai. Ti lascio andare perché hai fatto un ottimo lavoro. Ringrazio anche Leo Bosello che è comunque stato la tua spalla per tutta questa mattinata. Ci siamo fatti un'oretta.
1: Aspetta che ho Desu, dai, facciamo fare un saluto anche a Desu, dai, che ti volevo. Eccoci qua.
17: Ma chi era?
1: Manfred, vuoi che sia. Aspetta che ti passo l'auricolare, va. Tieni. Come siamo inquadrati, Manfred? Perché qua
0: bene, così va bene.
17: Sicuro c'è un mismatch, okay. C'è un mismatch che sembriamo.
1: No, vabbè, smettila.
17: Non mi ricordavo fossi così alto.
1: Smettila. No.
0: Uè.
1: Desu, cos'è che hai detto con
0: esatto.
1: Con te,
17: ma? Gli ho dato un po' di ristoranti, un po' di bagni dove andare a tra Cervi e Pinarella per questi giorni. No, scherzo. No, gli ho parlato un po' della città perché lui ci conosceva molto bene. Si è stati tante volte assieme a Roma quando ho seguito la Roma per DAZN. Conosco bene la moglie perché ho raccontato un po' di vita privata, soprattutto legato a quanto loro ci tengono su quello che sta accadendo nella loro terra in Ucraina, per cui ho avuto modo di raccontare il loro impegno per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla guerra in Ucraina e su quello che fanno di beneficenza per le loro terre, insomma, per cui così siamo entrati in contatto, poi ne è nato un bel rapporto anche di amicizia. È un ragazzo un po' introverso, un po' timido, però
1: sì,
17: è molto.
1: A me ha sempre dato l'idea di essere molto sensibile.
17: È molto carico. Ci ho parlato, ho detto la prima cosa che ha notato è la tranquillità di Bologna in generale e anche quanto verde ha visto dall'aereo rispetto a Roma, quanto verde c'è sulla città, intorno alla città, per cui deve decidere adesso dove andare ad abitare, ma è molto, molto carico perché sa che può ritornare ad essere quello che abbiamo visto in Liga e la cosa importante sarà anche la fiducia che gli trasmetterà Tedesco, e mi ha detto che ci ha parlato e quello ha fatto la differenza, cioè che cosa gli ha detto l'allenatore.
1: Vedi, direi che questa è molto importante come cosa, grazie Deggio.
0: Ale!
1: Insomma, che
0: oh!
1: Sì,
0: mi senti?
1: C'è. Sì,
0: allora,
1: mi sente.
0: Intanto ti saluto e ti faccio i complimenti.
17: Ciao Manfred.
0: Hai fatto un mondiale da pazzesco, quindi ti faccio tanti
17: qua,
0: complimenti, ma ne parleremo.
17: Sì.
0: Prima di questo però ti chiedo questo, visto che lo conosci meglio, secondo te Bologna è il posto giusto per lui? Ha bisogno di questo e quanto c'è del
17: sì.
0: Dovbik che ci manca? Perché a Bologna c'è un po' di freddezza nei suoi confronti, un po' mi ha sorpreso. Tu che conosci bene.
17: No, io sono contentissimo. Cioè, vi dico, per me, lo dicevamo prima anche a Di Vaio, è sulla stessa linea dello scambio João Mario Olmo, nel senso che entrambi ci guadagnano, sia Castro che Dovbik. Castro perché comunque è giusto che cambia aria e vada a fare questa esperienza a Roma. Dovbik invece credo che a Bologna possa veramente tornare a dimostrare il miglior valore che ha, quel fiuto da gol, quella continuità nel trovare La rete, poi è chiaro che ha fatto un anno difficile l'ultimo, al di là dell'infortunio anche dal punto di vista tecnico, se parli con un tifoso della Roma non te ne parla bene comprensibilmente del lavoro di Dovbyk, perché non ha dimostrato il suo valore. Però io sono convinto che in una realtà come Bologna, dove c'è tranquillità, dove c'è anche pazienza nell'aspettare il giocatore, cioè non è come a Roma che dopo tre partite senza gol iniziano a chiedere la panchina, e per cui c'è più pazienza e c'è fiducia soprattutto da parte dell'allenatore, che è la cosa che più subito ha notato. Per me farà molto bene.
0: Grazie Ale, ti mando un grande abbraccio. Alessio De Giuseppe da Zon, voce dal campo di tutto il mondiale, ragazzi. Si è fatto la sua prima finale mondiale, oltre ad averlo fatto veramente da cima a fondo sto mondiale.
18: Però e... ha voluto venire al Marconi di Bologna ad accogliere tema Dovbyk.
17: Certo.
0: Assolutamente. E ragazzi, io vi do un grande abbraccio.
17: Ciao ragazzi.
0: Ringrazio Frank Loreti per l'ottimo lavoro svolto all'aeroporto Marconi insieme a te e a Leo Bosello. Adesso noi andiamo in pausa, Frank, e ci sentiamo domani con te, va bene? Poi vediamo se fare una puntata insieme come ieri e riassumere la giornata di oggi, vediamo, okay. Ne parliamo poi più tardi. A tra poco, arriviamo subito.
18: Va bene, ciao.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
19: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
20: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
22: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
23: Arredissima.
24: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
25: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
24: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
25: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
24: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
26: Vuoi una nuova macchina da giardino?
25: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
26: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
25: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
26: Manfredini, la certezza dei professionisti.
25: Approfitta ora degli extra sconti.
27: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
28: Che fame!
25: Mac!
27: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
29: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo! Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da €18,900.
30: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da €259 al mese.
29: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
30: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
31: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Allora, ciao Manfredi, scambio non è, Castro Dovbyk non va. Giù come piombi, primo va bene,
33: era saluti. Piccinini però.
0: Comunque non era, sì. non è scambio, sono due operazioni divise, però la condizione necessaria affinché si chiudesse Castro, è vero, era Dovbik qui. Allora ragazzi, recupero un po' dei vostri messaggi. Intanto mi fa piacere recuperare quelli su sul piccolo l'intro che abbiamo fatto sul compleanno di Radio Alice. Andrea da Bazzano, mi sono collegato adesso, consapevole. Va bene, che cosa si fa, va bene, bella radio, bello ricordare Radio Alice, sono contento che vi dia comunque dei ricordi positivi, bellissimo, bene, felice di aver scattato la chiacchiera con Valerio. Vi ricordo, abbiamo salutato Valerio Minella, oggi era l'anniversario, l'anniversario, il 50° di Radio Alice dopo la sentenza della Corte Costituzionale. In realtà avevano aperto
3: e della radio in FM,
0: assolutamente, con Radio Milano International, che apre a Milano,
3: e noi festeggiamo i nostri 50, ricordiamo, a settembre, ragazzi,
0: e vedremo settembre-ottobre, vedrete che ci saranno un po' di cosine da fare tra le tante novità di quest'anno, e siamo contenti che quest'anno tra l'altro riusciamo ad avere un pacchetto completo con anche la Fortitudo che ritorna per i nostri 50 anni, siamo felicissimi. Allora, dovevo recuperare questo, posso? Ok, ma di tu?
4: Ciao Manfred, Marchino da Bologna. Secondo me qua è un altro gran colpo del Cobra, perché se ci pensiamo, Castro all'inizio, prima stagione, non era quello che è adesso, anche se non sono un grande stimatore di Castro, ma Dobbik comunque ha fatto dei gol, ne ha fatti tanti in più di lui con lo stesso minutaggio, anzi con minutaggio inferiore. Poi contiamo che con i cross di Miranda e di Cambiaghi, un colpitore di testa buono serve. Ok, ti seguo.
0: Allora, adesso vediamo, ragazzi. A volte le cose funzionano, a volte no.
3: A paragonare Dobbik
0: a Immobile è veramente una cosa ignobile, per una differenza di età abissale, ha 6 anni in meno, 6, e ha avuto un infortunio, si è operato, superato, ha giocato il secondo tempo dell'amichevole della Roma, tra l'altro, nonostante ci fosse la partita con Bologna in corso praticamente. Quindi dal punto di vista fisico adesso farà, dopo tutto quello che aveva già avuto Bologna di garanzie da medici che conosce, tra l'altro personalmente, adesso avrà poi tutti gli accertamenti da fare, oggi saranno scrupolosi e quant'altro, ma io direi che su questo punto di vista la cosa bisogna superarla. Nella carriera di un giocatore gli infortuni ci sono, e resta il fatto che Bologna ha preso un buon 9. Io personalmente sono più sereno nel sapere che non ci sono due Castro nuovi, o comunque un Castro nuovo dietro Dallinga. Preferisco avere un giocatore di esperienza, vi dico la verità, mi sento un po' più sereno, mi piacerebbe tantissimo, questo sì, per dire abbiamo fatto per me il massimo che potevo sperare, se riuscissimo a trovare un giocatore bravo, un Castro, da mettere dietro Dobbik adesso. Non è una questione di Dallinga, io sono uno dei pochi che non lo vede come un giocatore scarso, l'unico problema che vedo in Dallinga è che uno che non si mette a fare la lotta in mezzo al campo, e questo secondo me in Serie A è il limite di Dallinga, e ne vorrei uno come Castro che si mette a fare la lotta lì in mezzo, magari seguendo un po' le linee del Bologna lì davanti, mi sembra che vadano sull'1,90 in su, quindi un giocatore un po' diverso da Castro ma con quelle caratteristiche.
3: Prima dicevi questo ci segue, chi ci sta seguendo da stamattina in diretta è Pier della tabaccheria del Pratello, quella all'angolo di fronte al barazzo, un saluto.
0: Abbiamo citato Via del Pratello perché Radio Alice in realtà è nata a febbraio, oggi in FM dopo la sentenza della Corte, ma già trasmetteva da Via del Pratello da febbraio di 50 anni fa. Audio.
5: Io gli strisciati, perché quelli che telefonano per fare questi bei commenti sono per me degli strisciati, fatti apposta, fanno apposta per rompere. Io spero solo che faccia quello che buona parte degli ex sovietici o russi o meno hanno fatto da noi a Bologna, non ultimo il grande Ivol, Ivanov, e che facesse la metà di quello che ha fatto Shevchenko, messo e bello e contento.
0: Ah, direi di sì. ne ha spostati due, uno va bene, non ne parliamo neanche perché è il supremo, l'altro è comunque a Bologna, tra l'altro sua moglie insegnava russo a scuola da me, ricordo, e ci sono affezionatissimo. E ecco la suoneria, e l'uscita di Santi mi fa uscire una lacrima, anche a me moltissimo.
6: Ciao da ciao.
0: Scusami. E Madovic potrebbe fare anche meglio, io i dubbi principali li ho dietro quando esce Lukumi, in porta ed in mezzo. Dietro secondo me è un rischio che Bologna deve prendersi, se uscirà Casale per me arriverà un ragazzo giovane forte, potenzialmente, ovviamente. Non credo che arriverà un giocatore d'esperienza, perché comunque Bologna lì dietro deve lavorare per farli crescere, e penso che sarà un rischio che si prenderà. Sulla porta invece ho qualche perplessità in più, onestamente.
6: Ciao da, ciao, sì, da, sto, ciao Manfred, sono Massimo. E guarda, io seguo un pochino i commenti che sento, cioè io sono tra quelli molto contenti dell'arrivo di Dovbik, e saluto chiaramente e ringrazio Castro per quello che ha fatto, per carità, però penso che sia quel giocatore che l'anno scorso ci è mancato per fare, diciamo così, da perno là davanti, anche eventualmente far cominciare il gioco dalla tre quarti, perché può essere uno che si mette spalle alla porta e su un cross magari riceve il fallo e quindi riesce automaticamente a cominciare un'azione senza fare 3000 passaggini, ma magari dalla tre quarti o da dopo la metà campo. Quindi è molto importante. Poi è uno che, se gli, secondo me, se gli dai i cross giusti, la palla la butta dentro. Ciao, buona trasmissione, grazie.
0: Buona trasmissione, buona giornata a te. 50 anni fa, nel 1976, avevo 5 anni e mi regalarono il primo 45 giri Ramaia, dopo Ramaia, scusa, Ramaia. Dopo tutta discesa, e questo era Paolo Alberti. Non ce la farò mai, però sono troppi. Manfred, forse è l'occasione giusta per lasciare così il reparto offensivo, contando che Tallinga con le verticalizzazioni potrebbe far bene. Sì, però, e investire questi 30 milioni per farcire il centrocampo di qualità, che è ciò che serve a Tedesco per applicare il suo calcio. Allora, in parte sono d'accordo con te, però aprono anche i prestiti fra poco. Ci saranno,
7: ciao Manfred, volevo...
0: ci saranno occasioni di mercato. Vediamo. A me la sensazione che lascia sapere che Bologna stia provando a lavorare comunque per un attaccante giovane da mettere dietro Dovbik fa star bene. Poi centrocampo è sicuramente il reparto che adesso per me va assolutamente rinforzato, ma fra po' apro un mercato diverso.
7: Ciao Manfred, volevo dire che invece io sono molto positivo, ottimista. A me piace sia che sia arrivato Dovbik che anche Almodarain, non so se dico bene o se si dice Almodarain.
0: Secondo me ha ragione.
7: E comunque noi abbiamo un nuovo allenatore, un giro di squadra che sicuramente sarà diverso, perciò io credo proprio che siano stati fatti calcoli di buon senso. O via Rò o via Castro, forse Rò ha più potenzialità nella squadra appunto di Tedesco. Perciò bene, benvenuti a loro e grazie a Castro di tutto quello che ha fatto con noi, rimarrà sempre un pezzo del nostro cuore, ma le cose cambiano ed è giusto che sia così. Buon lavoro.
0: Grazie, a me basterebbe che ripetesse la prima stagione. Sì, prima stagione Dovbik ha fatto 17 gol alla Roma. Noi ce l'abbiamo un attaccante che ha fatto 17 gol in una stagione? Qua? Chiedo. No, rispondo io. A meno negli ultimi 8, 9, 10, 11, 12. Se Sartori ha preso Berna Immobile non vedo il problema per i 30 anni dell'Ucraina, ne ha 29 comunque. Io invece in difesa prenderei Darmian a zero per far crescere Viti che Elland, e investirei tutto per un giovane centrocampista regista, non rinnovando Freuler, che secondo me ha dato tutto, una punta futuribile ovviamente con le uscite di Ilic, Casale e Dallinga. Vedremo, secondo me Bologna sul mercato, bisogna vedere gli incastri, può fare ancora molto. Ritorno a dire, non arriverà magari SP, perché abbiamo secondo me un 10% di possibilità di arrivare a lui oggi. Ma in ogni caso questa situazione è un dettaglio di mercato per me non da poco. Poi qualcuno lo può sottolineare, qualcuno no, se ci pensate non è da poco. E vediamo se Bologna riuscirà a fare quello che vuole fare. Sappiamo che la seconda metà di agosto per il Bologna è stato sono state due settimane importanti in passato, speriamo che possa essere così anche quest'anno. Intanto l'arrivo di Dovbik, insomma, credo, e quello di Almodarain proviamo a mettere l'accento lì, quindi alla Higuain, per dire, vediamo se sarà così. Mi sembrano due innesti importanti. Poi uno, un ragazzo molto giovane che dà il cambio a Remo in questo secondo, poi vedremo. Quindi esce un ragazzo over 30 abbondanti, entra un ragazzo di 20 anni, esce un ragazzo di 20 anni, entra un ragazzo di 29. Quindi c'è anche un po' un equilibrio, secondo me, dal punto di vista dell'età, che va tenuto nel conto, nel mucchio. Ma sono le vere le voci su una possibilità di far rimanere.

0: ci fu un indennizzo da pagare, una roba del genere, e questo permise a Bologna di poter allargare un po' le spanne sul suo ingaggio. Fu un'eccezione in quel caso. Su Dovbyk in questo caso la situazione è simile, anche se si tratta di prestito, ma un prestito gratuito, non credo che porga, non pone nessun problema dal punto di vista degli ingaggi interni, degli equilibri e robe varie, proprio perché è un prestito gratuito. E sulla ridiscussione e la ridefinizione dell'accordo ci lavoreranno già da gennaio, se ci saranno le condizioni giuste per farlo, e si parla di prestazioni di Dovbyk. In quel caso non credo che ci siano grossi problemi. Dovbyk timido, Amondarain senza collo, Frank non intraprendente, Manfredi camicia sgualcita, non ci siamo, società e radio inadeguate, dimenticavo Mattenegri che vuole giocare con quelle divise lì, sono d'accordo, una citazione bella. Buongiorno Manfred, Marco, il problema è che Dovbyk farà una gran stagione, sarà il tema a fine anno, cosa fare, vero? 25 di riscatto, e l'ingaggio no, il riscatto è di 17 milioni, l'ingaggio verrà eventualmente, se riscattato, assolutamente ridiscusso, e secondo me ci sono già le condizioni e le buone intenzioni di tutti affinché le cose vadano bene, per averlo eventualmente a titolo definitivo. Se le cose non dovessero andare bene, Bologna lo riconsegna alla Roma e siamo a posto così. Quindi non ci vedo, e nel frattempo l'ideale sarebbe riuscire a portare dentro un ragazzo da fargli fare il primo anno di gavetta in Serie A, per averlo pronto l'anno prossimo. Questo sarebbe per me l'equilibrio perfetto. Però Freuler scendeva dall'aereo meglio, sono d'accordo, aveva una postura diversa. Sono andato a rivedermi 24 gol di Dovbyk col Girona 3 anni fa, 8 rigori, 13 gol da 2 metri in area piccola, di testa a sinistra, e Tetteri di sinistra, va bene. Il destro non lo usa mai, a me non piaceva Arnautovic che non passava ed era lento. Vecchio, se non ti piaceva Arnautovic, per me, io e te di calcio insieme facciamo fatica a parlare. E finisco qua. Poi, per carità, tutti possiamo pensarla come vogliamo. Ti dico chi sono gli ultimi 3 capocannonieri della Liga. Lewandowski, Mbappé e Dovbyk. Questi sono gli ultimi 3. Va bene? Quindi, se ho capito bene, Inzaghi, erano belli i gol di Inzaghi? No, te lo chiedo, giusto per dire. Erano belli? Eppure. Quindi, se ho capito bene, abbiamo regalato Maradona e preso in prestito Moscardelli, Max da qui sotto. Sì, più o meno siamo andati così. Io non so come faccio, te lo giuro, è impossibile.
1: Però, li abbiamo tirati su qui. Bene, dai.
0: Sì, sì. Vabbè, comunque. E Vincenzo, aspetta, ciao Manfred, io e mio papà vi stiamo seguendo, oggi è il suo compleanno, tanti auguri, abbiamo visto i nuovi arrivi, nonostante il dispiacere per Castro, io sono curioso di vederli in campo, un abbraccio, forza Bologna, Nicole. Vincenzo, ciao, tanti auguri Vincenzo. Mettiamo, come sappiamo, speriamo tutti, che Dovbyk faccia bene. Come facciamo poi l'anno dopo a tenere il giocatore e prendere 3 milioni e mezzo lordi? Il tetto salariale, ciao Marcello, secondo te lo ridiscuteranno? Secondo te ne hanno già parlato? Io te lo chiedo perché secondo me sono tutte domande che sono talmente scontate che non hanno bisogno di risposte.
1: Hanno trovato un'altra sfiga proposta.
0: Non sopporto chi gira in ciabatte. Dovbyk si è presentato così a Bologna, dobbiamo insegnargli qualcosa, sono d'accordo. Poi tra l'altro aveva una specie di non so se si può dire Birkenstock in radio? Sì. Sì? Che io trovo agghiacciante, le ha comprate anche Lisa, ho smesso,
1: ecco,
0: di
1: così
0: parlare.
1: No, così no,
0: non è il mio gusto,
1: quelle belle io preferisco, non ti piacciono, perché se no sì. Ci chiama Gino Birkston,
0: è vero,
1: dice scusi
0: lei, ma
1: esatto, mi passa il conduttore.
0: Quest'anno abbiamo una batteria di fisici notevoli in tutti i reparti, muscoli e chili. Fabio, sono abbastanza d'accordo. E Frank passa in via Troviato a prendere 2 pizze per il direttore, grazie. Io atterro, cioè grazie da parte di Barbut, io atterro domani alle 23 da Barcellona, ma venite qua a farla diretta? No. E vamos alla playa per le ciabatte di Dovbyk, immagino, al collo del Ruso Perez, non mi fare piangere. Ma Dovbyk deambula da solo, non doveva arrivare in barella, ciao gran colpo, abbiamo preso qualcosina in recupero palla, ma davanti più, abbiamo perso qualcosina in recupero palla, sono d'accordo con te su questo, ma davanti più gol, ciao Giorgio. Se arriva Espi sono contento, ci mancherebbe,

0: ma chi sta in panchina tra lui e Dovbyk sta in panca all'inizio, eventualmente spio chi per lui inizierà Dovbyk quando Dovbyk avrà una condizione perfetta. Ovviamente, quindi, se sarà perfetto partirà Dovbyk, se no l'altro. Non credo che siano due che attaccano, che accettano la panchina, ciao Ale, questi sono problemi dell'allenatore, però secondo me li accettano tutti e due. Invece notizie di Orso, meno Dovbyk dell'altro. Comunque notizie di Orso, secondo me siamo pronti. Ciao Manfred, ma secondo te sta bene qui? Se sta bene qui, quanti gol può fare The Machine? Secondo me tanti, però non ne sono neanche sicuro, quindi può andare bene, può andare male. La speranza è che vada bene. Almeno il Bologna da questo momento ha preso un giocatore che ti dà la percezione di poter fare tanti gol. Ecco, quell'attaccante puro che non mi ricordo che abbiamo avuto negli ultimi anni. Forse Arna, che era un giocatore però con più classe, forse meno bomber, ma più completo. Ma io, a parte Arna, di attaccante puro, forte, Immobile l'anno scorso non ha funzionato, non me ne ricordo tanti negli ultimi anni. No, vabbè, no, cioè, Rolandone Bianchi, va bene, non funzionò. Gilardino, sicuramente qualcuno l'ha citato, Marco, che è un fenomeno. Siamo a posto. Comunque andrà così, Dobby che farà 25 gol. Se succede, ragazzi, mi portate o in Certosa diretto, o perché se succede dopo mi recupero tutto. Ma lo riscattiamo a 16 milioni 17, e farà 5 gol a Roma con relativa dedica a Gasp. Speriamo. È da Gila che non abbiamo un 9 vero così. Guarda, io sono d'accordo con te, Molla. Davvero, un po' anch'io. La percezione è quella. Poi, funziona, non funziona. Questo lo scopriamo solo in campo. Dipende da come gioca il Bologna, da quanto con gli esterni che abbiamo riusciremo a giocare bene per lui. Però abbiamo uno che in area piccola, a me finalmente dà la sensazione che butti una palla alta dentro, rischia di prenderla lui, butti una palla bassa dentro, rischia di prenderla lui. Non è vero che non calcia col destro e col sinistro, calcia con tutte e due, è mancino ma col destro ci dà. Sicuramente è un ragazzo che ha bisogno di fiducia, probabilmente non ha passato due anni semplici con tutto il casino che sta succedendo, ne parlava prima anche Ale, l'infortunio che ha avuto. È un ragazzo che, su cui bisogna dargli della... Per me il modo migliore per approcciare quando il Bologna fa delle cose così è fiducia. Diamogli fiducia, santa pazienza.
1: Adesso facciamo tempo, incazzare Molla. Un attaccante ce l'abbiamo avuto, Mattia.
0: C'è stato Mattia Destro. Però, che anch'io quando è arrivato avevo delle sensazioni enormi. Io ero impazzito.
1: Io da Castelotto sono venuto giù per fare la diretta.
0: E poi purtroppo si è fatto male comunque con me. Chi fu? Miranda, sì. L'altro, quello dell'Inter, che gli diede il pestone e gli cambia tutto. Hai già dimenticato l'arrivo di Destra alla stazione, vedi che me lo scrivono. Comunque, se Malen quest'anno fa 6 gol alla Roma, si tagliano le vene, va bene. Se Lucumi va al Como mi metto in malattia, non reggerei il colpo, anche io. Vai tranquillo che diamo un mese in pausa e quindi non lo possono fare. Io cosa devo fare? Un audio. Non lo sento.
2: Neanch'io.
0: Arriva.
2: Non arriva.
0: Se la mette dentro non mi frega con cosa segna. Alla Margheritoni. Va bene.
3: Ciao Manfred, buongiorno. Giovanni da Firenze. Ma io non so se è stato già detto, ma aggiungerei anche fra le varie opzioni, per cui sono contento dell'arrivo di Dovbyk, il fatto che acquistiamo davanti un riferimento che ci permetterà di giocare molte più seconde palle che non quelle che purtroppo Castro non poteva fare perché veniva sovrastato. Secondo me ne giocheremo di più, poi al di là della sua, il killer instinct che ha o non ha, che spero da noi venga, i tanti gol sulla riga di porta magari li facesse anche con noi, vuol dire che arrivano palloni e lui è lì e legge l'azione, quindi i gol sono gol sempre. Sono contento, ciao, buona giornata.
0: Bene, io sono contento. Secondo me le tappe sono normali. Fiducia, animo, coraggio e poi ci disperiamo dopo. Se no, due volte si fa fatica. Io non vi capirò mai. Quindi all'inizio carichi tutti. Proviamo a caricarlo, a tirarlo a puntino, a renderlo boom, nella migliore, metterlo nella migliore condizione, e poi vedremo, dai, no? Cioè veramente, a parte tutto, ha un curriculum che comunque non è che proprio è una robetta così, cioè non, io sono carico dall'altra parte, ma sono due cose che vanno separate, il dolore per aver perso Castro, questo lo capisco benissimo. Dobbiamo andare in pausa.
4: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
5: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
6: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
5: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu con Manfredi Campione.

0: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
1: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
2: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
1: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
2: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
4: Stop, ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
10: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
9: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Siamo qua, non ci credo, c'è Filo Venturi. Ero con lui ieri a bere delle birre. Lo posso sentire? Sì, dai. Filo
15: senza preascolto.
14: Senza preascolto.
15: Vai.
16: Buongiorno Manfred, sono Filippo da Bologna e volevo farti una domanda un po' seria e volevo sapere cosa ne hai tratto dalla puntata di Temptation Island di ieri sera.
14: Grazie,
16: complimenti per la trasmissione, vi ascolto per radio. Grazie.
14: Perché ieri
15: Filippo da Bologna, ricordiamo, tifoso Virtus.
14: Sì, bava, bavissimo nell'anima. Nell'anima. Ieri eravamo giù alla baracchina, insomma, dal Ciccio, e a bere delle birre insieme. Ad un certo punto sono andato via perché dovevo volare a vedere Temptation Island con Elisa, capito? E lui era sconvolto da questa cosa. Io ho anche detto che io sogno. Poi ho visto che c'è, devo dire la verità, non ne vale la pena di sputtanarsi con tutta Italia. Però sì, è stata una puntata imperdibile, quindi recuperatela se potete. E basta. E Filo è contento di Dovbik, per dire. Ne abbiamo parlato ieri proprio mentre sorseggiavamo quelle 4-5 birrette che questo periodo ti suggeriscono di fare. Devo ascoltare questo? Ok.
17: Cambiando totalmente discorso, l'altro giorno ho visto l'intervista Sky di Ausilio e Manna, che stavano su un trespolino con i loro mocassini, con le loro diciamo pantaloni tutti attillati, tra l'altro Manna a mezza gamba, e mi è venuto in mente che noi al loro posto abbiamo Sartori. Ecco, secondo me, se tutto va come deve andare, probabilmente vinciamo tante cose, perché Sartori è una persona competente e anche molto serio.
14: Sì, però posso dirti, al di là del pantalone tutto attillato e quant'altro, che è l'immagine che vorrei rimuovere, perché ho la faccia di Ausilio in questo momento in testa col pantalone attillato a mezza gamba e mocassino, me la cerco di rimuovere, penso più che altro alla sua compagna che è bellissima tra l'altro, e sono bravi però, no? Perché poi se proprio vogliamo dirci la verità, non si può dire che non siano bravi. Poi l'Inter suscita antipatie, Marotta suscita antipatie, anche giustificate, ma non si può dire che non siano bravi. Per fortuna noi abbiamo, continuo a dire, un gruppo dirigenziale molto bravo, tutti, non si può discutere. Poi so benissimo che per come ragionano dall'alto, però lì il problema è saputo, loro eseguono, stanno sulle balle, soprattutto tipo Fenucci è come il direttore di banca. Io non so voi che rapporto avete col direttore di banca, non ho molti amici che mi dicono ho un fantastico rapporto con il mio direttore, perché ha il ruolo di dirti cosa puoi fare e non fare, no? Fondamentalmente il direttore fa quello che gli dice la banca, ecco. Quindi oggettivamente ci sono poi le simpatie e le antipatie, ma bravi sono bravi, non si può dire di no, e questo è una fortuna per il Bologna. Si è visto negli ultimi 3 anni dove, nonostante l'austerità, possiamo chiamarla così, perché Bologna comunque va avanti con le proprie forze senza altri soldi messi dentro da saputo, negli ultimi 3 anni è riuscita a competere con squadre che hanno speso tantissimo. Questo lo puoi fare solo se sei molto bravo. Bravissimo Sartori, bravissimo Fenucci, bravissimo Di Vaio, bravissimo tutto il team scouting che hanno messo su, Specchia, l'abbiamo intervistato qua, e non si ferma lì, no? Quindi vanno viste, secondo me, le cose un po' più nel loro insieme, senza dei personalismi che poi portano problemi e secondo me non rendono poi giustizia a come le cose funzionano in generale in ogni azienda, no? Non la vinci la partita da solo, anche in campo è così. Stiamo dando fiducia a Dalling, possiamo credere in Dobbik? Direi di sì, e assolutamente sì. Carissimi, sono il solito pessimista, bene, ma temo che il fatto che Dobbik riceva l'intero stipendio di 3 milioni e mezzo di euro complicherà ulteriormente la partita con Orso. Si vedrà a Brazzonte o da Fossolo, non c'entra niente, credi a me. Destra arrivava al ritiro che doveva andare no, sarà... no, va bene, sempre Paolo, ti saluto. E... ma non pensi che farà un anno come tutti i prestiti con stipendio fuori tetto salariale da Christian Sennaggio a Mario? Salemakers non lo metti? Per esempio? Buongiorno, finalmente. E comunque Christensen non ha fatto male. Buongiorno, finalmente abbiamo uno che la butta dentro. Potrà essere sconfessato, ma questa cessione presa è una gran sartoriata. Grazie, Giovanni. Non lo so, ragazzi. È una bella suggestione. Poi vedremo come andrà. A volte le cose vanno bene, a volte vanno male. Io sono fiducioso, ma come sempre. Poi ripeto, facciamo in tempo a dire non è andata bene, come abbiamo fatto per Ciro. Per Ciro ero carichissimo e poi è andata male, no? Però la differenza tra Ciro e Dobbik sono 6 anni che passano tra uno di 35 e uno di 29. Sono tanti, eh? Per me non è molto bello. Il Ropero dove lo metti? Non era un gran bomber, ma un 9 puro, Giovanni, sono d'accordo. Abbiamo avuto Destro, ma vorresti dirmi che l'ucraino non sarà pronto? Vorrai dirmi che finché l'ucraino non sarà pronto giocheremo con Dalling davanti? No, Dado, io non so più cosa dirti. Ti sto dicendo, e non mica te lo dico io, che ieri ci abbiamo guardato, quotidiani spagnoli, anche qualcuno inglese, qualcuno italiano, ci dà comunque in corsa per SP. Espia una clausola da 25 milioni, il Bologna la sta trattando, con Levante non è messo per niente male, quindi comunque siamo attorno a una formula complessiva da 20 e qualcosina, e Questo vuol dire che Bologna sta cercando un'altra punta, considerando l'uscita di Dallinga. Deve uscire Dallinga. Arriverà SP? Molto difficile. Ci sono comunque club inglesi che a lui offrono moltissimo, moltissimo per un ragazzo di 21 anni che ha giocato 28 partite in Liga. Però in ogni caso, che sia SP o non SP, ti dà un po' le intenzioni del Bologna sul mercato, e secondo me queste vanno sottolineate, no? Quindi, perché vedere tutto sempre male? Perché se poi male vogliamo dire che dovessero, che saranno Dallinga e Dovbyk i prossimi attaccanti, perché vederla così? Quando poi alla fine stiamo qua, ci sbattiamo, te la raccontiamo e poi tu vuoi girarla come ti pare? Ci abbiamo fatto mezz'ora su SP prima. Legge anche sopra, non leggo anche sopra, ti dico che secondo me certe considerazioni dopo un po' diventano pesanti, cioè non è facile, cioè, davvero ve lo dico, non è facile. La pubblicità, ma volete giocare con quella maglia lì superata da quella per la partita Nettuno vs Fortitude of Baseball, è clamorosa quella pubblicità. Grande interpretazione di Matte, ciao da Fra, sono d'accordo. Inzaghi lo detestavo, Carlo, non abbiamo dubbi, l'abbiamo detestato tutti, ma segnava sempre. C'è un aeroporto, c'era anche Rowe dietro da Londra, sì, infatti tornava proprio dagli ultimi confronti che ha avuto prima di firmare con una squadra di Premier che non conosciamo, tanto andrà a finire così. Siamo in questo mood da 3 giorni, non se ne può più. A memoria non ricordo negli ultimi anni un centravanti del Bologna capocannoniere nei primi 4 campionati europei. Per me grande acquisto Ale. Immobile. Siamo sicuri che Remo non possa tornare, Ale? Per me non può tornare. La vedo durissima. Orsolini 2 anni fa fece 17 gol in stagione. Ciao Andrea, in effetti sì, hai ragione. Oddio, 17? 17? Primo anno di italiano, vero? Primo anno di italiano, forse sì. 17. Ciao Manfred, secondo te Badori sarà aggregato alla prima squadra in questa stagione? Credo proprio di no. Molto più facile che verrà aggregato a Sprazzi, Ibra e Libra. Ciao Manfred, Giovanni da Bologna, volevo chiederti se potevate parlare di Freuler, che non ho capito se ha già firmato con il Neom, no, non ha firmato, e di Rowe, se secondo voi andrà via in Premier grazie a Forza Bologna. No, nessuno dei due. Per me Rowe in Premier non ci andrà. Poi quando arriveranno veramente 50 milioni lì, tutti lì sul tavolo, ne parliamo. Certo, Bologna, se dovesse avere 50 milioni da spendere, voglio vedere poi dove li spende. Beh, perché bisogna vedere anche quando ti vengono a chiedere Rowe. Io non credo che Rowe possa partire le ultime 2 settimane in mercato. Non credo. Quindi a Rowe o arriva un'offerta fra 2 o 3 giorni, ne parleremo. Il Bologna farà le barricate. Poi arrivano 50 milioni o più, io alzo le mani, non so cosa dire. Per fortuna non devo decidere io. La differenza tra Rowe e Lucumi dell'anno scorso sono i 50 milioni proprio, no? L'anno scorso Lucumi fu blindato, arrivarono 28 milioni di offerte e Bologna disse no, non lo diamo, lui non è più disponibile, no? Lo faranno anche con Rowe di fronte a 50 milioni? Non lo so. Qualcuno dice a 45 glielo portano con un pacchetto, io non credo, perché in questo momento Bologna ha fatto Castro, ha fatto Lucumi e sta bene, è a posto. Ha finanziato la squadra dell'anno prossimo, nonostante le perdite. Chiaro? Quindi sarebbe una cosa in più e sarebbe tutto budget da mettere sul mercato, che io non so come fai a spenderlo bene nelle ultime 2 settimane di mercato. Magari sanno cosa fare, ma non ne ho idea. Aliso Chinetti, che Loreti potrebbe recuperare dall'infortunio di Valles, è vero, ha fatto una partita ignobile dove ne è uscito malconcio. Secondo me SP è uno specchietto per le allodole. Il Cobra si sta muovendo in altro senso. No, devo dirti di no. Non ci sono specchietti per le allodole. Che ci siano altri profili sicuramente sì, però che SP possa fosse l'attaccante probabilmente più vicino a quelle che erano le loro il loro desiderato, assolutamente sì. Come ha fatto Lucumi? Mi sono perso qualcosa, ha fatto Castro e ha fatto Lucumi? Cioè oggi notizia che Lucumi è stato venduto? Ma sei impazzito? No, e se Lucumi viene venduto a Como probabilmente io vado in ferie per 2 settimane quindi spero che non glielo diano mai, poi vedremo. Però come dice un mio amico, l'importante è che ce li dia a qualcuno, poi loro sanno come spenderli. È vero anche questo, però io Lucumia al Como non... già c'è Castra a Roma, mi sento male. Non verrà mai Espicco, sta troppo, devono rientrare di denaro. Questa è una balla che ti sei inventato da solo. Ti abbiamo detto tutto il contrario, non te lo stiamo dicendo noi, lo scrivono i quotidiani spagnoli di Valencia, lo stanno scrivendo anche alcuni periodici inglesi. Ci proviamo in tutti i modi a convincerti che questa balla del rientrare di denaro te la raccontano e tu te la fumi proprio tutta volentieri, questa sigaretta di ipocrisia, ma va bene uguale, credi a quello che ti pare, il problema non sei tu, ma chi ti racconta le cose come gli pare. Bravo, goditele. Ciao Manfredi, capisco lo scetticismo, ma ritieni impossibile con un nuovo modulo puntare su Dallinga, considerando anche la sua guarigione? Luca, la vedo male, non mi stimola tantissimo l'idea di vedere Dallinga qua al terzo anno. Espi preferisce Bologna perché la maglia è simile, ride, va bene. Né Castro T né Rowenati. Abbiamo Sartori e il team in cassaforte. Mauro da San Marino, non ho capito niente. Manfred Roy avanti BFC, va bene. Ciao, chi andrà ad abitare nell'appartamento di Castro? Andrea, non lo so. E dopo non abbiamo parlato della nazionale, ma è meglio non parlarne, veramente meglio non parlarne. Comunque siamo ai saluti, dai, non ce la faccio più, e neanche voi immagino. Dico però che noi ci sentiamo di nuovo domani alle 10 con Mezzogiorno Rosso Blu. Vi ricordo che fra poco risentirete però un ottimo Dario Ronzulli.
18: Dopo la pubblicità.
14: Allora facciamo così, adesso vi facciamo rivedere tutto l'arrivo di Dobbik e di Amondaraine in aeroporto Marconi con Frank Loretti e Leo Bosello, inviati per noi, e quindi le loro prime immagini a Bologna, e poi dopo piano piano continuiamo con la nostra programmazione. Ciao.
19: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
20: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
21: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
23: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
24: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
23: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
24: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
25: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
26: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliate a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.

0: 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Oh Marco, pronto per lo stadio?
2: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare. Un disastro.
1: Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna.
3: È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
1: Davvero?
3: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
4: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
6: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
5: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manfredini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Sono le 12 e 24 minuti.
10: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento è ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari, non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburante, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila è il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. E un vasto rogo è scoppiato questa mattina, poco prima delle 5, anche nell'Interland di Milano, presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati, una densa colonna di fumo nero si è innalzata sopra l'impianto. Sul posto 5 squadre dei vigili del fuoco, la protezione civile ha invitato tutti i residenti dell'area a tenere porte e finestre chiuse e, se possibile, a evitare di uscire fino a nuove comunicazioni. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Eccolo qua. Nuovo attaccante del Bologna,
2: è arrivato con una con una ciabattina. Allora, intanto Dovbik già con la sciarpa messa al collo da Marco Di Vaio e con la borsa, manca Amondarain che dovrebbe arrivare, che lo stanno infatti aspettando, le prime parole, tanta gente a fare i video. Che maglia prenderà, la 9 dici?
1: Sì, credo di sì, io credo che prenderà la 9.
2: Beh, ci sta tutta, eh?
1: Barbuto. Beh sì, direi proprio che la maglia migliore che possa prendere un attaccante centrale come lui. Proprio fatta su misura, anche se in realtà poi in carriera ha avuto la 11 e anche la 7, quindi comunque di maglie importanti ne ha avute. Ecco, la 9 l'ha avuta l'ultimo anno con la Roma, però sì, credo proprio che prenderà la numero 9.
2: Intanto stanno aspettando, immagino, a Mondarain, no?
1: Esattamente, perché c'è un dialogo prolungato tra lui e Di Vaio in questo momento, quindi credo che Amondarain stia per uscire anche lui dal portellone qua degli arrivi.
2: Ma come mai sono in volo insieme? Cioè, che giro hanno fatto per beccarsi? Lo sai te?
1: Hanno fatto
2: scalo a Roma? Amondarain
1: ha fatto scalo, esattamente. Oh. Amondarain ha fatto scalo a Roma e sono arrivati tutti due insieme. Qua è la classica, penso, situazione in cui arriva prima un bagaglio rispetto a un altro. Amondarain probabilmente sta ancora aspettando il suo.
2: Amondarain forse aveva più valigie da recuperare.
1: Ah, esatto, può essere.
2: E, bene, ascolta, Amondarain che centrocampista è? Sarà il vertice basso per te, farà all'interno?
1: Sì, io ti dico sì, proprio deciso, secco, convinto, farà il vertice basso.
2: Io non so cosa dire, io un 9 bomber, da quanti anni sono che non lo vediamo a Bologna? Potenziale, ovviamente.
1: Ah, Manfred, da Marco Di Vaio.
2: Anche per me.
1: L'ultimo acquisto di quel calibro lì, sicuri, non di attaccante.
2: Per me sì.
1: Sì, anche perché poi Arnautovic non è mai stato un bomber.
2: Aspetta.
1: No.
2: Però quando arriva a Bologna, senta pazienza.
1: Sicuramente ha fatto.
2: Io stavo volando.
1: Il realizzativo delle buonissime stagioni, però a livello di bomber non era mai stato giocatore quel giocatore lì d'area di rigore, quello che finalizza sempre l'azione. Si è ritrovato ad esserlo a Bologna, ma in carriera non l'ha fatto tantissimo, un giocatore che veniva fuori, poi aveva fatto anche l'esterno alto, quindi veniva con un pedigree diverso da Dovbik, che è giocatore, una punta centrale, attaccante che quando gli arriva una palla fa gol. E era molto la situazione legata anche a Marco Di Vaio, io lo vedo così, molto
2: Gilardino, mi scrivono, ultimo bomber
1: Gila,
2: vero,
1: Gila, certo.
2: Allora siamo collegati con Frank Loretti e Leo Bosello all'aeroporto Marconi, state vedendo le immagini dell'arrivo in aeroporto di Artem Dovbik. Stiamo aspettando, come loro del resto, anche Michela Mondarain, che oggi insieme a Dovbik farà le visite mediche. Oggi stiamo tutto il giorno su questo pezzo qua. Volevo mandare anche Frank all'Isokinetic, praticamente seguendo Di Vaio
1: la macchina.
2: Sì, in macchina, ma vedremo se poi avremo il tempo per farlo. Insomma, per me più tempo rimane qua fermo ad aspettare a Mondarain, questo è oro per noi, quindi sono immagini che rimangono per una vita intera. Sì, se riesci a spostarti un pelo a destra, chi è che fa le immagini, Leo?
1: No, sono io sempre.
2: Spostati un pelino a destra.
3: A sinistra.
2: O a sinistra, scegli tu.
1: Provando.
2: Sei perfetto, ma quello è Deju?
1: Ci sono molti sì, esatto.
2: Cosa si fa Deju?
1: Ah, non
2: prendilo
1: lo so.
2: Qua. Prendimelo un secondo se ci riesci dopo. Appena, appena lo saluta.
1: È colloquio privato, è colloquio privato.
2: Appena lo saluta, se me lo dai, mi fai un regalo.
1: Esattamente.
2: E dicevo, stavamo aspettando e stanno anche loro aspettando a Mondarain per l'arrivo, quindi così, della coppia di mercato. E ricordiamolo, dai, visto che comunque ne abbiamo parlato nella prima parte, che nonostante lo scetticismo di tutti, ieri da Levante l'hanno rilanciata anche altri colleghi italiani, di mercato italiano, e Bologna continua la caccia ad Espi. È ovvio che sono nel mucchio e stanno combattendo contro corazzate, ma corazzate da un punto di vista più che altro di potenza di spesa, perché comunque ci sono l'Ipswich e l'Hull City, c'erano il Brighton e il Leeds sempre sul giocatore. Il Bologna fa la sua corsa ed è pare nelle tre, diciamo tre, almeno ieri diceva così qualcuno dalla Spagna, nelle tre candidate a poter arrivare al giocatore. Se arriverà o no al giocatore, questo non lo possiamo sapere. Bologna di certo non parte favorito, sebbene con Levante lo sia, ma col giocatore no. Però è un indizio su come Bologna sta cercando di muoversi sul mercato, e credo che anche questo dovrebbe mettere un pochino più di conforto anche ai più scettici. Speriamo che sia così.
1: Manfred Dobbik sta andando, quindi noi rimaniamo qua per aspettare. Esatto.
2: Prova a chiedergli un saluto. Vuoi provarci?
1: No. Voglio provare, certo. No, no, come no.
2: Seguilo, seguilo.
1: Sto provando a rendervi. Sì.
2: E a Mondarain è rimasto indietro.
1: Tema. Fai un saluto per i tifosi di Bologna. Grande, grazie.
2: Beh, va bene, però è stato bravo, dai. Bravo, insomma, Frank. Hai preso le prime parole. Sei stato un grande, va benissimo così. Non è importante il contenuto, l'importante è farlo. E per il resto.
1: Torno indietro che vado a prendere, vado a vedere Mondarain. Se anche a Mondarain.
2: Perfetto, ottimo. Cosa vogliamo fare, Barbut?
1: Adesso inquadro me adesso mentre torno lì.
2: Aspetta che chiedo un aiuto alla regia. Vogliamo provare a fare una pausa aspettando a Mondarain?
3: Veloce.
2: Velocissimi. Frank, ti do respiro. Vado in pausa un secondo intanto che aspettiamo Mondarain. È già arrivato.
1: Va bene. Poi al massimo un attimo che sto tornando lì. Eccolo, ce l'ho.
2: Ce l'abbiamo, allora perfetto.
1: È qua, sta uscendo.
2: E allora abbiamo anche le, sempre dall'aeroporto Marconi, dopo aver salutato Dobbik, abbiamo anche le prime immagini di Mondarain a Bologna, entrambi arrivati con l'aereo dall'aeroporto di Fiumicino.
1: Lo vedete così?
2: No. Sì, adesso è lontano, sì.
1: È qua. Nuovo centrocampista del Bologna, Michela Mondarain, che adesso è a colloquio con Di Maio. E
2: non ha il collo?
1: Tra pochissimo insieme. Ma in realtà no, una maglietta col collo più
2: gliel'hanno trattenuta al check-in, dici?
1: Lo avvolge. No.
2: È enorme
1: il collo, e poi c'è una sciarpa. Beh, sì, devo dire che non è piccolino,
2: No, direi di no.
1: Michel, benvenuto, un saluto ai tifosi del Bologna. Michel, no, vedi, ci provo, Michel, ma non ce lo fa. Michel no.
2: Vabbè, Dobbik, dai, è già 2-3 anni che è in Italia, è più abituato, poi Roma ti sgrezza da quel punto di vista, mica si deve fare un po' le sue ossa. Va bene. Comunque ottimo, Frank, gran lavoro. E tu seguilo pure, Vedo Gianni Schicchi, come al solito in pole position. Sì. C'è un ottimo Bulga alle spalle di Michel. E vuoi riprovarci?
1: Forza Bologna, Michel.
2: Bravo.
1: Vamo, grande. Ok, va bene.
2: Va bene, hai preso anche
1: un
2: le
1: debole,
2: prime parole.
1: Debole, vamo, però.
2: Ma va benissimo, va benissimo, va benissimo. Già scrivono al collo del Russo Perez, non mi far emozionare, per favore, amico mio. E, però è vero, cioè, ha una. Madonna, è proprio grosso dietro. Bene.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
3: Ah, pare proprio di sì. Pare proprio che ci sia l'ora Dario anche questa mattina, incredibile. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, amiche, amici, Nettuno Bologna 1, le 8:10, ben ritrovate, ben ritrovati. Cominciamo questa giornata insieme nel palinsesto estivo di Nettuno Bologna 1 in formato ridotto fino alle 10 con l'ora Dario, poi dalle 10 alle 12 Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu, che insomma, evidentemente è anticipato, ma resta comunque mezzogiorno, se non altro perché invece di iniziare si chiude a mezzogiorno. Tanti temi questa mattina da trattare con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ci sono due macro temi che credo occuperanno gran parte dei vostri messaggi. In primis il mercato degli attaccanti del Bologna. Ieri Santiago Castro è arrivato a Roma alla stazione Termini, con tantissimi tifosi ad accoglierlo. Si parla di circa 300 tifosi giallorossi. Oggi le visite mediche, quindi poi arriverà anche l'annuncio ufficiale da parte dei due club. 35 milioni con il 10% riconosciuto sulla futura rivendita del giocatore, contratto fino al 30 giugno 2031, quindi 5 anni, che è quello massimo che si può firmare per le regole italiane. Questi numeri dell'affare Castro. Farà il percorso inverso invece Artem Dovbik, che arriverà in prestito con diritto di riscatto, da capire bene quanto sarà effettivamente questo diritto, 17, 18, 16, insomma balliamo su quella cifra lì, non prestito secco, anche perché credo che dal punto di vista proprio prettamente burocratico e finanziario la Roma il prestito secco per Dovbik non potesse farlo, e quindi ci sarà questo prestito con diritto di riscatto e con visite mediche previste anche per lui, se non oggi al massimo domani, insomma non andiamo comunque oltre le 24 ore, quindi nel giro di poche ore Tedesco si ritroverà con un nuovo centravanti, ovviamente da inserire in squadra, con caratteristiche molto diverse rispetto a Santi Castro, e con un'operazione di mercato che era ormai sempre più nell'aria nel weekend, che si è concretizzata in queste ore. Quindi abbiamo questo macro tema, sicuramente ne abbiamo già parlato anche ieri, ma ci torniamo quest'oggi anche per provare un po' a intuire quali potranno essere poi le future mosse del Bologna a proposito del mercato e soprattutto a proposito di quello che può essere anche la costruzione della squadra attorno ad Artem Dovbik, che come detto ha caratteristiche diverse rispetto a Castro, meno partecipativo nella manovra, più uomo d'aria, più realizzatore, anche più fisico, pur non usandolo in maniera preponderante, non ha questa, forse è un po' il suo difetto principale rispetto alla mole che si porta dietro, non è un giocatore che riesce a sfruttarla sempre a dovere, però la porta sa bene dov'è, e su questo ovviamente bisogna lavorare per sfruttarlo al meglio in maglia rosso-blu. L'altro tema naturalmente è la nazionale che di fatto ha perso due settimane sostanzialmente, con ieri Maldini e Leonardo che si sono dimessi, perché dopo lo stop ad Andrea Pirlo ne è arrivato un altro legato al nome di Thiago Motta. Non so quanto, mi tengo questo dubbio, non so quanto Maldini e Leonardo abbiano proposto Thiago Motta pienamente convinti dell'opzione Thiago Motta, o sostanzialmente per farsi dire di no e quindi avere un ulteriore appiglio per poter salutare la compagnia. Ci teniamo questo dubbio, fatto sta che Maldini e Leonardo si sono dimessi dal ruolo. A questo punto le ipotesi fondamentalmente per la panchina della nazionale sono due: o Antonio Conte, che è il candidato dei club di Serie A, che ricordo sono quelli che hanno piazzato Malagò, e quindi prima di dire di no a Conte Malagò ci deve pensare. Non è un caso che oggi il nome di Conte sia portato in, in estasi da Gazzetta e Corriere della Sera, cioè dai quotidiani che fanno riferimento a Urbano Cairo, mentre l'altro nome, quello di Roberto Mancini, ci sputano sopra. Sostanzialmente non saprei definire in altro modo quello che oggi i due quotidiani scrivono a proposito di Roberto Mancini, puntando sul fatto che, peraltro, insomma, un pensiero anche condiviso da tanti è sicuramente, cioè il fatto che Mancini paghi e debba pagare il fatto di aver abbandonato la nazionale per andare in Arabia Saudita ormai tre anni fa, nell'estate del 2023. Il candidato però di Malagò è Mancini. L'idea di CT che ha Malagò è Mancini, non è Conte. Vediamo un po' come se ne esce fuori da questo ginepraio. C'è anche da capire se la figura del direttore tecnico che Malagò ha fortemente voluto, cucendola poi addosso a Paolo Maldini, verrà mantenuta scusate, o meno. In tal senso c'è il nome di Chiellini, c'è anche quello di Bergomi come figura che può occupare appunto il ruolo di direttore tecnico. Sarebbe molto curioso che il direttore tecnico della nazionale sia uno molto più giovane del commissario tecnico, allenato peraltro dal commissario tecnico nell'ultima estate azzurra di un certo spessore, quella del 2021. Ma a parte questa curiosità, stiamo a vedere un po' quello che succede. Sono ore piuttosto convulse. Oggi c'è il Consiglio federale, che così en passant dovrebbe anche far sapere che Foggia è ripescato in Serie C, che poi è il vero argomento principale del Consiglio federale. Il commissario tecnico viene dopo, chiaramente. Vediamo cosa viene fuori dal Consiglio federale. Di certo, in questa vicenda che ha accompagnato il luglio del calcio italiano, io personalmente faccio molta fatica a vedere qualcuno, una sola figura, che ne esca in maniera totalmente positiva. Anche lo stesso Maldini, la gestione della ricerca del CT, non, anche dal punto di vista comunicativo, molto rivedibile. Mi hanno cercato Ancelotti, ci ha detto no, allora siamo andati su Guardiola, però abbiamo anche l'idea Pirlo. Non è stato il massimo. Da un certo punto di vista però anche Malagò, nel momento in cui dai carta bianca a Maldini e Leonardo per scegliere il commissario tecnico, non puoi poi sovrastarli perché il nome che hanno scelto non ti piace o ti può creare problemi a livello politico. Se dai carta bianca, dai carta bianca, molto semplicemente. Pirlo si è sorpreso del dibattito attorno al commissario tecnico della nazionale, ma caro Andrea, sei nel calcio da non so quanti anni, lo sai benissimo che si dibatte e si combatte attorno al nome del commissario tecnico molto più che attorno al ministro delle finanze o al ministro degli esteri, perché siamo in Italia, quindi sorprenderti di questo francamente mi sembra un po' eccessivo, tenendo anche conto del motivo per cui si è aperto il dibattito. Ne parlavamo anche noi a gamba tesa con Nicola Sbetti un po' di tempo fa sull'opportunità da parte di Pirlo Materazzi di fare da testimonial a Fonbet. Detto che però questa situazione qui va inserita in un contesto più ampio di calcio italiano, che è totalmente legato al mondo delle scommesse per recuperare qualche spicciolo in più, e vale anche per gli ex giocatori. Basti pensare a Totti, a Baggio e a Cannavaro, che sono testimonial di un'altra agenzia di scommesse che qualche scheletro nell'armadio pare avercelo, a leggere un po' di articoli al riguardo. Quindi insomma, chi è senza peccato scagli davvero la prima pietra nel calcio italiano. Quindi da un certo punto di vista è una vicenda piuttosto esemplificativa del caos in cui versa il nostro calcio. Ci mettiamo dentro naturalmente anche i club di Serie A, anche le parole di Urbano Cairo che abbiamo citato anche qualche giorno fa. Bisogna fare in 100 giorni, 8 anni sono troppi. E questa è una frase che si può dire, che può dire uno, un tifoso al bar la mattina mentre fa colazione, non un presidente di una squadra di calcio che in teoria dovrebbe sapere molto bene che la costruzione di un percorso calcistico necessita di tempo e non ha la fretta come sua caratteristica principale. Dovrebbe saperlo, probabilmente lo sa, ma non gli conviene saperlo, mettiamola così. Quindi diciamo che, ecco, scegliete voi il personaggio che volete, e si fa fatica a pensare che esca insomma in maniera totalmente positiva. Forse l'unico è Guardiola, che ha detto vabbè ragazzi ci penso, vabbè, o ci ho pensato, no, forse l'unico è lui in tutta questa vicenda, almeno per ora. È una situazione certamente molto delicata, molto tesa anche naturalmente, che però, e poi andiamo con i messaggi che sono tanti, che però non inquadra il vero problema, parlando appunto di progettualità. Il commissario tecnico della nazionale senior è nei migliori dei casi la punta dell'iceberg. Se, come è giusto che sia da questo punto di vista, Maldini e Leonardo avevano ragione, ci vuole un progetto a medio termine se ci va di lusso, ma tendenzialmente a lungo termine, cioè medio termine se è già nato, diciamo, tra il 2011 e il 2015, se è nato un fuoriclasse assoluto da qualche parte in Italia, allora ci può andare di lusso, medio, ma se no è lungo termine. Più che il commissario tecnico della senior, sono molto più importanti

processo, invece non risulta minimamente che sia stato coinvolto nel dibattito, quantomeno coinvolto, ecco, poi non è che deve scegliere lui, ci mancherebbe, però sarebbe il caso di coinvolgerlo in qualche modo. Ma per il resto direi che va tutto bene e siamo a posto. Detto ciò, andiamo con i messaggi al 366-402-4022. Contento che non ti sia dimesso anche tu, scrive Fede. No, vabbè, adesso non, ce l'ho la lettera di dimissioni, ce l'ho pronta, non si sa mai nella vita, ce l'ho nel cassetto, come si suol dire, no, Fede? Allora, Dobbik, grande presa, 29 anni appena compiuti, bomber e giocatore già pronto, con gli assist di Rowe. Qui c'è però un lapsus, Fede, nel tuo messaggio. Con gli assist di Rowe e Castro. No, gli assist di Castro, forse Orso volevi dire, ma gli assist di Castro no. Secondo te il 10% è su rivendita o su plusvalenza? Allora, di solito in questi casi si parla di percentuale sulla plusvalenza. Di solito, però dobbiamo aspettare l'ufficialità della formula per avere certezza, però di solito è sulla plusvalenza. Poi sono curioso di vedere Mondarain, non lo conosco come giocatore. Mondarain, che è la pronuncia che usano tutti i cronisti argentini, quindi la diamo per buona, poi a meno che non arrivi lui e dica no, si dice in un altro modo, però per ora usiamo Mondarain, la usano tutti i cronisti argentini, quindi ci fidiamo dei colleghi. Secondo voi può essere funzionale come caratteristica per giocare assieme a Ferguson o assieme a Moro? So solo che è un nome difficile per i tifosi che lo bolognesizzeranno. Ci sta Alberto. Di base può giocare con tutti, anche con Pobega, giocatore molto duttile, molto versatile. L'interpretazione del ruolo di centrocampo è un'interpretazione appunto molto fluida. Non è un regista puro, non è una mezzala pura. Può fare tante cose lì in mezzo al campo, potenzialmente. Dipende ovviamente, soprattutto in primis, da come lo vede Tedesco, perché poi decide lui ovviamente, e che tipo di soluzione vuole avere in mezzo al campo, quanto vede a Mondarain palleggiatore, se non oggi domani, quanto lo vede invece mezzala, diciamo, di accompagnamento, mezzala di inserimento, ho miei dubbi, almeno nell'immediato. Quindi dipende ovviamente dalle visioni di Tedesco, che detto così sembra che c'ha tipo Blues Brothers, ho visto la luce. Pierpaolo, ma Dobbik non è rotto? No, è tornato pienamente a disposizione, ha fatto un brutto ingresso nell'amichevole l'altra sera della Roma contro il Cannes. Però francamente, ragazzi, non mi baserei su quello, nel senso che su quell'amichevole lì, su quei minuti giocati lì, con la testa già di fatto via da Roma, se non proprio già a Bologna, quindi no, non ci perderei troppo tempo su quei minuti lì. Vediamolo all'opera col Bologna. Però non è rotto, è tornato dall'infortunio. Volevo sapere, visto che Dobbik ha fatto bene nel Girona diventando capocannoniere, come giocasse il Girona e si assomiglia al calcio che propone il Bologna di Tedesco, scrive Ale. Era un calcio molto dinamico, molto veloce, Girona che ha fatto benissimo, tra l'altro non solo Dobbik ma proprio tutta la squadra che arrivò in Champions quell'anno lì. Non so onestamente, Ale, quanti punti di contatto col Bologna di Tedesco, secondo me pochini. Girona che andava molto in verticale, che cercava di servire appunto Dobbik, avendo un attaccante in grande spolvero, quindi di andare rapidamente in area. Vediamo se Tedesco vuole impostare la squadra anche in quella maniera, giocando per lo più per vie centrali. È un'idea sicuramente che può anche aggiungere Tedesco, cioè abbiamo Dobbik lì davanti, bene, cerchiamo di arrivare in area il prima possibile e a fargli arrivare più palloni possibili, potrebbe essere un'idea. Tedesco, ragazzi, non è, l'abbiamo detto anche in sede di presentazione al momento del suo arrivo, non è un allenatore integralista, ha le sue idee chiaramente e anche i suoi punti di partenza, i suoi paletti sui quali non deroga, ci mancherebbe. Però non è un allenatore integralista, per cui o si fa così, e se non volete far così, quella è la panchina. Non è quel tipo di allenatore lì. Il fatto che abbia chiamato Dobbik, può per convincerlo, un po' per sedurlo calcisticamente parlando, mi fa pensare che la sua idea sia

0: anche quella di creare i presupposti per metterlo nelle migliori condizioni possibili, quindi per andare a in aria il prima possibile, per servirlo il prima possibile, più possibile anche. Cioè, da questo punto di vista, anche la quantità di palloni, naturalmente non solo la qualità dei palloni che gli arriveranno in aria sarà importante. Diego, sai se la Roma pagherà parte dello stipendio di Artem? Sì, assolutamente sì, perché se no non si sarebbe fatto nulla, proprio manco ci si sarebbe seduti al tavolo, e quindi sì, la Roma pagherà parte dello stipendio di Dovbyk. Davide, penso che la mossa del Bologna sia positiva sotto tanti punti di vista. Hai le tasche piene, penso che il prezzo di Castro sia questo, attaccante di lampadina, cioè, ma che comunque non è mai andato in doppia cifra. Non rimani senza attaccante, anzi hai subito quello nuovo, con già esperienza in Italia, un potenziale di gol. Dovesse andare bene, un riscatto molto conveniente. Ah, su questo qualche dubbio, Davide. Comunque, completo il messaggio. La possibilità, spero vivamente, di non dover vendere Raw al primo che passa e tenere un altro anno. Questa è la speranza che abbiamo tutti, Davide, ovviamente, su Raw. Sul riscatto conveniente, e questo è un concetto, secondo me, molto fumoso. Non quello che hai espresso tu, Davide, ci mancherebbe. Ma se la cifra è, mettiamo, 17 milioni, tanto più o meno siamo su quella cifra lì. L'anno prossimo il Bologna dovrebbe pagare quindi 17 milioni per un attaccante di 30 anni. Non lo so quanto sia conveniente, soprattutto nell'ottica del Bologna. Detto che, ed è la cosa più importante, è un tipo di affare che, come succede nel 99,9% dei casi, nel momento in cui il Bologna decidesse di riscattare Dovbyk, su quella cifra si può lavorare, ovviamente, come è successo con Pobega, come è successo. Poi non è detto che si lavori, che il lavoro porti poi alla conferma del giocatore, ma intanto si può lavorare. Secondo me 17 è una cifra che il Bologna pronti via non sgancia l'anno prossimo per Dovbyk, anche se Dovbyk dovesse diventare capocannoniere. Però è un, diciamo, non lo inquadrerei in questo senso, lo inquadrerei nel senso proprio della stretta attualità. Cioè, questo campionato ti serviva un attaccante a quel punto, e hai preso uno che ti piace, che seguivi da tempo, che a Tedesco convince, e che potenzialmente ti può dare tanto. La speranza ovviamente è quella, che dia anche molto più di tanto. L'anno prossimo si pensa, a giugno si ragiona su quello che c'è da fare. Naturalmente un riscatto di Dovbyk dovrà essere necessariamente accompagnato anche dal fatto che lui si riduca lo stipendio per rimanere a Bologna. Quindi, come vedi, Davide, da quel punto di vista lì entrano in gioco tanti fattori. Io sul resto sono d'accordo, sul resto, è un pensiero che condivido, Davide, diciamo, il resto del messaggio lo condivido, e anche il mio pensiero sul riscatto ci ragioniamo fra un anno, perché in un anno cambiano le cose totalmente. Pubblicità, torniamo subito.
1: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
2: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
1: Wow, sanno anche volare.
2: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
1: Li chiamo subito.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le acque. Aquile.

0: privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
1: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
1: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
2: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
3: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
4: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
3: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
4: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Alle 8:33 minuti ripartiamo con l'ora d'ario, tantissimi messaggi al 366-402-4022. Allora resto sui temi del Bologna, poi andiamo anche sulla nazionale, poi nella seconda ora insieme avremo prima Leo Bosello, Manuel Minguzzi, poi Filippo Cotti per chiacchierare anche naturalmente insieme a loro. Vado con i messaggi che devo andare a recuperare, eccolo qua. Allora, buongiorno Dario, per me oggi giornata molto brutta, vedere Castro arrivare alla stazione dei Termini ha fatto male, mi auguro che con i soldi di Santi venga preso un altro attaccante giovane, altrimenti non mi spiego l'operazione Dovbik. No, non c'entra nulla però Francesco, l'operazione Dovbik è perché ti serviva un centravanti titolare, quello sicuro. L'attaccante giovane arriva se viene ceduto da Linga, mi pare abbastanza evidente, così come il terzino destro arriva se viene ceduto Holm, così come il difensore centrale arriva se viene ceduto Casale. Cioè in questo momento il Bologna forse un centrocampista in più potrebbe pensare di prendere, ma in questo momento la rosa è tale per cui se parte qualcuno può arrivare qualcuno. Non vedo un Bologna che va a prendere un altro attaccante centrale tenendosi anche Dall'Inga, non ce lo vedo proprio. Quindi sarà un mese di agosto particolarmente interessante per questo. L'operazione Dobby che è molto semplice, via Castro ceduto a una cifra tutto sommato ci sta, che ci può stare, preso un attaccante diciamo più pronto, più rifinito di Castro, anche diciamo che potenzialmente vede più la porta e che di fatto diventa titolare, al netto di quelli che possono essere ovviamente i suoi problemi fisici eventuali. Operazione Dobby che si spiega molto semplicemente così. Se diventa capocannoniere lo prendi a 17 e lo rivendi a 50 dopo 7 minuti. A 50 un attaccante di 30 anni secondo me non lo vendi mai, però non si sa mai nella vita, scusami. Non vorrei che 17 di scatto fosse la cifra che a fine dell'anno prossimo non faccia fare una minusvalenza alla Roma, o comunque le faccia fare una minima plusvalenza, scrive Fabio. Ma infatti la cifra va in quella direzione lì. Non poteva essere un prestito secco Dovbik per tanti motivi, e quindi è molto più facile che ci fosse un diritto di riscatto e da quantificare ovviamente. Se la cifra è quella, evidentemente perché la valutazione anche nell'ottica di non fare una minusvalenza, come scrive giustamente Fabio, è andata in quella direzione lì. Manu, vedere Castro arrivare alla stazione con una folla di tifosi romanisti e mettere la sciarpa al collo, mi è venuto il magone, grazie Santi, hai dato tutto per la nostra maglia. Ah, ma lo capisco Manu, lo capisco benissimo. Bussare ora al Napoli per Lucca in cambio di Lucumi e poi siamo da Europa con Lucca? Mi tengo molti dubbi, ma tanti dubbi, proprio tanti su Lucca, onestamente. Proprio la vedo durissima che sia l'uomo giusto per alzare ulteriormente il livello del Bologna. Quindi grande traffico all'aeroporto stamattina, sì, può essere Fabio, grande traffico, sì, mi raccomando, andate piano, anche voi. Medovic che piace da matti, destro, sinistro, potenza fisica, tutto per far bene, soprattutto in profondità. Sì, potenza fisica, come dicevamo, però non è che riesca a metterla sempre in auge, al dovere, questo è un po' il suo, forse, il suo limite strutturale in questo senso, insomma, bisogna un attimo vedere bene quanto da questo punto di vista possa migliorare. Grande fisico sicuramente, ma con tanta difficoltà in questo senso il discorso legato a Dovbik è, dal punto di vista, insomma, della lacuna, secondo me è soprattutto quella. Io ero su a Valles per come si allenava e per la fotta che ci metteva, mai avrei pensato che andasse via Castro, dispiace soprattutto per il professionista che è. E poi Castro 35 più il prestito di Dovbik, se così diventano vicino ai 40 o sbaglio, non le metterei sullo stesso piano finanziario le due operazioni, cioè è chiaro che sono collegate, ci mancherebbe, ovvio che sono collegate, però non credo che vadano messe sullo stesso piano finanziario, cioè sono due piani diversi. Poi le puoi anche calcolare così, ma poi dal punto di vista prettamente finanziario credo vadano intese in maniera diversa. Spartaco, buongiorno Dario, non affanniamoci per il riscatto di Dovbik, che quest'anno il capocannoniere del Bologna sarà Dallinga. Ah, vabbè, allora Dallinga 50 l'anno prossimo, sì, allora si può fare. Poi Dovbik a 17 non verrà mai riscattato, si tratta del giocatore parcheggiato qui un anno senza una strategia futura, ma a sentire molti commenti tutti sembrano felici, come se una parte dei milioni incassati finissero nelle tasche di noi tifosi. Alla data odierna ambizioni al minimo, scrive Beppe. Ambizione al minimo. Vabbè, questo sai che facciamo, Beppe? Questo te lo lascio a Manfredi, che Manfredi si diverte con questi messaggi. Io no, io francamente non mi diverto. Lui si diverte, e quindi io lo lasciamo a lui. A me basterebbe che Dovbik ripetesse la prima stagione. Beh, non sarebbe male, non sarebbe fatto male. Che noi alla fine di luglio Bologna non gioca, il mercato è fermo, non succede mai niente, vero, niente proprio, un periodo, abbiamo vissuto 27 giorni di vuoto assoluto o quasi sul mercato, almeno adesso siamo un po' più pimpanti ragazzi, guardiamo il lato positivo. Vogliamo parlare dell'offerta del Como per Lucumi, si parla di 20 milioni, sì, perché il Como ha bisogno di un centrale difensivo e sta guardando anche a Lucumi, vediamo come procede quell'affare lì. Non sono d'accordo, per me se fa anche solo 15 gol e spero li faccia vivamente, 17-18 milioni di riscatto sarebbe un'operazione fantastica, chi li fa in Italia? Ma io non discuto poi il costo del giocatore, io pensiero precedente era legato alle strategie del Bologna. Il Bologna si spende 18 milioni per un trentenne, per quanto sia forte, quando li recupera? Cioè è quello il punto. E quello è il punto. E per quello che Dovbik l'anno prossimo, per quanto possa fare una stagione fantastica al Bologna, oltre una certa cifra non potrà andare, per una questione legata all'età, non per altro, non per il valore, tanto lo sappiamo che funziona così, tranne rarissime eccezioni, o magari Dovbik finirà in quell'eccezione lì, non credo. Da bolognese vedere Castro vestito di viola sarebbe stato molto peggio, scrive Ale, lo capisco, ma capisco benissimo. E Non capisco quello che dico, quelli che dicono che al posto di Castro abbiamo preso Dovbic. Ma allora che scambio è? Quando ci si mette a capire che l'operazione non c'entra nulla con la sostituzione di Santi? Ma in che senso, scusami? Manuel, in che senso non c'entra nulla? C'entra parecchio, ma però spiegati meglio il messaggio, poi andiamo a parlarne. Castro 35 secondo me è molto poco, secondo me è una cifra giusta, ragazzi. Per un attaccante sicuramente giovane, di prospettiva, ma che in due anni di Serie A non è mai andato in doppia cifra, è una cifra che ci può stare. 35-40 è quella cifra lì, ci può stare. E poi Espinone più nome papabile per il Bologna, ma guarda, finché c'è quella clausola lì che balla per Espi è un po' complicato secondo me. E onestamente, visto il peso che ha Dovbic dal punto di vista, insomma, prettamente calcistico, io non so se SP, non SP, SP perché c'è l'accento finale, non so se Carlos SP abbia voglia di venire a giocarsi il posto quando magari c'è chi può pagare la clausola e farlo giocare titolare. Mi sembra più facile la seconda, onestamente. Ci sono tanti messaggi sul calcio, sulla nazionale, li andiamo a leggere tra poco. Recuperare 18 lo puoi fare se vai in Champions, cosa difficile ma non impossibile, scrive Matteo. Dispiace per Santiago, ma questo è il mercato. Dovbic è probabilmente il tipo di centravanti che si adatta al gioco di Tedesco. Se dovessi investire parte dei soldi incassati, punterei su Espi del Levante oppure su un altro giovane di prospettiva, scrive Beppe. Max, ho seguito la Roma l'anno scorso e ho visto Dovbic spesso in panchina e niente di che. Grazie che l'hai visto in panchina, ma Max non ha minimamente legato con Gasperini. Gasperini non voleva vederlo manco in fotografia, come è accaduto anche con altri giocatori che poi, andati via dalle sue mani, hanno reso e tanto. Quindi in più ha avuto anche un bel po' di infortuni e ci credo che l'hai visto poco. Ci credo che hai detto che è niente di che. Lo dovevi vedere l'anno prima, in cui comunque i suoi gol li ha fatti. Lo dovevi vedere col Girona, lo dovevi vedere col Dnipro. Dovevi vedere in altri contesti, mi pare abbastanza evidente che se prendi l'anno scorso e basta, Dovbic è un attaccante anche la bassa Serie B probabilmente, lo devi vedere in contesti forse un po' più consoni a lui. Non era un attaccante che piaceva a Gasperini, come Ferguson del resto, come Ferguson, che infatti è tornato al Brighton senza tante difficoltà dal punto di vista proprio logistico. Allora, torno invece alla nazionale, poi tra poco andiamo con Lebosello anche a recuperare un po' di considerazioni sul Bologna e sul mercato. Quello che è successo in nazionale è lo specchio dell'Italia, si chiede il cambiamento, si cerca di portarlo ma non lo si accetta. Allora cosa si fa? Si torna indietro continuando a chiamare il cambiamento, oppure cambiando o facendo finta che siano modificate le cose, tutto molto gattopardesco in questo senso. Non sarebbe giusto che si dimettesse anche Malagò, scrive Giovanni. Non vedo onestamente perché, Giovanni, nel senso, ha appena iniziato il suo cammino, ha ancora comunque la fiducia dei suoi elettori, quindi no, onestamente, doveva sicuramente gestire meglio la situazione anche lui, non c'è dubbio, però francamente non vedo motivi per cui Malagò si debba dimettere e debba allontanarsi. Lega di Serie A vuole Conte perché così possono decidere le convocazioni a tavolino, ci aspettano altri 4 anni con De Politano e Di Lorenzo. No, non è per quello, non è per le convocazioni a tavolino, ma è per avere voce, ancora più voce in capitolo. Ecco, se devo imputare qualcosa a Malagò è quello di aver concesso alla Lega Serie A, che d'altronde però è quella che l'ha messo lì fondamentalmente, quindi in qualche modo qualcosa bisognava fare dal suo punto di vista, però ecco, affidarsi, anche Simonelli vicepresidente per esempio, affidarsi a chi in questi anni ha contribuito in non poco al calo di qualità e organizzativo del calcio italiano, cioè la Lega Serie A, ecco, affidarsi a loro, io onestamente ci avrei pensato un attimo, Cioè, mi sembra veramente l'ultimo tassello, o il penultimo se volete, a cui fare riferimento, ma questo rientra anche nei discorsi che facevamo in precedenza su all'epoca delle dimissioni di Gravina. Sì, ok, chiaro, Gravina, presidente federale, in una situazione del genere non poteva che dimettersi, ma era stato eletto con il 99% dei voti, il Consiglio federale è rimasto sostanzialmente intonso, quindi evidentemente non poteva essere solo Gravina. Ecco, questa cosa di dare ancora più spazio alla Lega Serie A, che non ha fatto nulla per meritarsi più spazio per gestire il calcio italiano, anzi, ecco, questa mi sembra insomma una mossa di Malago rivedibile, inevitabile, perché poi è la Lega di Serie A che ha candidato Malago e l'ha messo lì sostanzialmente, insieme agli altri, ma fondamentalmente la Lega di Serie A. Dopodiché, ecco, se la volete mettere anche su questo punto di vista, non induce a essere particolarmente ottimisti, visto il grado di, scusate, di disorganizzazione che la Lega Serie A ha avuto in questi anni. E poi saluto Fra, mi scrive: prendiamo Infantino, avrà sicuramente un patentino anche per pescare, va bene. Sì, ma tra l'altro mandando anche il link della notizia in cui Infantino si autocelebra e attacca i critici. Voi seminate odio, noi uniamo il mondo. Sì, che è un post di Infantino che su Instagram è stato una roba imbarazzante, ecco, lo mettiamo nel lungo elenco di cose imbarazzanti che la presidenza Infantino ha fatto in questi anni. La vicenda del CT della Nazionale, purtroppo allo specchio del nostro campionato, mi pare che i vari candidati giochino a ciapanò, troppi rischi a partire da una non quarta qualificazione contro poche gioie e la forse consapevolezza che il materiale umano non sia poi così di livello. Spicherei un Serse Cosmi dei tempi belli, scrive un Luca triste. Ah, Luca, mi dispiace che sia triste, ma capisco la tristezza condivisa, perché evidentemente quello che sta accadendo, come dite in tanti, se non lo specchio proprio del paese, quantomeno lo specchio del nostro calcio, sicuramente. Malagò dovrebbe lavorare per organizzare i mondiali in Italia, è l'unico modo per qualificarci. Guarda, non ci mettere la mano sul fuoco, considerando come siamo messi. Potrebbe anche la FIFA dire: guardate, sì, li facciamo da voi, ma state a casa, tranquilli, vedeteveli i mondiali. Potrebbe anche accadere così, assolutamente. Steve, buongiorno Dario, vanno di moda le fiction, potrebbero farne una sulla querelle nazionale tipo l'allenatore nel pallone, che era molto più serio tra l'altro di tutto questo che sta accadendo in queste cose qui, in questi giorni qui. Domenico Maldini, sopravvalutato come dirigente, si è dimostrato ampiamente incompetente. Secondo me, tra l'altro, insistere su ex giocatori mi pare ancora un errore. Pensare che andasse bene Pirlo come CT era una pura follia. No, però aspetta Domenico, scusa, su ex giocatori in che senso? Dobbiamo tornare agli anni 50 con Geraldo Bardelli, che era un giornalista a fare commissario tecnico. Io sono d'accordo, mi candido a quel punto, ma in che senso ex giocatori? Forse mancano dei pezzi questo messaggio. E poi, più che incompetente, Maldini si è dimostrato non incline a compromessi, che può essere anche un pregio. In quel ruolo lì probabilmente è più un difetto che un pregio, però incompetente mi pare un po' eccessivo, onestamente. Cioè non lo vedo come il termine giusto, ecco, per definire Maldini dirigente. Insomma, incompetente no, orgoglioso fin troppo sì, quello sì. Rimango della mia idea, la soluzione come DT e CT è andare a pescare in federazione. È possibile che tra tutti quelli non ci siano profili competenti? Io, se vuoi il mio nome, è da mo' che l'idea di mettere Nunziata è un'idea che a me personalmente piace, perché li ha cresciuti tutti i ragazzi che ora sono insomma tra i 21 e i 23 anni, li ha cresciuti tutti dalle giovanili, ha fatto un percorso lungo, è un uomo di calcio, le sue nazionali hanno anche giocato un bel calcio. Qual è il problema di Nunziata? Un problema tra virgolette è che non ha il physique du rôle mediatico, non è un nome mediatico, e invece conta anche quello. non perché abbia un valore, ma per come è fatto il calcio italiano, per come è fatto il sistema mediatico italiano, c'è bisogno anche di quello. Spagna e Argentina non si sono preoccupati molto del physique du rôle mediatico dei loro commissari tecnici, però evidentemente mi sembra che avevano avuto la capacità di andare oltre, ma Annunziata non verrà mai preso in considerazione per tanti motivi e non calcistici. Come direttore tecnico, campione in campo nella vita, Baggio, ragazzi, però anche Baggio fa da testimonial a un'agenzia di scommesse un po' borderline. E che facciamo? Che facciamo? Pirlo no e Baggio sì? Non va bene così. Non ha legami con la Russia, ma è un'agenzia di scommesse, uguale. A proposito dei piani del lungo termine, Cairo è quello che nell'estate 2006 annuncia: ho comprato un campione del mondo e prende per quasi 5 milioni di euro Simone Barone. Grande Barone, oh, campione del mondo anche lui, cosa vuoi? Ancora lì credo che aspetti il passaggio di Inzaghi ad Amburgo, credo sia rimasto ancora lì. Ieri ho sentito il nome di Motta, potrebbe essere un'idea per la nazionale, scrive Max. Credo che sia stato sostanzialmente già bruciato dal fatto che sia stato proposto da Maldini. Lello, forse sono scemo io, ma Malagò, quando ha messo su Maldini e Leonardo, non gli ha chiesto quali erano i loro piani sulla rosa dei CT e non ha riferito in Lega prima? Sì, e il nome era Guardiola. Raccontano colleghi stamattina, non mi ricordo quale giornale, quindi non lo cito per evitare di fare figuracce, che Malagò ha anche trovato lo sponsor per coprire lo stipendio di Guardiola. Era lui il nome che Maldini e Leonardo gli avevano messo sul piatto. Poi è saltato e sono andati su Pirlo e Pirlo non piaceva. Non piaceva. Il discorso Fondet è un discorso di appiglio. Ma fondamentalmente Pirlo non piaceva a Malagò. Matthew, mai nella vita avrei pensato di dover ringraziare Putin che ha fatto sponsorizzare Pirlo. Qualcosa è stata presa a pretesto per non prenderlo. Vabbè, ci accontentiamo di poco, Matthew, ci accontentiamo di poco. Va bene, ci sta. Nella telenovela nazionale abbiamo toccato il fondo, oppure si potrebbe fare peggio con Cannavaro e Materazzi direttore tecnico? Materazzi era con Pirlo, ragazzi, se viene coinvolto Materazzi senza batter ciglio diventa veramente una buffonata. Era con Pirlo lì in Russia, se viene coinvolto lui siamo veramente oltre la buffonata. No, per carità. Tutto questo sembra una puntata degli Occhi del Cuore 2. Però gli Occhi del Cuore 2 aveva più capacità attoriale rispetto a questi personaggi qui. Erano molto più. Dica, direttore. No, non bestemmiamo, hai ragione, direttore. Non bestemmiamo. Lì, comunque, negli Occhi del Cuore 2 c'erano attori di maggior carisma e bravura tecnica rispetto a questi qui, non c'è dubbio. Nick, se Maldini è incompetente allora non so chi lo sia, anzi è troppo competente per certi dirigenti italiani. No, ma infatti Nick, ripeto, non è incompetente la parola che userei per Maldini, francamente. È orgoglioso, non diplomatico, tutto questi sicuramente, ma incompetente francamente adesso mi sembra un po' eccessivo, ecco. Andrea, non drammatizziamo la vicenda della scelta del nuovo CT da parte della nazionale, no? Con l'epilogo delle dimissioni. Non mi sembra poi così grave, semmai gravina. Vabbè, Andrea, ti blocco immediatamente dopo questa. Te la sei anche studiata, 3 righe di messaggi. No, meriti di essere blocca totalmente e manda la neuro. Bene, ciao Andrea, buona giornata anche a te. Qual è il problema delle agenzie di scommesse se poi in Italia non è illegale? Non mi sembrano spacciatori o legati alla malavita? No, il problema delle agenzie di scommesse non è che è illegale fare pubblicità attorno al calcio. È quello che non si può fare. E il proliferare di tanti siti bla bla bla bla bla punto news, che non sono di informazione, ma sono legati alle scommesse, è proprio per aggirare quella norma lì. O i punto sport, o i punto qualcosa, e proprio per aggirare quella norma lì. Formalmente è illegale, fare pubblicità attorno al agli eventi sportivi. Poi che passi tutto in cavalleria è un altro discorso, però formalmente non si può fare, formalmente non si può fare, quello è il punto. Va bene, non scommettete ragazzi, ho perso la partita della vita per colpa di quella robaccia, e con questa grande citazione che merita un cuoricino diamo la linea alla regia, pubblicità, torniamo tra poco.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
10: Sono le 13:25.
9: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
11: Riarmo. Dopo il vertice NATO di Ankara, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il vice premier Tajani.
12: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
11: Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la premier Meloni dopo il via libera del CDM. È previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Un terremoto di magnitudo 7.1, il più alto grado di intensità della scala nipponica, è stato registrato stamattina in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Scatta l'allarme tsunami. Sfumato Pirlo per il caso Russia, ore cruciali per la scelta del CT della nazionale dopo l'addio lampo di Maldini e Leonardo. A Roma il consiglio FIGC Poll Roberto Mancini nel ruolo di direttore tecnico in corsa Chiellini e Ranieri. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Alle 9:04 in questo martedì 28 luglio i vostri messaggi al 366-402-4022. Rispondo al volo a un ascoltatore su un tema di cui parlavamo prima della pausa, se riesco a recuperare i messaggi. 366-402-4022 era sulle sponsor. Eccolo qua, ma Inter e Lazio non hanno come sponsor un sito scommesse? L'Inter non ce l'ha più perché è finito il contratto, la Lazio non ha un sito di scommesse perché Polimar non è un sito di scommesse, è una truffa sostanzialmente, tant'è vero che adesso è proprio bloccato dall'agenzia dei monopoli e non si può accedere più in Italia. Poi non so quanto durerà questo blocco onestamente, ma Polymarket è un sito truffa sostanzialmente, non è una piattaforma di scommesse, è una roba ancora più complessa che solo Lazio di Lotito poteva andare, e anche la Serie A potevano andare a invischiarsi in quella roba lì. E ne abbiamo parlato un po' di puntate fa del fatto che Polymarket sia un sito che sostanzialmente permette di scommettere su qualunque cosa senza nessun tipo di controllo, senza nessun tipo soprattutto di controllo su chi scommette. Cioè io per esempio, Dario, potevo scommettere 5 minuti fa 100.000 dollari sul fatto che Leo Bosello mi avrebbe risposto 5 minuti dopo, cosa che ha fatto, quindi ho vinto, grandissimo, ciao Leo.
13: Ciao Dario, buongiorno. Però vabbè, comunque possiamo dire che questa situazione non ci sta per niente.
2: Cioè, fai te.
13: Una situazione non proprio comoda e francamente anche allucinante per quello che si vede in giro, perché è allucinante, dai. Cioè, stiamo vedendo comunque che in Serie A continuano a non accettare la pubblicità del betting, che ci sta, però poi alla fine ci vanno sugli sponsor delle maglie, le case di scommesse con dei finti siti, no?
2: Leobosello.news suggerisce, esatto. Ascoltato, io leggerei.
13: Esattamente. Esatto, leobosello.news, ronzulli.net, capito, no? Queste cose qua che poi alla fine sono semplicemente degli escamotage per arrivare a guadagnare dei soldi di sponsorizzate da delle case di scommesse, e ti dicono che sono dei siti, però insomma credo che nessuno degli ascoltatori si sia mai informato attraverso questi siti, e basta, sono cose abbastanza ridicole, però vabbè, allo stesso tempo uno si mette a fare una pubblicità in Russia, è pagato, è un rapporto commerciale, mi sembrava tutto ok, però vabbè, non credo neanche sia stata una decisione esclusiva FIGC, ma penso proprio che sia arrivata da sopra, ancora più sopra della FIGC.
2: Chi c'è al quarto piano?
13: Non lo so, da me c'è un medico, però non so.
2: Stato il tuo medico?
13: È probabile, non so se è stato insomma il medico, però potrebbe essere stato al piano sopra della FIGC, qualcosa a livello del governo, sicuramente.
2: Il grande vecchio!
13: Potrebbe.
2: Ok, che salutiamo, tra l'altro so che ci ascolta sempre, il grande vecchio, grandissimo. Va bene, detto ciò, Leo, qua abbiamo parlato di nazionale, ovviamente abbiamo fatto un po' il punto della situazione, però ovviamente i nostri ascoltatori fremono soprattutto per le questioni bolognesi e per le questioni attaccanti. Certo. Allora, facciamo il punto un po' sulla situazione Castrodobic, partiamo da qui.
13: Ma la situazione Castrodobic è pressoché definita, sono cambiati un po' di dettagli, però dai, rispetto a ieri più o meno non è che è variato moltissimo, sono cambiate un po' di cifre, ma in realtà quelle che erano di Castro sono state confermate fortunatamente, quindi circa 35 milioni di parte fissa con bonus che dovrebbero essere 2 milioni più o meno e il 10% sulla futura rivendita, quindi potenzialmente è un affare che contando questa percentuale può arrivare serenamente a 40, e quindi è un'operazione molto, molto grande. Comunque il giocatore, abbiamo visto il video, è già arrivato a Roma, quindi ci aspettiamo semplicemente che faccia le visite mediche, poi verrà ufficializzato questo trasferimento. Dovbik e Amondarain stanno arrivando e poi nella seconda parte di mattinata su 21 Bologna 1 vi faremo vedere anche gli arrivi di questi due giocatori, quindi sono due acquisti che arrivano oggi a Bologna. E questa è un'ottima notizia sicuramente. Il centravanti ucraino classe 97 alla fine arriva in prestito con diritto, che vabbè, era quello che già dicevamo domenica, però la cifra del diritto di riscatto non è sopra i 20 ma è intorno ai 17, e questo dovrebbe portare al Bologna anche a pagare la totalità dell'ingaggio, quindi pagherà sicuramente 3 milioni e mezzo netti, che poi bisogna capire quanti sono lordi, però comunque
2: è praticamente un prestito oneroso. Sì, sostanzialmente, sì. Cioè il Bologna non dà nulla alla Roma, ma dà tutto a Dovbik, però esatto. È sostanzialmente un prestito oneroso.
13: Sì, è come se pagasse 2 milioni di ingaggio e poi ce ne aggiungiamo 2 o 3 di oneroso più o meno, ecco, compreso il lordo, quindi siamo comunque su delle cifre che per un prestito e un ingaggio abbastanza grande, ma che possa entrare nei limiti, ci siamo. Poi ovvio che se la guardiamo dal punto di vista prende 3,5 è completamente fuori parametro dal Bologna, certo, però se vogliamo suddividerlo tra un possibile prestito oneroso e ingaggio non sono cifre allucinanti. È chiaro che è molto alto il diritto di riscatto per un calciatore che ovviamente il prossimo anno farà 30 anni, ha per me grandi qualità fisiche, è bravo a finalizzare, è l'unico dubbio, è un attaccante numero 9 importante, insomma il Bologna un 9 del genere con quelle caratteristiche lì, con quei numeri che ha avuto lì, constatando che insomma fino a 3 stagioni fa è stato il capocannoniere della Liga, quindi insomma non è un attaccante di secondo piano. L'unico vero dubbio è legato alle condizioni fisiche, ma se starà bene penso che potrà essere un giocatore molto molto valido per il Bologna, che comunque poi prende insieme a lui il centrocampista argentino Mondarain, che arriva lui a titolo definitivo. Sappiamo che sono circa 8 milioni qualcosa più bonus, più il 10% sulla rivendita, quindi è un'operazione da circa 10-11 milioni. È un centrocampista che ha giocato anche l'altra sera praticamente, poi dopo aver fatto 90 minuti è partito e tra poco arriva al Marconi con Dobbik.
2: Arrivano insieme? Passato a prenderlo?
13: Sì, praticamente sì.
2: Ah, beh, carini, dai. Almeno.
13: Sì. No, carino. Un bel momento. Non credo che usciranno a braccetto, però usciranno insieme.
2: Sì, bello. Sì, sì. Beh, almeno andate una volta sola al Marconi.
13: Questo è il grande motivo per cui siamo contenti, fondamentalmente, no? È sempre si fa tutto in uno, quindi va molto bene. Però dai, sono comunque più fiducioso su il genere di operazione fatta per l'attacco da ieri pomeriggio, quando il Bologna comunque è risultato non solo da quello che potevamo dire noi in generale, ma da fonti spagnole molto certe, è risultato ancora molto molto dentro alla trattativa per SP, e questo è sicuramente confortante, perché il Bologna non ha offerto direttamente la clausola, però pare che si è avvicinato molto a trattare per una cifra intorno ai 20-25 compresi di bonus per l'attaccante del Levante. Ecco, ieri non eravamo sicuri di questa cosa, non eravamo sicuri che una volta preso Dobbik il Bologna avrebbe anche cercato di prendere un altro attaccante spendendo quelle cifre lì.
2: Senza cedere Dallinga?
13: No, ovviamente Dallinga va ceduto.
2: Ok.
13: Ovviamente Dallinga va ceduto, però credo che non serva in assoluto dover fare a livello temporale prima una cosa e poi l'altra, no? Cioè, si può anche acquistare un terzo attaccante centrale, poi con l'uscita di Dallinga da qui alla fine del mercato rimanere con Dobby, che è questa seconda punta, espi o non espi, cioè che possa essere l'attaccante del Levante o meno. È ovvio che è il profilo per cui il Bologna in questo momento si fida ciecamente di mettere una cifra del genere sul piatto. Poi magari sul giocatore c'è la Premier, che offre ingaggi più elevati, anche se insomma la clausola da 25 più o meno è la cifra per cui anche con i bonus anche il Bologna non è distante davvero, però insomma gli ingaggi che sono offerti e sono messi sul piatto dalle squadre in Premier, che però sono due neopromosse al momento, l'Hull City e l'Ipswich, sono più alti. Però ecco, credo che in assoluto il Bologna con questa mossa dia dimostrazione che non vuole prendere Dobbik e poi non pensare, cioè lasciare l'attacco a Dobbik e non andare anche tra virgolette un po' a programmare, ma anzi il profilo di SP è un profilo costoso, quindi per cui il Bologna andrebbe particolarmente a spendere, e poi anche insomma prendendo un giocatore futuribile con un'età molto diversa da Dobby, che sono 8 anni in meno, quindi non è solo presente, non è solo certezza per l'attacco prendendo Dobby, ma possiamo aspettarci ovviamente, trovando la soluzione per Dallinga e rimanendo con due punte sole, che poi il Bologna un altro attaccante oltre a Dobby importante a livello economico lo farà con un profilo di età molto diverso.
2: Un po' di dubbi degli ascoltatori sul fatto che Dobbik, conti fatti, sfora il celeberrimo tetto degli stipendi.
13: Certo. Chiaramente è un caso, è una situazione unica, e è dovuta al fatto che non è un ingaggio spalmato, cioè non è un ingaggio firmato per diverse stagioni, è un ingaggio firmato per la stagione corrente e vale per questa stagione. E come detto prima, si può entrare nell'ottica di pensiero che l'ingaggio che paga il Bologna è un po' come se pagasse anche un oneroso, anche se poi va al giocatore e quindi non è diviso tra giocatore e Roma, però ecco, penso che da questo punto di vista bisogna ragionare al fatto che è un prestito e non è un contratto di 3-4 anni che viene firmato dal giocatore a quella cifra, è un prestito e vale per 9 mesi, vale per 10 mesi, cioè vale da adesso fino alla fine di giugno, quindi non credo che vada equiparata la cosa, è ovvio che è una differenza rispetto al solito, però non è un contratto lungo che viene firmato, è una decisione forte che è presa dal Bologna, diversa. Molte volte per situazioni del genere piani di acquisto di giocatori sono stati abortiti, però poi ci sono anche state trattative simili, non ha le stesse cifre, però quella di Arnautovic non è troppo distante, poi cioè, è tutt'altra fattezza di attaccante, cioè Arnautovic arrivava dalla Cina e in Italia comunque aveva fatto poco o niente. Qua parliamo di un giocatore che questa stagione appena finita ha avuto un infortunio, è stato fuori 6 mesi, ma la stagione prima comunque con la Roma complessivamente tra tutte le competizioni ha segnato 17 reti, un giocatore che ha fatto il goleador in Liga fino a 3 stagioni fa, cioè parliamo veramente di un pedigree di un attaccante che sinceramente il Bologna non aveva da forse Marco Livaio. Vogliamo metterci Girardino, possiamo metterci Alberto Girardino, però è veramente un livello di attaccante molto alto, poi bisogna sperare che il giocatore stia bene fisicamente, perché
2: certo.
13: Da quel punto di vista è il punto interrogativo principale.
2: Sì, sì, poi dicevamo anche ieri leggendo con Matte Negri l'elenco degli infortuni di Dovbyk, c'era quel ferita minore che non ho ancora capito che cosa sia stato, però ha avuto anche una ferita minore e poi soprattutto un'accelerata degli infortuni nell'ultima stagione, soprattutto alla coscia, che evidentemente è quella che andrà tenuta d'occhio nel corso dei prossimi giorni. Sì. Guarda, ti giro un messaggio al volo un paio di messaggi al volo prima di salutarti. Sul discorso legato a Caso, in bocca al lupo Santi, una grande perdita, così giovane, così leader in campo, speriamo abbia il polpaccio destro per tatuarsi il Colosseo.
13: Effettivamente dovrà trovare uno spazio, anche se credo che lo farà poi dopo che avrà raggiunto un legame e sarà stato importante, perché col Dall'Ara è stato così, però sì, particolare vedere il video di lui che arriva con centinaia di tifosi che lo abbracciano e altri colori addosso, sono situazioni ovviamente che succedono sempre, però quando ci sono giocatori a cui ci si è legati tantissimo, con cui si è gioito tanto insieme, ci si è abbracciati molto, è diverso, ecco. Quindi non è facile perché è un calciatore che anche a livello personale mi lascerà sempre il ricordo di averci portato in semifinale di Coppa Italia esultando in quel modo così, così folle, ma anche così goffo, cadendo platealmente davanti al settore ospiti di Bergamo, però eravamo tutti invisibilio e lui ha un po' acceso quella scintilla, quindi niente, quel ricordo lì secondo me ce l'avremo un po' tutti. Poi ci sono state anche tante altre reti belle, importanti sicuramente, però quel gol lì per me è indimenticabile, quel momento lì, e a livello di giocatore perdiamo sicuramente uno che ha una propensione al sacrificio che non so se ce ne sono poi così tanti ancora che giocano a calcio in questo momento qua, a questi livelli così alti, che si veramente sbattono come lui e fanno come lui per quello che riguarda insomma la fase di non possesso, la ferocia nel cercare la riconquista della palla, poi ovvio la bravura anche nel gestire il pallone, nel saperlo smistare, distribuire, bravissimo Santi, assolutamente. Vediamo con Gasp che evoluzione tecnico-tattica avrà, poi ci interesserà il giusto, sperando che si ricorderà di non essere protagonista nelle partite contro il Bologna.
2: Ricordati degli amici, ricordati di chi ti ha voluto bene,
13: ricordati ecco. Dove sei cresciuto,
2: ecco, va bene caro Leo, ti saluto, noi ci sentiamo domani, ma anche più tardi con Manfred.
13: Assolutamente.
2: Sì. Va bene. Allora ti becchiamo più
13: piano. C'è un piano in azione, anche video e audio in diretta, io e Loretti tutta la mattina.
2: In sincro?
13: Sì, in sincro.
2: Fuori sincro, perfetto.
13: Quello che succede.
2: Perfetto, ecco. Eccellente così.
13: Però se gli amici si collegano non avranno problemi.
2: Perfetto così. Ciao Leo.
13: A dopo, un abbraccio, ciao Dario.
2: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo subito.
14: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
17: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
18: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
17: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
18: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
19: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
20: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
19: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
20: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
19: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
21: Angelo, perché ti affidi?

0: per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'Ora Dario. Continuiamo a parlare del mercato del Bologna, di Castro e Dovbik in primis, con Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Buongiorno.
8: Ciao Dario, buongiorno.
7: Ti hanno lasciato a Valles o sei tornato?
8: No, purtroppo sono tornato.
7: Ah, ok. No, pensavo fossi rimasto lì. Sai come si dice, no, in fine vacanze, lasciatemi qui.
8: Esatto, sì.
7: Quelle cose così. Va bene, no, invece sei tornato. Non è tornato Castro invece, dovevi portarlo tu. E invece non l'hai portato. Guarda un po' che casino hai fatto.
8: Potevo effettivamente portarlo indietro in treno. Un viaggio poi abbastanza lungo, perché ovviamente con le tratte ferroviarie un periodo un po' difficile, però potevo pensarci, sì. Se me lo dicevano prima, avrei fatto questo sacrificio, ma non ci hanno detto nulla.
7: Mannaggia.
8: Quindi
7: mannaggia. Sì, tra l'altro, parentesi, anche Castro per andare a Roma non deve aver avuto un viaggio facile, visto il casino che c'è a Firenze, ma quello è un altro discorso. Dimmi la tua su questa operazione, Castro, Dovbik, tutto quello che ne consegue.
8: Ma allora, tecnicamente non si può certo dire che Bologna stia prendendo un giocatore scarso, quindi con caratteristiche diverse. Dovbik, se vogliamo, un po' più centravanti d'area, un po' più prolifico quando ovviamente sta bene, speriamo stia bene dal punto di vista fisico. Da valutare più che altro i contorni economici sull'ingaggio, perché sul riscatto non me ne preoccupo, perché credo sia difficile per il Bologna andare a riscattare tra un anno un giocatore di 30 anni a 17-18 milioni di euro. Sull'ingaggio invece è importante sapere come sta andando, cioè se l'ingaggio lo paga una parte la Roma oppure no, perché anche io ho informazioni contrastanti, come un po' ho letto anche stamattina sui giornali, semplicemente perché se il Bologna si sobbarca tutto l'ingaggio di Dovbik da 3,5, credo che si andrà poi a creare uno scompenso sulla trattativa del rinnovo di Orsolini, perché è da settimane, mesi che stiamo limando di 200-300 mila euro. Se poi Orsolini si ritrova in spogliatoio, seppur un giocatore forte, ci mancherebbe, ma un giocatore da 3 milioni e mezzo, credo che il suo agente potrebbe passare un po' all'incasso e rialzare ulteriormente. Se invece Bologna sta dentro i parametri, quindi corrisponde a Dovbik 2-3, cioè più o meno la stessa cifra fissa di Orsolini, ovviamente il discorso cambia. L'altra cosa da valutare, secondo me, è strategicamente parlando cosa vuol fare il Bologna sui centravanti, nel senso che Dovbik

0: E visto che agiamo, stiamo agendo di autofinanziamento, gli investimenti su giovani di prospettiva poi ti generano in futuro delle plusvalenze. So che adesso si inquineranno gli orecchi ai tifosi perché si parla sempre di soldi, ma Bologna agisce così e noi stiamo finendo gli uomini da plusvalenza, perché ceduti un po' tutti, ceduto Castro, cederemo Lucumì, di fatto rimane Rò, l'altro futuribile se crescerà è Elland, tutti gli altri della rosa sono meno giocatori da, intendo plusvalenze quelle grosse, 30, 35, 40, 50. Ferguson non lo è più, posto infortunio. Porzolini e Bernardeschi sono già giocatori esperti, quindi non hai più la quota monetaria sul potenziale. Cambiaghi è un buon giocatore, ma non vale 40-50 milioni. Vitic non è sbocciato, Eggem non è più un ventenne. Quindi Bologna ha bisogno, oltre a Mondrain, di altri, secondo me, due o tre innesti di quel tenore lì, quindi buoni tecnicamente ma giovani, per ricostruirsi una nidiata di prospettiva. Ecco, io non vedo altra soluzione.
1: E l'innesto di Dobbik in questo Bologna come lo vedi?
0: Ma io credo che possa fare bene da questo punto di vista, cioè è un attaccante, insomma, lasciando stare l'ultima stagione dove magari si è preso poco con, anzi togliamo il magari, si è preso zero con Gasperini, poi si è anche fatto male, però insomma la prima stagione alla Roma era andata in doppia cifra, quindi diciamo l'attaccante straniero
1: Manuel?
0: Segnando.
1: Ecco, aspetta che ti abbiamo perso per un attimo. L'attaccante straniero
0: che impatta bene, perché Dovig era partito un anno in doppia cifra, direi primo anno, adesso non vorrei sbagliarmi. Quindi significa che insomma le qualità 12. Ci sono, per cui esatto, per cui se lui fisicamente sta bene nel Bologna può impattare sicuramente segnando forse anche più di Castro. Poi dopo è lecito aspettarsi magari una struttura di gioco diversa, perché Castro, sappiamo, veniva un po' dietro a fare il regista, non che Dovig non sia capace di fare il perno, far salire la squadra, però forse in termini di mobilità nello stretto Castro aveva qualcosina in più, le aperture, no, anche di 20-30 metri Castro ce le ha sempre avute, quindi qualcosa da quel punto di vista verrà modificato, ed è per quello che dico al Bologna, se mi ascoltano, cerchiamo, non è facile, ma cerchiamo di trovare una sistemazione ad Allinga e facciamo un investimento su un centravanti giovane in modo tale che, di proprietà, in modo tale che il prossimo anno, se non riscattiamo Dovbik, abbiamo comunque già un profilo in casa pronto all'uso, cosa che non sarebbe Dall'Inga, perché insomma dopo un biennio direi che no, il progetto si può chiudere. Poi Dall'Inga non è neanche più giovanissimo, cioè non è vecchio ma non è neanche un ventenne, quindi fai fatica a costruire un qualcosa a lungo termine su Dall'Inga.
1: No, questo sicuramente. Poi che ci sia il dispiacere da parte dei nostri ascoltatori per Castro, un dispiacere umano, vabbè, questo mi sembra abbastanza inevitabile. Confesso la lacrimuccia nel vedere Castro che si gode l'abbraccio dei tifosi romanisti, scrive per esempio un ascoltatore. La mette su un altro piano invece Federica. Santi è un bolognese doc, va alla Roma per impedire che ci intralci il nostro percorso verso l'Europa, fa l'infiltrato praticamente.
0: Sì, sarebbe molto bello, diciamo, se l'intento fosse questo, ma non credo, diciamo.
1: Dici di no?
0: Dico di no.
1: Uffa. Vabbè, vado con altri messaggi al 366-402-4022. Dovbik alla media di un gol ogni tre partite. Sì, più o meno la Roma ha fatto quello, una ventina di gol in 60 partite. Sono anni che non abbiamo una punta del genere.
0: Allora, questo discorso vale, poi vale anche il come metti la punta nelle condizioni di segnare.
1: Beh, ovvio.
0: Nel senso che poi i palloni ad Osberg li dobbiamo fare arrivare in un qualche modo. Allora, sicuramente la batteria degli esterni offensivi e anche quella degli esterni difensivi, soprattutto Miranda, è molto offensiva e quindi si può mettere in area tanti palloni, però credo che il Bologna debba trovare anche un po' più di qualità in zone centrali, quindi vediamo. Per quello che dicevo, che Tedesco qualcosina con Dovbik potrebbe modificare nella sua struttura di gioco, poi che Dovbik sia effettivamente un po' più prolifico di Castro negli ultimi 16 metri, sì, Castro magari aveva caratteristiche migliori in altre zone.

0: sensazione di campo. Dopo sta ognuno di noi decidere, valutare se è meglio avere l'uomo d'area di rigore o se è meglio avere un giocatore che fa tutta una serie di lavori anche in non possesso palla in aiuto alla squadra.
1: C'è Marchino Salus che ti chiede se faresti lo scambio Lucumi-Lucca che ha proposto stamattina un ascoltatore. Io ho manifestato un po' di perplessità sulla bontà di questo scambio, però vabbè.
0: Tu lo sai che io verso Lucca proprio una sorta di è un po' la mia criptonite, non ce la faccio, non riesco.
1: Povero Lucca.
0: Quindi, lo so, è una colpa mia, ci mancherebbe.
1: Vabbè, ho letto che Libre è stato promosso in prima squadra, ritengo l'abbiano fatto bene, scrive Andrea. No, più che promosso continuerà ad allenarsi con la prima squadra. Ecco, tra Libre, Badori, Papazov, chi è che ti ha impressionato di più nel ritiro di Valles?
0: Per qualità direi Libre. Libre a me sembra il classico giocatore che insomma bisogna avere il coraggio di, cioè, poi non sto dicendo sia un fenomeno, attenzione, però per quello che ho visto è il classico giocatore che devi avere il coraggio di utilizzare, di sfruttare, pur non avendo, diciamo, una struttura fisica di 2 metri o 1,90 m, quindi è un giocatore molto agile, non molto grosso, ma tecnicamente valido, cioè quel prototipo di giocatore che in passato è stato, ma non dico dal Bologna, poi in generale nel calcio è stato un po' sacrificato in nome della fisicità, della struttura fisica, anche se magari le qualità tecniche erano inferiori. Cioè nel calcio, è stato un periodo nel calcio dove i mediani dovevano per forza essere grandi e grossi, anche se tecnicamente un po' più scarsi. Libra è tecnicamente molto valido, sembra, per quel che ho visto in ritiro, insomma, conoscere bene il calcio, saper cosa fare dentro al campo, i piedi sono educati, la visione di gioco ce l'ha, ha personalità. Devi aver coraggio perché sai che comunque dal punto di vista fisico, magari su una palla alta, insomma su qualcosa, potrai perdere, ma in termini di qualità mi sembra valido. Badori l'ho visto rispetto all'under 18 dove mi aveva impressionato, in ritiro mi ha impressionato un po' di meno, però da quel che mi dicevano, insomma, Tedesco li sta apprezzando entrambi. Non credo invece ci siano chance per Papazov, diciamo, i terzini che sono saliti in ritiro.
1: Matteo D'Animola vuole sapere se Pellegrino del Parma è così fuori mercato per il Bologna.
0: Sì, perché dovrebbe costare circa un 30 milioni di euro e nemmeno la Juventus ha raggiunto quella cifra lì. Quindi è un giocatore che piace molto, però sai, molto simile a Dorbic, quindi credo che oggi non avrebbe molto senso andare su quel tipo di giocatore lì. Bologna, sai, oggi Bologna ha margine in entrata. Adesso direi che possiamo chiudere questa cosa qui del non possiamo spendere. Se poi cediamo anche Lucumi, direi che i soldi ci sono, quindi spero che... sai, Como credo che avendo offerto più di 30 per Cialobà possa anche avvicinarsi per Lucumi alla clausola e quindi trovare il sito del Bologna. Poi bisogna vedere se Lucumi vuole aspettare qualcos'altro, però sai, anche oggi è un mercato strano, perché ecco, per esempio, se la Juve facesse la Champions, un giocatore come Lucumi avrebbe senso, no? Aspettare i bianconeri, spingere per andare lì. Col fatto che la Juve non fa la Champions, mentre il Como sì, Galatasaray sì, la Roma con Castro per esempio, questo può essere un fattore fondamentale per convincerlo.
1: E su Ro invece?
0: Vabbè Dario, cioè adesso bisogna tenerlo.
1: Non lo devi dire a me, figurati.
0: Nel senso, dai, ad un certo punto bisogna anche
1: prendere la posizione netta. Sono d'accordo, certo. Fai come Lucumi l'anno scorso.
0: Esattamente.
1: Cioè, no, ma sono d'accordissimo. Punto, la strategia deve essere quella.
0: A questo punto, cioè, io credo che l'ho scritto anche ieri, l'ambizione stagionale del Bologna passa da Jonathan Rowe. Se lo teniamo e contestualmente facciamo quei 2-3 innesti funzionali di cui ho parlato prima, ma non perché la rosa del Bologna sia profondamente scarsa, ma proprio una questione dal mio punto di vista di quale visione hai. Cioè, messo dentro il recinto, o meglio ci autodelimitiamo in questo recinto di autofinanziamento, quindi sappiamo che Bologna agisce dentro questo perimetro. Tu oggi hai estremamente bisogno di investire di nuovo su giocatori di prospettiva, ovviamente devono essere forti, non è che devi prendere il giocatore giovane anche se scarso, devono essere forti e giovani, che dici è facile dirsi ma è più difficile da farsi, sono d'accordo, però ne abbiamo urgentemente bisogno, cioè noi abbiamo bisogno di altri due o tre Amondrai, uno in difesa, io prenderei un altro mediano se Freuler non rinnova, e hai bisogno di un centravanti al posto di Dallinga. Questi tre profili dovrebbero essere di forti e di prospettiva proprio per rigenerare questo meccanismo di autofinanziamento, visto che stiamo agendo su questo, perché stiamo finendo le plusvalenze, se tu ci pensi, tolti Caster e Lucumì, tanto Lucumì mi sembra difficile tenerlo, rimane solo Rowe proprio di plusvalenza, quella da 40-50 milioni, e quindi devi rigenerare questo meccanismo se vuoi campare così.
1: E su Amondarain, poi ti saluto, ti sei fatto un'idea di come possa essere utilizzato da Tedesco?
0: Questa è una bella domanda, perché lui domenica ha giocato addirittura da esterno del 4-4-2, quindi, o comunque in una posizione magari
1: alla De Paul, alla De Paul nazionale, praticamente.
0: È un po' tutto campista, un po' così, lo metti dove, quindi non è esattamente un mediano centrale fatto e finito, cioè è il classico giocatore d'utile che puoi mettere un po' ovunque ed è una qualità. Quindi io mi chiedo, se Freuler non rinnova, e per me resta difficile se lui non cala le pretese economiche, e se la Zuzzi chiaramente resta un giocatore col punto interrogativo, beh, io una mediana a Mondrain, Ferguson più un altro diciamo centrocampista perno davanti alla difesa non sarebbe male, con magari poi Pobega e Moro dalla panchina ed eventualmente la Zuzzi se vuoi tenerlo nelle rotazioni. Poi qua scatterebbe un altro discorso, ma con Odgaard e Bernardeschi cosa facciamo? Soprattutto con Odgaard, perché Bernardeschi possiamo mettere ovviamente largo. Vediamo, però io un altro centrocampista lo prenderei, a meno che non si faccia un mese di lavoro intenso su Amondarain, mediano centrale, per arrivare più o meno pronti al 24 di agosto. Allora qui bisogna un po' valutare le strategie.
1: Caro Manuel, ti saluto, ci sentiamo giovedì, buon lavoro.
0: A giovedì, grazie Dario.
1: Ti leggiamo ovviamente su tutto Bologna Web. Grazie Manuel Minguzzi, pubblicità, torniamo tra poco.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
1: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
0: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
1: Info su csavic.it. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua con l'ultima parte di questa mattinata insieme per l'ora d'Ario, alle 10, mezzogiorno rossoblu con Manfredi Campione, che comincerà in modo particolare, diverso dal solito. Non vi dico altro, se state qua collegati e aspettate di capire perché inizierà in modo diverso dal solito. Intanto i vostri messaggi al 366-402-4022 da girare a, ritroviamo la mattina, Filippo Cotti. Ciao Pippo.
4: Ciao, buongiorno.
3: Com'è andata a Valles?
4: Molto bene, è stato un ritiro molto bello, mi è piaciuto tantissimo. Di tutti quelli che ho, questo sicuramente avrà un posto nel mio cassetto dei ricordi, perché è stato molto, molto bello a livello di gestione della kids, di famiglie, di bambini, dell'abbraccio dei tifosi che c'è stato, dei numeri pazzeschi che ci sono stati nelle prime amichevoli, la curiosità, la voglia di vedere questo nuovo Bologna, tanta, tanta bella community anche tra giovani colleghi, bello, è stato molto bello anche con i ragazzi, i giovani della località che lavoravano lì. Sono stati tanti momenti anche di palco belli tra il mister e i bambini, proprio una bellissima cosa, senza star, senza celebrity, che servono, sono utili, ci mancherebbe, e magari ce ne saranno altre di situazioni di questo tipo, però mi è piaciuto molto perché sembrava di essere tornati indietro nel tempo, e quindi questa cosa, io che sono un inguaribile romantico, la vivo sempre. Ma era bello anche l'entusiasmo della gente, delle persone, una bellissima cosa, un bellissimo abbraccio, senza isterismi, senza diciamo andare oltre da parte del pubblico, che mi è piaciuto moltissimo. Poi il posto si presta molto anche a queste gite bucoliche, a scoprire la natura, a mangiare cose diverse e a vedere gli allenamenti, cosa che non fai mai durante l'anno, quindi questo stare lì in tribuna e vedere gli allenamenti è una cosa che vedo che sta piacendo veramente tanto. Quindi sì, bellissimo, bellissimo ritiro, ma neanche il tempo di scendere, che salutiamo un nostro ragazzo.
3: Esatto, che ha fatto tutto il ritiro, ha segnato anche un gol, e poi però va a Roma con già un abbraccio dei tifosi giallorossi, un bagno di folla, come si suol dire in questi casi. Dimmi la tua sull'affare Castrodovdic, come lo vedi?
4: Allora, inevitabile follia, voglio citare una canzone. Non è detto che se tu sappi una cosa poi tu non ci rimanga male, perché comunque non lo sapevamo, ci è stato detto ampiamente, detto, ridetto, stradetto da Fenucci, da Di Vaio, dai dirigenti, dall'allenatore, tutti ce l'hanno detto, però ci rimane male lo stesso. Poi dopo è questo che il Bologna farà, è questo che fanno le squadre di calcio, questo che ha fatto l'Atalanta prima di noi e tante altre squadre, però sinceramente ci rimane male, comunque ci rimane male, perché Santi Castro è un giocatore che agarra, un giocatore caliente, un giocatore da curva che scalda le masse, si fa voler bene, ha modo di giocare, di combattere, di lottare, che ti esalta. Noi qua abbiamo visto solamente il 40% purtroppo del suo potenziale, e capisco perché la Roma l'abbia preso. Gasperini l'ha già subito in una semifinale di Coppa Italia, quindi è un giocatore che là potrà fare veramente molto, ma molto bene. Io che sono un vecchio cronista, sempre inguaribile romantico, se andavo all'estero preferivo, trovarmelo contro mi dà la noia, ma tante volte mi sono trovato in questi anni di carriera io a essere triste, pensavo che mi fosse un po' passata, così il calcio, così va la vita, invece ogni volta ci casco e ogni volta mi viene un po' così di tristezza, di malinconia, però poi mi passa e penso che è così che deve andare, perché davanti a certe cifre, a certe cose, nessuno può dire di no.
3: Ma il nome di Dobbik ti piace?
4: Beh, è un giocatore che se sta bene è forte, a numeri, a gol, è un giocatore che credo che a Gasperini non piaccia tanto, e quindi...
3: Cosa te lo fa pensare?
4: Ma cosa così me l'ha detto un amico che non gli piace.
3: Ah, le fonti, ah, ok.
4: Certo. No, credo che questo ragazzone possa venire a Bologna a fare molto bene, come farà molto bene Santi a Roma. Però a Roma non ti perdonano certe cose. Santi questo lo deve sapere bene. Là devi essere sempre perfetto, fare sempre gol. Là sono i 70.000 che fischiano o parlano, qua sono un po' meno. Però vederlo con una maglia diversa un po' ci farà specie, perché qua lui ha fatto parte della nostra storia, ce lo ricorderemo sempre. Però ieri sera erano in 2000 a prenderlo, insomma.
3: Sì, niente male, vabbè. Allora, guardo, vado con i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022. Non c'è da gioire, anche se tengono Ro, andrà via a gennaio o giugno.
4: Rov, ecco, io non lo so, però potrebbe essere che ci sia anche questo tipo di cessione, cioè tutte cose dette messe in conto, poi che, cioè, ripeto, capisco il tifoso, anch'io stesso ieri sera o stamattina quando vedevo, cioè, perché sai, una volta non c'erano i social, vendevi uno, non vedevi, lo leggevi sul giornale il giorno dopo, quindi invece adesso vedi le foto, le cose, l'entusiasmo, la sciarpa già al collo. E che cavolo, ieri eri lì a firmare autografi a Valle, adesso già la sciarpa di Roma a collo. Non ce la faccio.
3: Comprensibile.
4: No, non ce la fa. Ero lì con lui sul palco quanto ore fa e adesso c'ha la sciarpa. Cioè...
3: Va bene. Così.
4: Lo so, è così che va il mondo, Cioè, ci mancherebbe, sono io che sono vecchio, però è così che va il mondo. Loro sono professionisti e ci sta che poi si immergano immediatamente. Poi Roma è una città tentacolare, grossa, l'Olimpico, le situazioni, le partite, il gioco, la Champions, tanti impegni. Poi dopo non hai tempo per emozionarti, non ce l'hai, anche se credo che siano esseri umani, e Santi comunque ha un tatuaggio sul polpaccio di un padre e figlio che vanno verso lo stadio con la torre di Maratona. Quindi lui si è fatto tatuare questa roba addosso, quindi vuol dire che il suo legame con Bologna è un legame che ci sarà per sempre, anche tatuato.
3: Sì,
4: quindi...
3: questo non c'è dubbio. Stefano,
4: però,
3: invece
4: la della Roma,
3: vabbè, gliel'hanno messa, che doveva farla, doveva buttar via, poveretto.
4: No, per la moglie di Dio.
3: Capisco l'impatto emotivo, ecco, della scena, però gliel'hanno messa addosso.
4: No, certo.
3: Poi fa freschino a Roma la sera, lo sai, quindi.
4: La stazione c'è un caldo, si muore.
3: Stefano è convinto che il Bologna abbia rifilato un bel pacco alla Roma?
4: Per me no, perché Santi alla corte del Gasp, se lo ascolta, diventerà un giocatore top player della nazionale argentina, che peraltro era già in odore di nazionale, quindi no. Quando scopre di essere un bomber, può fare gol quando vuole, basta andata e ritorno di una certa partita, lì no.
3: Poi su altri temi, Jack, per esempio, come vice Miranda mi sarebbe piaciuto Angori, giovane italiano, tutto sommato ha fatto bene nel Pisa, nonostante fosse una squadra terrificante.
4: Beh, bene nel Pisa no, se è andato in Serie B non può aver fatto bene. Comunque credo che stiano lavorando molto bene per prendere giocatori internazionali in casa Bologna, quindi alla fine Sartori ci accontenterà e faremo bene.
3: Io insisto, scrive Matteo da Imola, il problema che abbiamo ora è il terzino destro, se parte Olm, Zortea non può essere il titolare.
4: No, ma ne prendo un altro, infatti, se parte Olm, ne prendono assolutamente un altro.
3: E parte, certo. Olm?
4: Bisogna vedere come sta, perché è un ragazzone che ha qualche problema fisico, si fa spesso male, ha lavorato a parte a Valles... Bisogna capire, ci saranno secondo me ancora due o tre uscite e due o tre entrate, non solo illustri, parlo anche di Dominguez e Casale, giusto per far nomi.
3: Abbiamo salutato Castro sabato sera a Valles mentre lasciava l'hotel, se avessi saputo che finiva così lo chiudevo in una camera, scrive Ale.
4: Ah, ma poi usciva,
3: scappava, dici?
4: Sì, no, no, beh, tutti l'abbiamo salutato. Io poi, cioè, venerdì sera ho condotto la serata con la Gardini, erano tutti lì sul palco, tutti festanti, tutti così, quindi forse non se lo aspettava neanche lui. Credo che sia stata una trattativa abbastanza rapida e repentina.
3: Aver perso Santi mi piange il cuore, vederlo con un'altra sciarpa mi rattrista, ma sono felice per lui. Credo che il cambio con Dovvik sia comunque più congeniale per il gioco di Tedesco. Con Berna mezzala, il gioco di Santi di rientrare, raccordare e aprire in fascia sarebbe servito molto meno, scrive Delfo.
4: Sni, nel senso che comunque Castro questo gioco qua lo sa fare molto bene, protegge bene la palla, con l'anca, le cose, no. Dobby che lo sa fare bene anche lui, va anche di testa, è potente, forte, però Santi è giocatore che ha qualità, numeri. A me piaceva molto come giocatore. Cioè, io sinceramente preferivo sacrificare Rowe piuttosto che lui. Poi uno mi dice adesso arriva anche lui, così siamo perfetti. Ma purtroppo il rischio c'è. C'è il rischio di Castro, Lucumi, Rowe.
3: Fabio, pensi che oltre a Dovvik, per me operazione clamorosa, possa arrivare un'altra punta giovane?
4: Sì, assolutamente sì, con le caratteristiche di brevilineo diverse rispetto a quello che arriva adesso, cioè un giocatore un pochino più dinamico.
3: Ora tenerò imperativo, scrive Omar, che pensiero piuttosto diffuso dei nostri ascoltatori. Ricky, penso di essere uno dei due che ha comprato la maglia di Holm, spero rimanga. No, forse qualcosina in più di due avrà.
4: Ma sì, qualche maglia, anche se la maglia più venduta in assoluto per il distacco è quella di Bernardeschi.
3: Sì,
4: devo ai ragazzi dello store, la sua Orsolini è lì. Adesso appena firma, poi magari salgono anche le quotazioni. Benedetto figliolo.
3: Ecco, in tutto questo Orso, appunto, ti chiedeva Enzo.
4: Ma io con la comicità di Divaio l'ho fatto parlare un po' sul palco a prendere questo saluto, eccetera, eccetera. Lui è l'anno prossimo, quindi se uno dice l'anno prossimo, io mi auguro di essere molto confident che a breve arrivi, ecco.
3: Stiamo aspettando da un po'.
4: Troppo, effettivamente un po' troppo. Adesso è giunta l'ora.
3: Decisamente. Va bene, Pippo, è giunta anche l'ora di salutarti. Noi ti ritroviamo venerdì in questo palinsesto estivo ridotto dell'oradario. E quindi buona giornata e buon lavoro.
4: In questa Summer Edition.
3: Esatto.
4: A venerdì. Ciao.
3: Ciao. Grazie mille a Filippo Cotti. Un paio di minuti prima di chiudere la puntata e dare spazio poi a Manfredi Campione. Un paio di minuti, dicevo, li dedichiamo al basket, giusto per ricapitolare un po' la situazione di Virtus e Fortitudo, non sul mercato della Virtus, perché da questo punto di vista sul mercato della Fortitudo, scusa, perché da questo punto di vista la squadra è completa. Domani esce il calendario di A2, e quindi con tutto il percorso della formazione bianco-blu che domani sarà reso noto. Bisogna invece aspettare ancora per la Serie A, perché se non esce quello di Eurolega e anche quello di Eurocup, la Serie A non si può muovere, quindi bisogna ancora aspettare qualche giorno. È l'Eurolega che si fa desiderare sostanzialmente, che sta avendo più difficoltà del previsto evidentemente nell'incastrare tutti gli impegni e tutte le necessità. Se non esce il calendario di Eurolega e di Eurocup, quello di Serie A non può uscire. Ci sono 6 squadre impegnate solo in Eurocup, più le 2 di Eurolega, sono metà delle squadre del campionato. Poi ci sono anche Rese Reggio Emilia che sono impegnate in Champions, anche se con un calendario più gestibile in tal senso per le quantità di partite. Per il mercato Virtus manca sempre un tassello, il nome l'ultimo associabile alla Virtus è quello di Wendell Moore Jr., che pareva destinato a Roma, ma che invece su cui invece la Virtus ha fatto un'accelerata, Roma ex Cremona per intenderci, SPQR, su cui invece la Virtus ha fatto un'accelerata. È un giocatore che corrisponde dal punto di vista atletico e fisico al profilo che sta cercando la formazione bianconera, cioè un giocatore di maggiore, una guardia ala di maggiore stazza rispetto a quelle che sono già arrivate, classe 2001, non ha sfondato in NBA e quindi come tanti ragazzi che ci hanno provato e non ci sono riusciti, provano a, ad aprirsi uno spazio nel mercato del basket europeo. Vedremo se sarà lui poi effettivamente la firma. È un nome caldo in queste ore, certamente quello di Wendell Moore Jr. per la Virtus. Virtus che comincerà il suo lavoro un mesetto prima dell'inizio dell'Eurolega, quindi intorno al 24 agosto, senza Ferrari e Baldasso, che sono stati convocati da Luca Banchi per le amichevoli, per l'amichevole sì che c'è con la Trentino Cup, ma poi soprattutto per le gare di qualificazione mondiale contro Bosnia e Serbia. Sono i due virtussini presenti, non è stato convocato Casarin, che nel gruppo degli atleti a disposizione, che una volta si chiamavano riserve a casa, ma insomma il concetto è quello, non è stato convocato Diouf, neanche nelle riserve, a casa. Questa è una scelta sicuramente particolare, cercheremo poi di capirne meglio le motivazioni più avanti. C'è una pletora di ex virtussini, tra cui Alessandro Paiola, che ieri è stato raggiunto al Partizan anche da Luca Vildoza, nuova firma anche per la squadra serba. Abbiamo chiuso anche Roma ex Cremone da pelle d'oca. Ah, Lorenzo, hai ragione, hai perfettamente ragione, ma è per capirci, perché essendoci due Roma, finché non prendiamo confidenza con SPQR e Maxima, è più facile farci capirci così, credo, quindi vediamo insomma se nei prossimi giorni c'è qualcosa di un po' più solido, un po' più definito da parte delle due società, che per il momento continuano a essere quantomeno latitanti nell'annunci nella struttura, nell'organizzazione, nello staff, ma manca ancora tantissime cose, ma vabbè, contenti loro. Siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, ci ritroviamo domattina alle 8, naturalmente come sempre puntuali, tra poco Manfredi Campione con Mezzogiorno Rosso Blu, che come detto comincerà in maniera un po' diversa dal solito. Buona giornata a tutti!
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Sono le 14:23.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, giornale radio.
1: Riarmo. Dopo il vertice NATO di Ankara, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE, il programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Il vice premier Tajani.
2: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
1: Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la premier Meloni dopo il via libera del CDM. È previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Un terremoto di magnitudo 7.1, il più alto grado di intensità della scala nipponica, è stato registrato stamattina in Giappone nella prefettura di Kumamoto. Scatta l'allarme tsunami. Sfumato Pirlo per il caso Russia, ore cruciali per la scelta del CT della nazionale dopo l'addio lampo di Maldini e Leonardo. A Roma il consiglio FIGC impolle Roberto Mancini nel ruolo di direttore tecnico in corsa Chiellini e Ranieri. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera che i cani parlano tra di loro della luna che sta per cadere e la gente con

una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 16.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Roberto Mancini torna CT Azzurro. Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico. La FIGC ha annunciato il ritorno di Mancini alla guida della nazionale dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Contestualmente Claudio Ranieri è stato nominato direttore tecnico a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini. Violento terremoto in Giappone, un forte sisma di magnitudo 7.1 ha colpito il sud-ovest del paese, vittime, crolli a Kumamoto, decine i feriti, esplosione in un centro commerciale con persone sotto le macerie, scattato e poi rientrato l'allarme tsunami. Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale del Parco Nazionale, prima storica visita di un capo dello Stato a Pantelleria, dove Mattarella ha celebrato i 10 anni del Parco Nazionale. Il presidente ha richiamato l'importanza delle isole minori prima di salutare i cittadini dell'isola. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva tra governo e sindacati per gestire l'impatto della sentenza della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo a Taranto entro 90 giorni per evitare le emissioni nocive. Le sigle sindacali insistono su un intervento d'urgenza del governo e sulla nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
5: Nettuno Bologna 1.
7: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
8: Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
9: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
10: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
9: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
12: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
14: Vuoi una nuova macchina da giardino?
15: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
14: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
15: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
14: Manfredini, la certezza dei professionisti.
15: Approfitta ora degli extra sconti.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Via! Show!
4: Ah, così non ci riuscirai mai.
3: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
4: Con un po' di sale sulla coda?
3: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
6: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
1: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Oh Marco, pronto per lo stadio?
5: Ciao Luca, sto impazzendo, devo vendere casa e non so da dove iniziare.
4: Un disastro! Tranquillo, chiama l'agenzia immobiliare Immagina Bologna. È del mio amico Ivan Ricciardi, anche lui rossoblù.
5: Davvero?
4: Certo, ti seguono passo passo e vendi in tutta sicurezza. Casa venduta al primo tiro in porta.
6: Vuoi vendere casa o vuoi fare melina a centrocampo? Chiamaci al numero 051 48 04 59 oppure immaginabologna.it. Immagina Bologna e scendi in campo con la squadra giusta.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
0: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su Conad.it.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di

0: ACT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Società da iscrivere?
8: Super Mega Trebo Club.
7: Avete le divise da gioco?
8: Certo, eccole.
7: E cosa volete giocare con quelle lì?
8: Perché cos'è che hanno?
7: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
8: Ma sono nuove!
7: Ma volete giocare con quelle divise lì?
8: Sì, sì!
9: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: di Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: No, io lassù non ci salgo.
3: Neanche io, soffro di vertigini.
2: Manutenzioni in altezza?
3: La parola d'ordine è sicurezza. Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisulfunebologna.com.
4: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale. E Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
5: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
6: Società da iscrivere?
7: Super Mega Trebo Club.
6: Avete le divise da gioco?
7: Certo, eccole.
6: E cosa volete giocare con quelle lì?
7: Ma che cos'è che hanno?
6: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
7: Ma sono nuove!
6: Ma volete giocare con quelle divise lì?
7: Sì, sì!
8: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: grandi classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: La frasca in Andrea Costa
4: o la frasca al vicolo?
5: E perché no a Villa Cassarini?
3: Stop! Ho detto alla frasca!
6: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: alle 19.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. È tutto da Nicola De Muro.
1: Nettuno Bologna 1. Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manferdini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 21 Bologna 1.
1: La stagione dei saldi continua. A Barberino Outlet ti aspettano sconti incredibili fino al 70% sul prezzo outlet dei tuoi brand preferiti. Non perdere l'occasione di rinnovare il tuo stile a prezzi davvero straordinari. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Mobili Olmi, tendenza, stile e funzionalità. Mobili Olmi, una vasta gamma di prodotti per arredare la tua casa, da soggiorno alla cucina, dalle camere da letto al bagno, sempre con l'eleganza di selezionati brands. Progetta ed arreda la tua casa con la qualità di Mobili Olmi sulle colline di Castel San Pietro Terme. Per info olmiarredamenti.it.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillicanie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
6: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
5: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: grandi classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi, sempre.

0: sempre.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Così, chi ha fatto palo?
3: Colpito da McKinley.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: La frasca in Andrea Costa
6: o la frasca al vicolo?
7: E perché no a Villa Cassarini?
5: Stop, ho detto alla frasca!
8: La frasca presenta Cassarini.

0: Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
1: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
2: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati.

0: 1903 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini, il ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione mondiale del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviata in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale. Al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dalla presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
4: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana gioco calcio fosse Roberto Mancini.
3: E sulla scelta di Claudio Ranieri.
5: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
3: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno, ha detto il vice premier Tajani, intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara. Il riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Bisogna rafforzare la difesa, ma lo sforzo non deve ricadere sugli italiani, ha detto il deputato di FDL Giovanni Donzelli.
6: Abbiamo predetto alcune cose, le continuiamo a ripetere e siamo coerenti. È necessario rafforzare la difesa e la sicurezza degli italiani, che non vuol dire soltanto armamenti, ma vuol dire cyber security, tutti i grandi temi delle nuove tecnologie anche, ma lo facciamo senza togliere un solo centesimo quello che è il welfare degli italiani, cioè i servizi sociali.
3: Una follia ipotizzare nuove spese per le armi, le parole di Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.
7: Tajani annuncia che utilizzeremo 15 miliardi del fondo SAFE per il riarmo, nuove armi, nuove bombe, nuovi missili, è una follia. Mentre la crisi climatica esplode, la siccità cresce e gli stipendi degli italiani sono fermi al palo.
3: Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi. Fino al 6 di agosto. Costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons, Donzelli, ai microfoni di Nicola Compagnone.
8: Questo governo che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
9: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
8: Ma sì, viviamo nella Repubblica delle Banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dagli accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro. Per un litro di benzina o di gasolio dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
3: Ormai da giorni l'Europa centrale, soprattutto Francia e Spagna, continuano ad essere tormentate dagli incendi. La situazione oltralpe nella regione della Gironda sembra destinata a migliorare, mentre i roghi colpiscono diverse zone nei pressi di Madrid. Sentiamo Gianni De Gaetano.
10: Se la Francia si lecca le ferite mantenendo alto il livello di attenzione, in Spagna preoccupano i roghi che stanno devastando diverse aree alle porte di Madrid. Al lavoro senza sosta i vigili del fuoco, perché tra poche ore è atteso l'arrivo di vento forte che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della situazione. Soffierà da sud e qualsiasi focolaio non contenuto potrebbe complicare ulteriormente la situazione, ha rimarcato Fran Martín Aguirre, delegato del governo per la regione madrilena. Giornata assolutamente decisiva perché le previsioni sono sfavorevoli, ha aggiunto il ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska. Intanto il rogo di Avila registra un triste primato, è il più esteso della storia del paese iberico, 50.000 ettari bruciati. Di contro, oltre Alpe, per il momento sono sotto controllo le fiamme nella regione della Gironda, che hanno bruciato in 5 giorni 42.000 ettari. Ma domani è previsto un rialzo delle temperature e venti da sud che potrebbero riaccendere gli incendi.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
0: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Società da iscrivere?
11: Super Mega Trebo Club.
10: Avete le divise da gioco?
11: Certo, eccole.
10: E cosa volete giocare con quelle lì?
11: Ma che cos'è che hanno?
10: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
11: Ma sono nuove.
10: Ma volete giocare con quelle divise lì?
11: Sì, sì.
12: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: La frasca in Andrea Costa
5: o la frasca al vicolo?
6: E perché no a Villa Cassarini?
4: Stop! Ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
4: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: La frasca in Andrea Costa
4: o la frasca al vicolo?
5: E perché no a Villa Cassarini?
3: Stop! Ho detto alla frasca!
6: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: La frasca in Andrea Costa
3: o la frasca al vicolo?
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno.

0: impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a €79 fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
6: La frasca in Andrea Costa
7: o la frasca al vicolo?
8: E perché no a Villa Cassarini?
6: Stop! Ho detto alla frasca!
9: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
8: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
14: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a €599 fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
15: La frasca in Andrea Costa.
16: O la frasca al vicolo.
17: E perché no a Villa Cassarini?
15: Stop! Ho detto alla frasca!
18: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
17: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
19: È l'una e tre minuti.
24: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: La frasca in Andrea Costa.
3: O la frasca al vicolo.
4: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop, ho detto alla frasca!
5: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
6: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi in magnifica Start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
6: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€.